0: procediamo. Buon lunedì.
1: Attenzione, ultima chiamata per Fernando Proce al gate numero 4. Ripeto, ultima chiamata per Fernando Proce al gate numero 4. Aprite i cancelli.
2: Dai che cominciamo!
3: Madonna, questi studi è antichi. Che miseria. Ma non passa la tecnologia da Milano, da qui. Allora procediamo. Cosa? Sai cosa, Aldo? Vabbè, R100. Non sono più abituato a questi studioli così un pochino
4: plebei in confronto a voi.
3: Ma non funziona. Cioè, voi entrate nel mio studio di Raka. Intanto buongiorno da Milano, straordinari, meravigliosi. Ma soprattutto
5: imparagonabili.
3: Dicevo, è tutto perfetto. Come dire, è lo specchio di quello che il momento è. C'è tutto da me. E qui entri qua, devono entrare le teste di cuoio, sistemare, cambi. Spendiamo un po', vi do l'8 per 1000.
4: Dai, ma anche il 5 per 1000 andrebbe bene.
3: Sì, avvio di settimana.
5: Da urlo!
3: Urlate, insomma, di testa, ho fatto una traversata, non la facevo, una traversata di tutta l'Italia da un pochino di anni, ma quante nuove uscite ci sono in autostrada? Non mi sembra nemmeno di essere sulla mia solita autostrada, parlo quella della Milano fino alla fine, insomma. Milano poi finisce a Bari, quella lì, la Napoli è a 14. Ma un sacco di nuove uscite da Bassa Lodigiana, poi scendendo giù Val di Coso, adesso non mi ricordo. E poi vabbè, finalmente ho ascoltato la radio per un po', perché io non sono un ascoltatore assiduo della radio, ma sai cosa fanno continuamente tutti? Che è una roba veramente imbarazzante. Non hanno la vergogna di nulla, hanno la faccia come il culo. Tutti i test, fanno tutti i quiz. Non ci facevano da 20 anni, da quando abbiamo cominciato. Tant'è che sono andato e alla fine ho trovato pace su Radio Radicale. Perché non li fanno manco bene questi test. Vuoi mettere quando li fa la signora?
5: Cos'è?
3: O quegli altri là. Sono andato su Radio Radicale e mi sono sciroppato tutta l'assemblea costituente in diretta di Vannacci. No vabbè, un trip, un viaggione. Se tu vuoi sapere qualcosa, dico tutto sul programma, sulla sanità, sulla politica, sulla... Come state, figlie?
5: Bene.
3: Allora, si apre una settimana foriera di pace, di serenità. Speriamo. Aldo, buongiorno.
6: Buongiorno, speriamo sia la volta buona. Questo annuncio di Trump dell'intesa con l'Iran c'è per il momento soltanto la annuncio. Venerdì in Svizzera dovrebbe esserci la firma, quindi secondo Trump la guerra è finita. L'Iran conferma, l'Iran dichiara vincitore della guerra su Israele,
3: dovesse,
6: sugli Stati Uniti.
3: Se dovesse saltare a questo punto, veramente è una barzelletta tutto quanto. Adesso ce lo aspettiamo venerdì a Ginevra, come si era detto. Poi parliamo della Svizzera, perché ci sono cose che riguardano, che riguardano un po' anche il nostro riflettere. Apriamo la borsa gentilmente.
6: La
3: che
6: borsa
3: oggi
6: ha
3: si
6: aperto
3: spacca.
6: Un forte rialzo, più 1,55%, in questi minuti segnala un più 1,29%.
3: Bene, allora cominciamo una bella puntata. Tata, chi lavora in televisione? Oh, oggi riprende.
5: Cicirello.
3: Oggi altissimo livello.

0: Dai, no, facciamo un corretto, no? Così in amicizia dico, no? Ma le coro, un coro. Dai, sei in diretta, sei in diretta. Giovane.
1: Ah, scusa.
0: Ah, prego, prego, fai come se fossi a casa tua.
2: Ciao, in Paragonapi, sono Eugenio da Romagna, in Brianza. Volevo salutare Fernando, ma dargli un abbraccio alle mie fenomene. Una si chiama Sabrina Bambi e l'altra si chiama...
1: L'altra?
0: È un test. È un test? Oh!
1: Ciao!
0: Eugenio!
1: Vabbè,
3: si è dimenticato.
0: Vabbè. 9:15. Allora, buongiorno bambine, buongiorno a Marcello, buongiorno a Cicirello. Buondì. Felice di aver Cicirello, canale 67, è una delle televisioni, delle radio, lo sapete, tra le più viste.
1: Sì.
0: Che miseria, ho sempre detto che la TV... Spacchiamo a radio, facciamo fatica. Che bella apertura di borsa, no?
3: Beh,
0: allora, un weekendone, ma come discreta? Più 1:30, cosa vuoi? Ah, hai visto l'esordio del tuo amico? Di Musk, che voi eravate voi comunistissimi. Cosa dici, scusa? Beh, benissimo. Cioè, ha fatto il 20%, ma così, ma considera che di ricavi non è che è un'azienda che vale quei soldi lì, si investe su quello che sarà fra 20 anni. Quindi devi mettere dei soldi e lasciarli lì. Non pensa, sì, ha fatto il botto, è diventato bistrilionario, vale 2.000 miliardi l'azienda. Cioè, perché uno pensa a quello che fece Tesla, no? Quotata in borsa quanto, 20 anni fa? Quei 15? Ma insomma meno, quindi una quindicina, poco meno di 15. Insomma, sai quanto ha fatto Regina? Sparapaccata, farbanduto, e butto, ha messo una cinta, dai.
1: Complimenti a Elon Musk.
0: Per 100, tu sei amica della mamma, no?
1: Della mamma, ma, May Musk. No,
4: amica, gli ha messo un like su un commento. Amicizia è un sentimento un po' più approfondito.
0: Scusa, ma una mamma di Musk che ti mette un like, sai quanto vale?
4: Ma è comunque un like, non è una stretta di mano, non è una conoscenza.
0: Sono le strette di mano del momento attuale, dell'epoca moderna.
4: Per me no. Sì.
0: Cioè, quindi non abbiamo rapporti. Tu stai
1: ma guarda
0: dietro.
1: Che l'ho conosciuta grazie a te, la mamma di Elon Musk.
0: Non tirarmi dentro queste cose.
1: È vero,
0: perché cosa ho fatto?
4: No,
0: io?
4: Questo è vero, una sfilata di moda.
1: Una sfilata di moda.
0: E c'ero io.
1: Lei mi ha invitata.
0: Sfilavo io?
1: No, sfilavo neanche. Io ho conosciuto la May.
0: Insomma, quanto ha fatto Tesla nella sua storia? In percentuale. Sparane una. Adesso non vorrei sbagliare, però insomma mi ricordo più o meno. Vai, dai.
1: Più del 25%.
0: Sì, 25%.
4: Beh, è un'amicizia approfondita. Vedete che
0: fatto.
4: Si seguono molto.
0: Te delle tricche, no, bel vestito. È un vestito giapponese, un kimono, cos'è?
4: No.
0: Vabbè, dai, però
4: chi lo indossa?
0: Chi lo indossa, dai. Allora, 3000%.
4: Posso dire una cosa? A me non me ne frega una mazza.
0: 3000%. Capisci? E se tu metti, che ne so, 10.000 euro, quanto fa quel 3000%?
1: Ecco. Dai,
3: ma non infiliamoci in questi
0: Aldo,
3: conti.
0: 3000% di 10.000, dai.
3: Ma bastava anche metterne meno per far guadagnare un sacco di soldi.
0: Beh, certo, quando fu di Tiscali, vi ricordate voi, 70 anni fa, quant'è che ormai passa? Cioè, ma chiunque, io ti faccio nomi. Gigi Tornari, 5 milioni è andato via con 110.
4: Però
0: ancora lì, vabbè, un cazzo, tutto un cazzo.

0: RCR 101, tu sei la radio che mi fa stare bene. RCR 101.
1: Ciao Paperotta.
2: Buongiorno bellissimi, splendidi, meravigliosi, unici.
3: Benvenuto lunedì. Canzoni, contenuti di emozioni. Canale 67 TV.
4: Adesso lo stai enfatizzando. Si sta calando nel personaggio, Tancredi. Soprattutto nel canale 67
5: TV.
4: Allora, cominciato, fumata la prima mezz'ora senza manco accorgerci, c'è un sacco di gente da Galatina, intervengono, c'è la Fish and Gin ieri, pensavo di trovarti, no, poi qui in Svizzera, Ginevra, ieri sono stati disagi con l'inizio del G7, poi ne parliamo perché ci sono state anche consultazioni elettorali che danno spunti di riflessione, ma c'è tanto sport in questo, cioè proprio non sai dove sbattere, dalla Ferrari, giocano lì, in America, New York, ho vissuto sto festone,
6: semplice gioco NBA, la vittoria dei New York Knicks,
4: esatto, io ho un live per lei, oggi un live, oggi si fa dalla fontana, cioè le ho chiesto di mettere un piedino nella fontana per creare, no, una scena un po' così, si è rifiutata. Joelie volava San Siro, questa è la differenza tra l'essere pigri e osare. Osare, devi osare, oggi devi immergerti dentro con la cannocchiale, allora la gente dice: hai visto quell'artista come generosa?
7: Sì. O qualcuno dirà: hai visto quell'artista come disperata? No,
4: va con la borsetta dicendo basta. Dico bene, Marcello, che diavolo. Ora osate anche voi, perché voglio una canzone che ti fa stare bene, che faccia conquassare l'FM con un vocale. Ora a questo numero
5: 331 80 90 101.
4: Torniamo, forse
5: procediamo.
8: Arriva, procediamo.
9: Buongiorno, arriva il procediamo.
10: Stiamo arrivando.

0: Attenzione, attenzione, fermi tutti che adesso procediamo.
1: Fermi.
2: Fernando, buongiorno. Vasco Rossi, due splendide giornate di concerto ad Ulbia in Sardegna, 72.000 spettatori, 36.000 a giorno, per due giorni 72.000 spettatori.
1: Ciao,
2: il biglietto 107 euro, fatevi conto quanto è costato questo concerto.
1: Perché dobbiamo fare i conti? Mica facciamo, siamo radio.
3: Beh, ma li vale tutti poi, Vasco.
1: Stiamo parlando di queste esibizioni, di questa performance stratosferiche, cioè vista quella di Joliet, e poi mi dite che ci sono state già fatte ste robe, eh?
4: Ah sì, in America,
1: non l'ho mai visto, ma voglio dire a San Siro, però imbracato mentre canta che fa tutte ste robe, perché adesso c'è questa particolarità di costruire
3: tra l'altro il primo artista del sud a esibirsi a San Siro cantando completamente in napoletano.
1: Bravo Joliet.
3: Complimenti.
1: Allora, c'è questa tendenza a creare proprio degli eventi divisi in atti, no? Perché ad esempio questo Joliet è atto primo, atto questo, atto quell'altro,
3: chiamati sigilli.
1: Anche Regina dovrebbe fare così: atti giudiziari,
3: atti notarili,
1: atto di pignoramento,
3: atto di dolore,
1: atto di sfratto.
3: Vabbè.
1: Allora salutiamo tutti gli artisti, andiamo.
4: Bravi.
1: Andiamo. Cioè Vasco non è di quelli che non ha mai fatto ste robe. Perché già fa
3: ma dagli tempo.
1: Ma che dagli tempo?
3: No,
1: faceva
3: dai.
1: Già fatica a mantenersi in piedi. No, scherzo.
3: È in forma adesso.
1: Non parlo dei tempi. Quando l'equilibrio Allora, invece parliamo di sport. Da dove vogliamo cominciare, Aldone?
5: Beh, cominciamo dal ritorno al successo della Ferrari al Gran Premio di Formula 1 di Barcellona con Lewis Hamilton, che ormai contenderà il titolo mondiale, si pensa a Kimi Antonelli. Ieri Antonelli, sfortunato, è stato costretto al ritiro a pochi giri dal termine per un problema meccanico. Ha vinto Hamilton, che ha guadagnato 25 punti su Antonelli. Ora il distacco è ridotto a 41 punti, se non erro, nella classifica del mondiale. E poi i mondiali di calcio.
1: Non vuoi parlare di questo basket? Perché io vorrei legarmi. Hanno vinto i Knicks, no?
5: I New York Knicks, sì.
1: Allora,
5: da oltre 50 anni non vincevano
1: capito,
5: un titolo.
1: Capito, quindi è una cosa storica per gli Stati Uniti d'America, per gli 80 anni. Ma non so se lui è tifoso Trump, che ha compiuto 80 anni, e dovresti fargli un happy birthday.
4: Lo
1: postumo,
4: so.
5: A posteriori.
1: Io avrei da suggerirle, Marcello, New York, Empire State of Mind. Quella.
3: Bellissima, okay. Di Alicia Keys.
4: Va bene, Jay-Z.
1: Ma è ma è nelle tue corde,
4: Yo, brother.
3: Ma riesci da fare fuori?
1: Da fare fuori con piede nella fontana. Non succede niente, state tranquilli. Quello vola imbracato e non cade, ma adesso questa si fulmina. E poi se si fulmina, ha fatto una bella vita.
4: Infatti,
1: allora,
4: hai ragione.
1: Vado a raggiungere i suoi
3: sarebbe
1: musicisti.
3: Sarebbe una morte da rockstar.
1: A che ora si fa il live?
3: Dopo tutta questa attesa, il prima possibile.
1: A 10:15?
3: 10:15,
1: poi
3: dai.
1: Dovremmo cominciare anche il programma, dobbiamo fare un po' di cose e cose. Vabbè, 10:15, la signora canta dal vivo, se volete, se siete a Milano, nel cuore di Milano, Largo Donegani, sono invitati anche i residenti, Moscova, Montebello, Manzoni, Piazza Cavour.
3: Largo La Foppa.
1: Esatto, insomma, questa circoscrizione. Ok, grazie signora, noi andiamo verso la canzone Ti fa stare bene. Chi c'è? Sabrina! E tu avresti dovuto fare da teatrante. Ed Sheeran!

0: quel pezzo?
1: Ci sto, ci sto.
0: Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Live esagerato oggi con performance proprio fisica. 9:30, questa è R101. Stiamo andando verso una canzone che ti fa stare bene. È un avvio di settimana
2: da urlo.
0: Ci mettiamo il carico perché arriva una delle mie preferite dell'estate. Io la leggo proprio alla vacanza, lei. Da quando fece quella roba,
1: una regina estiva
0: con quell'altra
1: Roma Bangkok con Giuseppe Ferreri.
0: Certo che io parlo quella e quell'altra. Dovete capirmi, sono uno che va non ascoltato, intuito, ok?
1: Bravo.
0: Insomma, torna Baby K,
1: il suo nuovo singolo Tu Camarena.
3: Disco nuovo.

0: Avete fatto una bella figura, eh? Brasil, guarda. Brasil, Capau, Capeu, Capeu,
1: no. Cocciolotti!
2: Ah, no!
0: Avete fatto una bella figura, eh? Brasil, guarda. Brasil, Capau, Capeu, Capeu.

0: qua dei sette che avevo detto, ma perché non nessuno chiede quella canzone lì? Vabbè, ve le faccio sentire, le sette legate ai sette colori, prego.
1: Canzone verde. Belle,
2: buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Sneaking Out the Back Door, Matt Bianco.
3: Canzone viola.
4: Ragazzi, buongiorno Valerio, la canzone mi farebbe stare bene è Heal the World di Michael Jackson, un bacione a tutti.
3: Canzone blu.
5: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, It Doesn't Have to Be This Way, Blow Monkeys, ciao.
1: Canzone azzurra.
6: Buongiorno, procediamo. Sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, Donald Fagen con IGI.
3: Canzone rossa.
7: Procediamo, buongiorno. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Mediterranea di Giulio Russo.
8: Canzone fucsia.
9: Buongiorno svalvolati del Procediamo, Rosalba da Terni. La canzone che mi farebbe stare bene è La Isla Bonita.
0: Dai.
9: Di Madonna.
3: Canzone gialla.
10: Buongiorno a tutti ragazzi, Giulia. Stamattina per la canzone che ci farebbe star bene mi piacerebbe ascoltare This Time I Know It's For Real di Donna Summer.
0: No!
1: Sì!
0: No, qua è un disastro atomico. Come fai a scegliere?
11: Lasciamo scegliere alla ruota.
0: Se poi sai come va a finire.
1: Ma quella che hai sognato qual era?
0: Donald Fagen, no, ho sognato, ho pensato, ho detto, ma per esempio una canzone del genere non la tirano mai fuori. Invece ci ha pensato Marcello da Otranto. Michael Jackson, Blau Monkeys, anche bella. It doesn't have to be that way.
1: Viola.
3: Canzone viola.
4: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone mi farebbe stare bene Heal the World di Michael Jackson. Un bacione a tutti.
0: A Michael non gli puoi dire niente, ma non è Natale. Però dai, sta bene.

0: Insuperabile.
1: Lui in fatto di performance esagerate è stato l'antesignano in assoluto.
2: Allora, io il più grande.
1: Cose che non ho visto, ma già 30 anni fa, 40 anni fa, lasciava gli stadi, insomma, i posti in un razzo. Queste robe qua.
2: E Michael.
1: Però oggi esageri.
2: Dai.
1: Certo che non ha l'abbigliamento più consono per fare un live. C'è un coso da supermercato, insomma, un vestitino così, un po' di paillette, un po' di scena, santa pazienza. Siamo in televisione.
2: Hai ragione.
1: Ho detto, una delle televisioni più viste della radio. Che è un assurdo dire, una delle televisioni più viste della radio. Va bene, quasi le 10 di mattina, era Michael Jackson, la prima canzone che ti fa stare bene tra un'ora. Cioè, la canzone che ti fa stare bene, ma ha una particolarità, deve essere accompagnata da un pensiero d'amore. Beh, avete passato un weekend. Se avete trovato qualcuno che vi ha fatto battere il cuore, qualcuno vi è piaciuto, e magari il relax del weekend vi ha fatto pensare a qualche storia passata che magari non doveva passare o è passata troppo velocemente. Mi sto spiegando?
2: Sì, o era meglio non passasse proprio.
1: quello. Se ci metti era meglio tante cose. Vabbè, insomma, vi batte il cuore per qualcuno, c'è stato qualcuno che vi ha solleticato, vi ha trattato in maniera gentile, volete dimostrare la vostra gratitudine. Insomma, l'amore, chiaro? Con tanto amore. Tra un'ora la canzone che ti fa stare bene, mandate ora un vocale a questo numero
3: 331 80 90 101.
1: Certo che anche tu sbatterglielo proprio tra i denti.
4: Buongiorno Fernando, sei il tuo amichetto Salvo. Bella sta canzone, da parecchio che non l'ho sentito. Hai fatto bene a metterla.

0: di settimana. Stanno arrivando le prime le dediche, perché chiamiamole col loro nome, e questo facciamo alle 10.45, vedrai che poi andranno via anche le dediche in generale. Vabbè, di canzoni d'amore, però l'estate ti porta anche un pochino
1: a flirtare?
0: Credo di sì, almeno proverbialmente l'estate era questa.
1: Sì,
0: no?
1: Però si flirta nelle località di villeggiatura.
0: Ma perché Milano, certo, adesso nelle città, a Torino non si flirta.
1: Ha un altro sapore.
0: Ma perché la nudità anche stimola, no?
1: Cioè, ma il sole,
0: spogliarsi. Sì.
2: Nel weekend il mio vicino di casa si è messo a riverniciare il vano scale a torso nudo, e dunque la canzone che mi fa stare bene, che vorrei tanto dedicargli, è Stringimi dei Mattia Bazzar.
1: Bravissima.
0: Viviamo verso il sesso, vedrai, da qui a luglio, col bene che ti voglio. Va bene, vado da Aldo Preda alle 10 in punto. Allora, dove cominciamo, Aldo?
3: Intanto cominciamo da due notizie velocemente che sono appena arrivate in redazione. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori in Qatar prima della firma dell'accordo prevista venerdì a Ginevra. E poi il premier britannico Starmer ha appena annunciato che anche la Gran Bretagna, dopo la Francia, introdurrà il divieto dell'uso dei social ai minori di 16 anni. Ah. Quindi si sta estendendo questa decisione un po' in diversi stati. E poi abbiamo accennato, hai accennato a questo referendum bocciato in Svizzera. Allora andiamo un po' più nei dettagli. Non ci sarà nessun tetto all'immigrazione una volta raggiunti i 10 milioni di abitanti in Svizzera, perché questo referendum è stato bocciato dal 55% dei votanti, ma questo risultato mostra come il tema dell'immigrazione divida la Svizzera. L'affluenza al referendum è stata record per la Svizzera, 59%. Era un referendum proposto dal partito di ultradestra dell'Unione Democratica di Centro ed è stato anche il più costoso della storia della Svizzera, oltre 15 milioni spesi da entrambi gli schieramenti. Se il referendum fosse passato, sarebbero stati fermati i ricongiungimenti familiari, sarebbero stati interrotti gli accordi di libera circolazione con l'Unione Europea, insomma sarebbe stata una sorta di Brexit svizzera sul tema dell'immigrazione.
0: E forse è stato questo l'elemento che ha portato alla vittoria, perché nei sondaggi davano un vice per...
3: I sondaggi sono sempre stati in bilico, poi è arrivato il dato finale. Dobbiamo dire che negli ultimi anni la Svizzera ha visto una crescita vertiginosa della popolazione e il 32% degli abitanti è di origine straniera, con questa massiccia immigrazione che mette un po' sotto stress, certo, i delicati equilibri della Svizzera.
0: Adesso sono a 9 milioni e mezzo e sono aumentati, come diceva Aldo, di... Però un'altra cosa, pensavo ne parlassi, non è fondamentale, importante, tra le più importanti, però hai visto l'assalto alla petroliera russa da parte delle forze britanniche, di sua maestà? Mamma, che una, cioè, scene da film, hai visto?
3: Scene da film, da film di guerra, sì.
0: Scene da film, perché sono queste navi fantasma, no?
1: Oh là là.
0: C'è navi fantasma che trasportano petrolio nonostante le sanzioni.
1: Tipo pirate?
0: Esatto, brava, più o meno la storia. No, è quella, no? Sembrava
3: sì,
0: proprio...
3: cercano di aggirare i divieti e ogni tanto qualcuna viene intercettata.
0: E questi uomini del regno di Somalia sono intervenuti con gli elicotteri al buio, invisibili, entrati da...
1: Che paura!
0: Va bene, gliela cantiamo?
1: Sì.
0: So che avete preparato qualcosa di nuovo per chiudere l'intervento.
1: Stai male.
0: Annaggia.
1: Notizia errata.
0: Vabbè, sentiamo allora, sentiamo.
1: Ma estivo o non estivo?
0: Casa, quello che vuoi, basta che andiamo.
4: Grazie Aldo Preda. Oh, oh, oh.
5: Procediamo anche sul canale 67 del Digi.

0: E facciamo proprio un pezzo così, Kids My Light. No? Tra l'altro mi è venuta voglia di produrre qualcosa per l'estate, visto che ormai si è abbassata la media, insomma, uno vale l'altro. No, nel senso, non voglio offendere. Però, insomma, e allora sto producendo una ragazza, passo dall'altra parte.
1: Oh là là, bravissimo.
0: Poi anche lì la difficoltà nei nomi, perché ormai...
1: Ah, ma l'hai già trovata?
0: Il nome è esotico, no? Siamo tutto un progetto un po' così.
1: Bravo.
0: Sciatica con l'H.
1: Sciatica. Ah beh, esotico, quasi mistico.
2: Kernia.
0: Beh, quelle ci sono ormai. No, sperma c'è già, schiuma, cose. Difficile anche. Polvere di sperma.
1: Oh,
3: no!
1: Delicato poi.
3: Lunedì 15 giugno 2026, Santa Germana.
0: Germana.
3: E ricordate, stiamo attenti ai nostri pensieri, perché noi siamo quello che pensiamo. Ciao.
0: Oh mamma, wow. Anche lì dobbiamo stare.
4: Buongiorno
0: attenti.
4: Fernando. Buongiorno. Paolone di Galatina sono. Ascoltami, dovresti salutare, se fosse possibile, la banconista del bar dove frequento io, la signora Nicoletta.
0: Nicoletta.
4: Poi ascoltami, se vieni giù, spero che ti ricordi di me, no? Mi avvisi prima, un po' di giorni prima, che ti devo far mangiare la torta pasticciotto, il mega pasticciotto che fanno qua, che è qualcosa di favoloso, caro Fernando.
0: Ragazzi,
4: Fernando, un abbraccio forte.
0: Un abbraccio anche a te. Vabbè,
4: il
0: ragazzi.
4: Pollo è cotto. Ripeto, il pollo è cotto.
0: Non me l'aspettavo. Che miseria, no, non ci capiamo noi, perché sono quelle cose in codice. Cazzo,
1: allora toglilo dal forno, se no si brucia.
0: Il pollo è cotto. Aldo, hai capito?
5: È certo.
0: E mo?
5: Ci regoliamo di conseguenza.
1: Sì.
0: Ma io devo sospendere il programma, perché il pollo è cotto non me l'aspettavo. Il pollo cotto era quella roba che poi... E allora qua ci vuole un

0: testicolo, non si capisce.
1: Io sento testicolo.
0: Allora, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto adesso abbiamo fatto un po', preso le misure. Adesso cominciamo il programma. Va. Ma però, dai, molto rilassati. 15 di giugno, ormai vai di fronte all'estate, vai di fronte alla sdraio, alla sabbia calda tra i piedi. Allora, sotto i piedi. Test psicattitudinale che arriva dal Brasile. Molto semplice, perché non vogliamo che già il lunedì, sai, qualche difficoltà. Prego, signore. Cos'è? Cos'è?
2: Cos'è 2026 dal Brasile? Quando mi guardi puoi vedere molto chiaro e talune volte anche la mia oscurità. Cos'è?
3: Oscurità.
0: Oscurità, attenzione, eh? Quando mi guardi. Quando mi guardi, com'era?
2: Può vedere molto chiaro.
0: Puoi vedere molto.
3: Puoi o può?
0: Può?
2: Può, è uguale.
0: Beh, insomma, uguale. In Italia è diverso, eh?
2: Ah, sì, so.
0: Puoi?
2: Puoi.
0: Puoi vedere molto chiaro. Talune volte anche l'oscurità.
2: Anche la mia oscurità.
0: Ah, la tua oscurità.
3: La mia oscurità.
0: Oscurità.
1: Riagomitola, meno.
0: Allora, aspetta un attimo. 331 80 90 101. Ripeto, 331 80 90 101. Queste cose si fanno per voi, per la vostra salute. Ok? Per farvi capire se ce la fate, cioè se mettete in moto il cervello e riuscite, insomma, ad allenarlo, a tenerlo in allenamento. Prego, Belletti.
1: Allora, la mia risposta è la terapia dallo psicologo, perché no, ti può aiutare a risolvere delle problematiche e far luce sulle tue paure, sul tuo
0: Senti,
1: buio.
0: Non farla così difficile.
1: Anzi, è più semplice.
4: Una parola devi dire.
0: La luna.
3: No, anch'io avrei detto la luna.
0: La lettera.
5: Scrivi. Gli occhiali.
2: No.
0: Quando mi guardi puoi vedere molto chiaro.
3: Riagomitola.
0: No, non bruciate le la radiografia. Beh, radiografia.
2: No.
0: Un attimo il caporedattore, prego.
3: Il mio classico è l'ombra?
2: No, carissimo. No.
0: Attenzione, peccato. Perché qua le regole si rispettano all'interno del procediamo. È la condizione sine qua non, giusto?
2: È sequo e noco.
0: La condizione sine qua non è dire prima della risposta riagomitolamelo, che è una sorta di prova puzzante.
1: Posso fare una domanda? Si è avvicinato più Aldo o io?
2: Nessuno dei due.
0: Nessuno,
2: cara.
0: Dei due. Scrivono ancora la luna, la radiografia, hai detto di no.
5: Riagomitamelo. Prego. Il pelo.
2: No,
0: il
2: caro.
0: Il pelo. Quando
6: riagomitolamelo. L'oculista.
2: No, caro.
0: No, adesso non fa quella gne gne gne. Ok, dai.
3: Un po' di rispetto.
0: Un po' di rispetto per gli ascoltatori.
4: Riagomitolamelo.
0: Prego.
4: Televisore Ultra HD 4K.
2: No, carissima.
0: No.
1: Beh, ha ragione, però.
0: Allora, ripetiamo.
3: Presti, ecco, ripetere.
0: Ripeta.
2: Quando mi guardi, puoi vedere molto chiaro.
0: Ok.
2: E talune volte anche la mia oscurità.
0: Quando mi guardi puoi vedere molto chiaro. 331 80 90 101. Talune volte anche l'oscurità.
5: Mi accomincio, ma la velo. L'anima.
2: No, carissimo,
0: non va bene.
3: Sto
0: il pulsante.
3: L'anima.
0: Pulsante, controllalo e riagomitolamelo, ok? Perché se sbagliamo.
7: Riagomitolamelo. Il Cristo Redentore.
2: No,
0: il
2: tesoro.
0: Cristo Redentore?
3: No. Quello di Rio?
2: No, sì, ma non Cristo è quello. Redentore. Sì, sì, è bellissimo come risposta.
0: Ah, non so, mando.
1: Il sole.
0: Voglio no, amore. In Thailandia, voglio andare in Costa Rica, voglio
3: Lo
0: andare
3: spazio.
0: In Costa d'Avorio, voglio andare in Costa Volpino, a Costa Magna, a Costa Ucato.
1: Procediamo!
8: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
9: Su R101.
10: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Fernando.
1: Buongiorno,
0: sono
1: piccola.
0: Due sere che faccio la notte di seguito, ma sempre questo. E comunque ti acchiappo.
1: Acchiappami, acchiappa, acchiappa.
2: Ma come si fa a guardare le partite di calcio quando ci sono le repliche del
1: bravo,
2: procediamo
1: bravo,
2: di
1: bravo, bravo, diglielo, diglielo, perché qui sono le 10:30. Se ci state ascoltando nella replica saranno le 2:30. Ah, così per buttarla lì, cosa guardi le partite di calcio? Anche se beccano in televisione, no?
3: Ah, certo, sono molto seguite.
1: Però, ad esempio, ieri un Giappone-Olanda. Giappone-Olanda.
3: Giappone-Olanda, tra l'altro, è stata una bella partita.
1: Tra l'altro, gioca l'Iran, 2-2. Se vi interessa, no? Stanotte. Poi ne parliamo, poi apriamo una bella finestrella sul mondiale americano, sudamericano, insomma, lì, no? Messico, Stati Uniti
3: e Canada.
1: E Canada, quindi non è tutto sudamericano. Ora vado in spiaggia un secondo a Civitanova Marche dai miei amici di un Lido, Luca, Francesca. Ho passato mezza giornata in un Lido. Oh, è un film il Lido, perché c'è la signora che vuole la prima fila, l'altra che non vuole stare a fianco a quell'altro, uno che vuole il tavolo sulla battigia, l'altro che vuole la piattaforma. No, è un lavoro. Allora,
3: è umanità.
1: Esatto, esatto, è proprio uno spaccato. Cioè, voi se non lo vivete, se andate così e vi sdraiate è un conto, ma se state lì a guardare le cose è veramente fuori di testa. Allora, devo salutare la fila 2 perché stanno ascoltando la radio. Allora, Marisa è all'ombrellone numero 8, buongiorno signora. Poi c'è Elena al numero 2, perché paga di più, e la prima fila non vogliono essere citati. Ciao ragazzi, buona estate, buone vacanze. Poi ci collegheremo con vari lidi durante l'estate. Ora in esterna, Regina di Fuori. Olè!
4: Regina di Fuori.
1: Live. Batteria scarica. No. Vieni qua, vieni qua, fammi vedere. Solo. Allora, non fa niente. Senza microfono, Regina fa una performance nell'acqua, senza microfono. Vai, vai, vai, ormai siamo di fuori e di fuori rimaniamo. No. Dai, dille di fare. No, perché non è che vogliamo emulare questi performer, questi cantanti, queste nuove star, ad esempio Joy Lier, che ha fatto la traversata di San Siro, una roba imbracato, sembrava volasse, tutte queste robe qua. Noi vogliamo esagerare. Allora, ci colleghiamo, Girello, con mi dai l'esterna, mi dai le ragazze fuori, eccole là. Regina, nell'acqua devi immergere la testa e capire...
3: la testa no!
1: Perché no? È
3: rischioso!
1: E capire quanto tempo riesci a stare senza respirare. Dai, ecco, questa è la fontana di Gio Ponti.
3: Almeno immergere un, un ditino
1: vai, vai,
3: nell'acqua.
1: Vai, un piede, una coscia, siediti... Oh, si sta togliendo le scarpe, perché questo è un momento straordinario, inedito per la televisione, perché noi le robe già fatte, come tipo le dediche, i test, quelle robe, non ci piacciono proprio. Allora, ecco qua, tolte le scarpe, benissimo, non c'è bisogno di farle vedere.
3: Adesso
1: vai,
3: secondo
1: vai.
3: Me rischia di cadere
1: no,
3: nella
1: no.
3: fontana.
1: Eccola lì, vai, vai, vai, vai, eccola, si siede, oh, che bello coscione. Attenzione, stiamo per raggiungere l'obiettivo, vai con il piede, dentro, nell'acqua, nell'acqua, il piede. Il piede nell'acqua!
3: No, basta, no, basta. Piano!
1: Questa
3: si sta rotolando!
1: Bellissimo! Voi siete al mare e noi vi rispondiamo così! Ale, grandissima!
3: Vedi? Non riesce più a scendere!
1: Aiutala, aiutatela!

0: Invece il pollo è cotto. Ripeto, il pollo è cotto.
1: Attenzione, se lo diceva per la seconda volta scattava Aldo quella roba lì.
2: Adesso ci prepariamo.
1: Noi abbiamo cercato di mascherare un po' la situazione, perché è piuttosto tesa con questa esterna che comunque ha dato
3: un po' di vita.
1: Allora scrivo che stacco di coscia. Non so se avete seguito il canale. Grazie. 67, però la signora si è immersa in parte in questa fontana di Gioponti. Ma è legale? Illegale? Ma cosa ce ne frega? Dai, mica andiamo a scheggiarla. L'ha fatto con delicatezza.
3: Monta
1: ed
3: delicatezza.
1: È una cosa che faremo. Attenzione. Allora andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore, quindi con tanto amore. Se volete, se siete appena arrivati, avete da dedicare a qualcuno, che ne so, un pensiero d'amore, a chi vi sta vicino, a chi volete esprimere gratitudine, e c'è sempre qualcuno a cui dire grazie.
3: Certo.
1: Lei a chi dice grazie?
3: A me stesso.
1: Grazie a questi comitati, aumentate le serate.
4: Anch'io voglio fare un grazie.
1: Oh, questo è il calendario, guarda Aldo, qua ci sono, guarda, le date nuove e gli acconti. Allora
4: no.
1: Sì, 300 euro no. Bucina, ok. Enzo no. Ne ha date 7,50.
4: No,
1: no. Vabbè, insomma, non voglio entrare negli acconti per le date di regina. Quindi se avete da dire grazie a qualcuno, fatelo, non fermatevi, non tirate fuori qualcosa dal vostro cuore. Mandate un vocale a questo numero
5: 331 80 90 101.
1: Torniamo con quella canzone che ti fa stare bene. Ale,
5: procediamo.
6: Croce, sei in formissima stamattina, eh?
7: Croce, la tua voce così sexy.
8: Mi piace il canale 60.

0: senso di con tanto amore. Sentiamo.
1: Aspetta.
0: Fare il vostro lavoro con disciplina.
2: Grazie.
0: Salve Vannacci.
3: Seppure allora, stiamo facendo del nostro
0: allora,
3: meglio.
0: Allora. Minchia.

0: La Puglia, la canzone di Michael Jackson, Earth Song. Grazie, ciao Anna Maria, dalla Puglia.
1: Io ringrazio la mia donatrice perché grazie a lei ho ancora la possibilità di sognare un futuro. Ciao!
2: Ieri è stata la giornata nazionale per i donatori di sangue, e quindi è stata anche una giornata sottolineata da tanti, perché spesso ci passa dalla testa questa idea che è semplicissima. Io personalmente lo faccio quando mi capita, bisognerebbe che tutti quanti ci pensassero, perché no, a noi non costa nulla, anzi dicono che faccio anche bene.
3: Sì,
2: fisicamente.
3: Sì, sì.
2: Un abbraccio.
3: Due volte
2: a tutti.
3: Fa bene.
0: Avanti. Buongiorno, procediamo. Come canzone d'amore vorrei ascoltare You Are Not Alone di Michael Jackson. La dedico a tutti quanti noi. Ciao, una buona giornata, grazie.
1: Ciao a tutti. Pensavo che la canzone che più mi piace in questo momento e che ispira amore, nel senso vero e per tutto, è Tutto l'amore che ho di Jovanotti, perché veramente è dedicata all'amore per la vita e a tutto ciò che ci fa piacere e a tutti gli affetti. Ciao, Gabriella da Como.
4: Buongiorno a tutti. Oggi vorrei fare una dedica speciale a tutti i volontari, al mondo del volontariato in particolare. Da qualche anno sono al centro autismo e al centro down, e questi ragazzi ogni volta, non per dire una banalità, ma veramente mi arricchiscono e mi danno molto più di quello che porto, e quindi la mia dedica va a loro, e vorrei dedicare Viceversa di Gabbani. Ciao a tutti.

0: Ciao, sono Maria Pia da Poggio Torriana in provincia di Rimini. Volevo ringraziare il ragazzo che ha fatto l'audio per quanto riguarda il volontariato. Tanta luce a noi volontari, che sia volontariato umano, animale e anche civico. Il volontariato è volontà che tutti siamo chiamati ad adempiere. Siamo tutti in grado di fare volontariato. Evviva il volontariato, evviva le persone volenterose. Grazie R101.
1: Prego, è vero, grazie mille a tutti.
2: Grazie a te. Hai ascoltato?
3: Ho sentito benissimo.
2: Sai quanto tempo libero hai durante la giornata?
3: Ma che ne sai tu se non faccia già volontariato?
2: Ridi, perché sotto, ma quale volontariato fa? Fa anche il volontariato.
1: Allora, che ne sappiamo?
2: Sono donatrice di sangue da quasi 30 anni, continuate a parlarne senza stancarvi. Bisogna motivare, non solo quando se ne ha la necessità. Vorrei salutare tutto il personale di Avis, ospedale Bellari a Bologna. Giusi, va bene, ne abbiamo parlato, ricordiamoci di farlo più spesso, perché è una roba che non ci costa nulla e che dà veramente un aiuto tangibile, sostanziale e importante alle persone. E la canzone d'amore che ti fa stare bene, la canzone d'amore che ti fa stare bene, tra un'ora ancora, anzi, torniamo anche domani con la canzone d'amore. Se volete, ad esempio, oggi è stato uno spaccato dedicato a queste robe. Cioè, vengono fuori i sentimenti in questo appuntamento, oltre alla canzone che vi piace. Per cui, se avete qualche pensiero gentile, d'amore, insomma, qualunque sentimento, tiratelo fuori e mandate un vocale a questo numero:
4: 331 80 90 101.
3: Virgola.
2: Bravissima. Ora, la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere un termine che andiamo a prendere da Viceversa di Gabbani. Sentiamo cosa dice.
1: Tu non lo dici ed io non lo vedo, l'amore è cieco, siamo noi di sbieco, un battibecco nato sul letto, un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto, un up con un po' di down, silenzio rotto per un grande sound.
2: Allora, ti metti un po' di sbieco, sarebbe una bella frase, no?
1: Beh, difficilissima. Però credo.
2: Letto, come lo vedi?
1: Letto, sì.
2: Ci sono canzoni con il termine letto? Tante?
1: Sì.
2: Dimmi una.
1: Non voglio mica la luna.
2: E cosa dice?
1: Con le due all'italiano.
2: Regina, dimmi un'altra con letto.
3: In my bed. Vabbè, ho inventato, non sapevo.
5: Michael Jackson, I'm bad.
3: No.
5: I'm
3: bad.
2: Quindi non è. Facciamo silenzio?
3: Silenzio.
2: Silenzio? The Sound of Silence, il silenzio degli innocenti.
3: Il film.
2: Non ride, stai ridendo troppo sguaiato.
3: Aspetta.
2: Tieniti un po', mettiti. Dica.
3: Silent Night.
2: Allora, silenzio.
1: Ma letto c'era però.
2: Vabbè, c'è letto, rimane letto. Dai, forza, scaviamo. La prossima canzone deve contenere il termine letto o letti o a letto. O in italiano, in inglese, come volete, scavate, tocca a voi, lavorate. Vocale a questo numero:
4: 331 80 90 101.
6: Ma progetto è dalla Puglia. Se potrei avere un ripasso delle argomentazioni, che qui, come ben sapete, i bambini non vanno a scuola e spaccano i coglioni. No. Un lieve riepilogo da regina dei bambini. Grazie.
2: Prego. L'altra volta, se potessi.

0: Beh, stamattina c'è del lavoro. C'è del lavoro da svolgere, c'è tanto lavoro. Però, capito, non è che dovete tirarne fuori solo una. Parlo della canzone che ti fa stare bene con il termine. Il termine
1: la
0: è...
1: valigia sul letto, quella
0: sì,
1: più
0: capito,
1: lungo
0: capito,
1: via.
0: Quella c'è, ma l'avete detto in 14 miliardi tutti le... Ma ce ne sono altre.
2: Certo, la distanza di un amore di Alex Baroni.
0: E cosa dice?
2: Vabbè, la metti. Adesso non mi viene cantata, ma c'è.
0: Allora, dovete lavorare
2: Gloria.
0: Sul sì, quello del mio petto.
2: No, letto pure dice.
0: Dice letto? Allora, deve contenere il termine letto. Ci stai lavorando, c'hai altro da fare tu, Aldo, eh?
3: Io sto pensando più alle notizie, però
0: In inglese
4: bed. My bed.
0: Ma capito, c'era il bed, non c'era. Vabbè, ci lavoriamo sopra, va bene?
4: Ok.
0: Deve contenere letto.
3: Non va bene letto nel senso di leggere al passato.
2: No, sì, perché no?
0: Letto come oggetto di consumo.
3: Riposo.
0: Consumo pasti.
2: Dai, oh, fuori dal letto nessuna pietà, teorema.
0: Eccola, brava, vedi? Ci devi lavorare con un vocale al 331 80 90 101. Adesso parliamo di come fanno questi atleti a mantenere la forma fisica nonostante i cambi di clima e tutto il resto
3: e nonostante l'età che avanza, perché il Corriere della Sera di questa mattina dedica una pagina alle tecniche di biohacking, cioè quell'insieme di alcune pratiche che uniscono biologia, tecnologia e nutrizione per ottimizzare le funzioni del nostro corpo e anche della nostra mente. Sono tecniche, per la verità, molto costose, utilizzate dagli atleti ancora in attività per migliorare le prestazioni fisiche, aumentare l'energia e rallentare l'invecchiamento.
0: Ma ci dici qualcosa? Come si fa?
3: Vengono riportati gli esempi di Cristiano Ronaldo, David Beckham, di LeBron James, campione NBA dei Los Angeles Lakers, che spende però $1.5 million all'anno per cercare di mantenere in forma il proprio corpo con queste tecniche. I pilastri del biohacking sono il sonno. Gli atleti più longevi dormono almeno fino a 14 ore al giorno contrastare l'invecchiamento, perché il sonno
0: davvero
3: è il principale mezzo di contrasto dell'invecchiamento.
0: Ma cosa fai della vita se l'età la fai a letto? Più della
3: vivi più a lungo. Poi la nutrizione controllata per ottimizzare i livelli di energia, la crioterapia, perché le basse temperature riducono l'infiammazione del nostro corpo e aiutano velocemente il recupero del tono muscolare, e poi la meditazione, perché la cura della mente e del corpo devono andare di pari passo.
0: Porca miseria, 14 ore al giorno per contrastare l'invecchiamento. Per cui una volta morto si dovesse risuscitare, risusciti bambino proprio.
3: Beh, il sonno è molto importante.
0: Sì, vabbè, sì. Però 14 ore te ne rimangono 10 per fare tutto. Ma siamo un pochino esagerato. Beh, meditate su questa roba. E poi i soldi, sì, tu dici, per apparecchiature, vabbè, se vuoi farlo in casa, la crioterapia, quanto costa la crioterapia? Un cinquantello?
2: Beh, 50, 60, 70 euro, dipende dal centro.
0: Va bene, questo è dormite e meditate. Cos'altro possono fare a gratis? Dormire, meditare,
3: mangiare bene.
0: E mangiare bene, ok?
4: Ok.
0: Ringraziamo il caporedattore.
2: In maniera classica.
0: Classica. Grazie, Aldo. Classica. Prego.
2: Grazie.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Ma sono matta io. Ma sono matta io.
1: Procediamo!
2: Matta io, sono matta io!
3: Ragazzi, siete in casa.
2: Siete?
4: Casa.
5: Procedo. Il pollo è cotto. Ripeto, il pollo è cotto.
6: E sono tre,
7: Buongiorno ragazzi, scusate, giusto per farmi un programma estivo. Quando andate in vacanza, quindi quando chiude la vostra trasmissione, quando riprende, così mi segno un po' le giornate,
2: giusto,
7: grazie,
2: giusto,
7: ciao,
2: giusto, ci stiamo ancora pensando, capito, perché qua la signora non ha soldi.
4: È così, ragazzi.
2: Quell'altra in bolletta.
4: È così.
8: E come?
2: Aldo è legato al lavoro proprio in maniera spasmodica.
4: Sì.
2: E allora si rimane a casa. Che tra l'altro poi dicono, no, ad esempio, le ultime indagini parlano di italiani proprio in una percentuale esageratissima. Faranno le vacanze in Italia, no?
6: Sì, le indicazioni sono quelle, per le prime indicazioni che arrivano.
2: Tantissimi, e poi tutti lamentano del fatto che c'è un piccolo, un aumento importante nel mese di agosto. Ovvio, se andate tutti ad agosto, che aumentando l'offerta, aumentano la richiesta, aumentano i prezzi, è una legge fondamentale, cioè... Se andate adesso, purtroppo le scuole sono chiuse, non lo si supererà mai il problema della destagionalizzazione. Glielo dica.
4: Destagionalizzazione.
8: Capito? Bravissima.
2: Sciolta sta linguaccia. Allora, le 11:15 si torna. Prepotenti, volete tornare al test o al live? Test, ma cantate.

0: irrisolto fino a quest'ora. Molto semplice comunque. Il risotto, questo
1: il risotto.
2: Cioè, sarebbe meglio il risotto.
0: Mi ricordate mia madre che dovevo ripetere cose 2 o 3 volte. Allora, il risotto. Sono le 11 e 15 minuti. Nella replica sono.
3: Ah, chi lo sa?
0: Chi lo sa? Sono le 4 e un quarto.
2: Le 4 e un quarto, quasi.
0: Semplice. Allora, attenzione, prego.
3: Cos'è 2026 Brasile?
0: Brasile, attenzione.
3: Quando mi guardi, puoi vedere molto chiaro. E talune volte, anche l'oscurità.
0: Ok, 331 80 90 101. Quando mi guardi, vedi molto chiaro. Ok? Quando mi guardi, vedi molto chiaro. Ma talune volte, anche l'oscurità. Non è l'anima?
3: No.
0: Non è
1: il telescopio.
0: Hanno detto un sacco di cose diverse tra loro.
4: Riaggomitolamelo. Prego. Il buio. Cicirello dalla regia video.
0: No, caro. No.
1: Cicirello.
2: Grande Cicirello.
0: È un fan. È un fan dei test psicattitudinali. Per cui
2: fa bene.
0: Trova il modo per inserirsi. Cosa dici?
3: Guarda, allora, stiamo guardando anche la messaggistica.
0: Il mare?
1: La tua stagista.
0: Hanno indovinato. Non è la luna,
5: secondo me è il mare.
0: È
3: bravissima.
0: Il mare. Perché? Perché?
6: Perché? La domenica mi lasci sempre sola.
0: Perché?
3: Molto semplice.
0: Lo fai.
3: Quando il mare è pulito lo vedi chiarissimo. Da qualsiasi parte in Italia, in Puglia, Sardegna, Porto Cesario.
0: E lì è rimasto. La lingua batte dove il dente duole, perché stanno, sai quanto crudo di mare manca? A gratis.
3: Sì, però ci sono anche dei mari scuri. Che non si vede niente.
0: Lo sappiamo questo, perché siamo bambini.
2: Ma tutti i mari hanno le profondità
3: e oscurità.
0: Mica siamo cretini. Vieni tu dal Brasile adesso. Sapete che c'è il mare via Porto Cesario, che è chiaro, in Sardegna, e poi c'è quello scuro.
3: Era un messaggio per Porto Cesario.
0: Allora.
7: Ma scusate, procediamo. Oggi è lunedì, non c'è l'oroscopo.
0: Vedi, presi tanto dalla foga, maledetta foga, ma l'ho sempre detto, è la foga che mi rovina, che ci ha rovinato. Andiamo.
8: Procediamo!
9: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
8: Su R101.

0: quanto mi piace il procediamo.
1: È una droga.
2: Quello che ho indovinato sono io, ce l'ho fatta, eh. Bravo. Non sono poi così tanto scervellato. Ciao.
1: E sono facili e sono facili e sono difficili e sono difficili. Insomma, non ve ne va bene una. Allora, ci sono tanti messaggi sulla chiacchiera che abbiamo fatto a proposito di aumenti di vacanze in Italia. La affrontiamo domani mattina, perché ci sono delle cose carine. Domani mattina ne parliamo, anche del perché poi agosto lievitano i prezzi, tutta una serie di cose. Beh, più tardi la canzone che ti fa stare bene con il termine letto. Allora, è un po' difficile, però ce la portiamo a casa tranquillamente. C'è addirittura, hanno tirato fuori, è io che sono Carletto, la faccio nel letto, la faccio nel letto, la faccio per... E le conosco tutte queste.
3: Croce, il pollo è cotto. Oh. Ripeto, il pollo è cotto.
1: Capisci da stamattina che mi dice il pollo è cotto perché era legato al Golden Ticket, che ti arriva così, allora capito? Sì. Hai capito che roba? Allora, l'occasione per regalarvi qualcosa, vi abbiamo regalato di tutto in questo anno, concerti di Robbie Williams, i Duran Duran, ma anche situazioni di pallavolo, ad esempio pallavolo femminile, visto che siamo alla radio ufficiale. E in questo caso cosa regaliamo, Sabrina?
4: Regaliamo due biglietti per accedere sabato 4 luglio a uno degli eventi della Coppa del Mondo di mountain bike, che si terrà quest'anno in Valle d'Aosta dal 3 al 5 luglio, precisamente alla Twill. Noi regaliamo i biglietti per entrare allo stadio, per la risalita con seggiovia e per essere in prima fila e godere del traguardo nello spettacolo in notturna. R101, radio ufficiale della Twill. Come fare per aggiudicarseli?
5: È semplice, amici, basta mandare un sms al 331 80 90 101 con scritto R101 La Twill.
1: La Twill, quindi regaliamo i biglietti per entrare allo stadio, fa la salita, per sempre un blocchetto.
4: Uno spettacolo incredibile.
1: Ci diamo un blocchetto. E poi cosa si fa? Si fa la...
4: E poi c'è la finale della Coppa del Mondo di mountain bike.
1: Di
4: quindi
1: mountain
4: dei
1: bike,
4: posti
1: non di mountain bike.
4: Splendidi.
1: Di mountain bike. Ma è bella! 4 luglio.
6: Bellissima.
1: E allora veloci, perché è un gioco di velocità. Da questo momento R101 La Twill al 331 80 90
7: 101.
8: R101 Golden Ticket.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

0: È vero, ricordati di farlo nelle serate.
1: Ok, sarà fatto.
0: Ciao Alex, scusa, scherziamo. Sono ragazzi, 11:30. Chi è stato il più veloce?
2: Golden R101.
3: Golden Ticket.
0: Allora,
4: the winner is.
0: The winner is il più veloce è stato, mi dicono, tale Otello. Tutto attaccato?
5: Otello.
0: Buongiorno Otello.
6: Buongiorno a voi.
0: Come stai?
6: Ma bene, dai.
0: Cosa stai facendo? In questo momento cosa stai facendo? Sei un po' sottotono, non puoi parlare? Stai lavorando?
6: Assolutamente no. Mi sono fermato. Sto lavorando, ma adesso sono fermo in un'area di sosta, tranquillo.
0: Bene, perfetto. Cosa regaliamo ad Otello per
5: Otello
0: la sua velocità?
5: Otello, hai vinto due biglietti per accedere sabato 4 luglio a uno degli eventi della Coppa del Mondo di mountain bike che si tiene in Valle d'Aosta, precisamente alla Twill. Noi ti regaliamo i biglietti per entrare allo stadio, per la risalita con seggiovia e per essere in prima fila davanti al traguardo e godere dello spettacolo in notturna.
0: Dai un caffè, anche sei corretto la soglia.
5: Veramente stato fortunatissimo, Otello.
0: Vabbè, come li trattiamo, va bene che lui...
6: Tu sei
0: un ascoltatore premium, no?
5: Sì.
0: E tu rispondi tu, Otello.
6: Io sono imparagonabile da anni, quindi...
0: Quindi grazie. Sai tutto. E allora non basta la velocità, adesso vogliamo capire se veramente meriti la tessera di ascoltatore premium. Attenzione, come si chiama l'ultima fiamma di Regina di cui abbiamo parlato tanto e in che attività è coinvolto? La professione e che attività è coinvolto? Sentiamo se sei premio.
6: Allora, credo avvocato.
0: Oh, giusto, risposta esatta, la prima. Aspetta. Che
6: accontentati di questo, Fernando.
0: No, che attività fa anche, ne abbiamo parlato, fuori dalla professione? Lui è imprenditore di un frutto secco molto utilizzato anche nei gelati.
5: Uno famoso in Sicilia.
0: Famoso in Sicilia.
1: Eh sì,
6: Il pistacchio.
5: Incredibile.
0: I nostri ascoltatori premio. Ed era difficile questa.
7: Difficilissima.
0: Capito. Va bene, Otello.
1: Bravo.
0: Un abbraccio, buona estate. Dove andrai in vacanza? Dove vai in vacanza?
6: In vacanza devo ancora decidere, madre anziana che ha bisogno di attenzioni, quindi devo ancora decidere.
0: Bravo. Buone vacanze e buona estate. Grazie Otello.
6: A voi, ciao, buona giornata.
2: R101 Golden Ticket.

0: cose così, ci porta, ci squarciano orizzonti perduti. Tipo Clap Your Hands di Kungs. Clap Your Hands era l'inizio di quel pezzo di Carice Blow. Ecco, perché non me le richiedete mai quelle canzoni lì?
1: La parola letto.
0: No, vabbè, che c'entra questa con la parola letto? Ma tra l'altro vedrai che canzoni hanno tirato fuori con il termine letto. Se ne hai una in mente, manda un vocale 331 80 90 101. Ora disco nuovo italiano, prego.
2: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni tornano a cantare assieme. Quest'estate ci hanno regalato un brano che si intitola Canto d'amore.
3: Procediamo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Procediamo!
2: Io corro ascoltando Procediamo.
3: Certo che correre con Procediamo nelle orecchie è il massimo.
4: Permesso, sono...

0: per la fontana, ha parlato con l'assessorato, con il consiglio, cosa si può fare? L'importante è non sporcare, non arrecare danni e prendersi la responsabilità. Per cui facciamo firmare un atto di responsabilità a Sal.
1: Eh sì,
0: ed è fatta. Ora la rotta! Allora, più difficile delle altre,
1: sì.
0: Perché quando vi si dà un termine così molto comune, cioè molto utilizzato in alcune canzoni, è facile. Qui era difficile, pensavamo fosse difficile, poi in realtà invece ne hanno tirate. Ma sai perché?
1: No.
0: Perché sono straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Il termine è letto nel testo o nel titolo. Prego.
3: Canzone verde.
4: Convivendo di Biagio Antonacci. Il nostro letto preso e montato di sabato.
0: Capisci?
3: Canzone viola.
5: Buongiorno. La canzone che mi fa stare bene con la parola letto è Bed of Roses di Bon Jovi.
3: Canzone blu.
6: Buongiorno, procediamo, sono Eloisia. Per la canzone che mi farebbe stare bene con la parola letto vorrei ascoltare Il cielo in una stanza nella versione di Giorgia.
7: Canzone azzurra.
8: Ciao imparagonabili, per la canzone a tema vorrei ascoltare California Gimbed di Rihanna.
9: Canzone rossa.
10: La canzone che contiene letto è Dimmi di sbagliato che c'è dei Sottotono. Luca da Como.
0: Ciao Luca.
11: Ciao R101, per la canzone che mi fa stare bene che contiene la parola letto vorrei sentire Salirò di Daniele Silvestri.
0: Capisci?
7: Canzone gialla.
12: La valigia sul letto di Giulio Iglesias. Beretta Sara da Bergamo.
0: Sara da Bergamo. Allora attenzione, sulla valigia sul letto almeno sono arrivati 1500. Allora, quindi bisognerebbe tirarla fuori sta valigia.
1: No,
0: colore è? Nonno, giallo, vuoi vedere che esce giallo?
1: Vai col rosso.
0: Quanto vuoi scommettere che esce giallo?
1: Giallo!
7: Canzone gialla.
12: La valigia sul letto di Giulio Iglesias, no. Beretta Sara da Bergamo.
0: Vai con gli archi Aldo. Vai con la valigia sul letto.

0: No, ma bravo io l'Iglesias, la valigia sul letto con tutti i batteri.
1: Dai.
2: Ma
3: buongiorno, sono Monica. Ma questa è la canzone che proprio mia mamma, è la canzone di mia mamma. Mi fa tornare bambina quando lei è, aveva 30-35 anni.
1: Va bene, va bene. No, ma a parte contestatissima, la valigia sul letto, ci sono i batteri, un uomo tradisce, tradisce a metà, il prezzo non ti sembra un po' alto?
4: Come questa che deve subire le corna e no, stare zitta.
1: Ma soprattutto no, contestata da, questo è un riferimento alla droga, non ti sembra un po' alto il pezzo che io adesso
4: no,
1: sto
4: quello era il prezzo.
1: No, il pezzo dice. È contestato per tutti, Julio, dai, lasciatelo stare. Se mi lasci non vale, era la canzone che ti fa stare bene. Domani mattina, comunque ogni ora qui su R101 c'è lo spazio per la canzone che ti fa stare bene, basta mandare un vocale a questo numero
5: 331 80 90 101.
6: Fernando Proce, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Antonio da Imola, sono un salentino doc. Ti chiedo un piacere a nome di tutto il Salento, visto che tu hai un'influenza molto diretta, no? Fai un appello via radio dicendo a quei quattro, mi fermo, non li apostrofo, che si divertono ad incendiare, a buttare le sigarette,
1: ma tutta una serie di cose, ma anche l'immondizia, spazzatura eccetera, c'è da dire, guarda che ogni anno si ripete la stessa storia. Tra l'altro incendi importanti lo scorso weekend, a causa anche un ventaccio, e a rischio uno dei lidi, uno dei resort Vivosa. Saluto anche i proprietari che conosco, della famiglia reale, dei noti imprenditori salentini.
7: Augento,
1: in
7: provincia,
1: sì, Augento,
7: di Lecce, località Fontanelle. Per 20 ettari di macchia mediterranea e di pineta completamente distrutti.
1: E comunque stamattina era già rimesso tutto a posto. Tra gli ospiti del resort c'era anche Mario Balotelli,
7: sì, che è stato evacuato assieme ad altre 900 persone.
1: E tu mi dicevi che Mario Balotelli proprio oggi, 15 giugno,
7: c'è un anniversario importante, un po' triste, perché il 15 giugno del 2014 l'Italia affrontava in Brasile ai mondiali l'Inghilterra vincendo 2-1 con un gol decisivo di Balotelli, e quello è stato l'ultimo gol segnato dall'Italia ai mondiali.
1: Capisci?
7: 12 anni fa.
1: Cioè, quando la radio diventa poesia. Fatemi dire, quando la radio diventa poesia, prego, prego, prego.
5: Quando la radio diventa poesia.
1: Cioè, siamo partiti dall'incendio, da un appello a questi imbecilli deficienti che dovrebbero veramente astenersi da ste robe qua, malati, al disastro e comunque alla subito ripresa del Lido, a Mario Balotelli che era ospite, all'ultimo gol del... Cioè, quando la radio diventa poesia.
4: Cioè, una tesina come a scuola, con i collegamenti, bellissimo.
1: Hai capito? Ma roba davanti, andiamo che tardi, va.
8: No, vabbè, con questa canzone, ragazzi, questa è arte, cioè io mi sciolgo.

0: Procediamo.
1: No, che avete tirato fuori, cioè, questo pezzo di Jennifer Lopez mi ricorda tanto le nozze d'oro dei miei nonni.
2: Ragazzi, un inizio settimana meraviglioso.
3: È vero, vero, inizio di settimana da... Potete ascoltarlo anche in replica stanotte o sul nostro sito, se proprio siete curiosi. Comunque gli inizi di settimana li facciamo sempre bene, no? Al lunedì.
4: Lunedì è sempre perfetto.
3: Martedì ci sta. Mercoledì.
4: È il venerdì il problema.
3: No. Sì. Ma in effetti andrebbero mandate le repliche, vedete. Scherzo. Allora, prima di lasciarvi, leggo. Fernando, questa te la devo proprio raccontare. Cosa dici?
5: Sono arrivata a una piattaforma di carico col camion e mentre andavo in onda, Se mi lasci in un vale, cantavo a squarciagola. Accanto a me una giovane donna in camion aspettava il suo turno cantandola anche lei.
3: E siamo a Pordenone, capisci? A Pordenone cantano le nostre canzoni a squarciagola. Brava, Porde!
5: Grazie.
3: Allora, grazie a tutti, grazie a Cicirello che oggi ha fatto la regia. Cicirello è uno dei più grandi registi della storia radiotelevisiva italiana,
5: sì,
3: e va detto. Stai pure con noi tutti i giorni. Ciao, cane.
5: No, dai.
3: Ciao, quell'altro lì, Steve,
5: no.
3: Jack, la Furia, gli altri. Chi sono? Papile, Pantaldi, Cambolli e Sgattoli. No, scherzo, ragazzi. Allora, grazie al direttore dell'orchestra
6: Marcello Zoara,
3: al caporedattore
6: Aldo Preda,
3: buongiorno, Sabrina Bambi.
5: A tra poco.
2: A domani.
3: E che Dio ci accompagni.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Eccola la replica del procediamo che continua. Non è vero, è dire buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono con Edoardo Mondino in regia. Le dirette su RC1 prendono il via come sempre all'alba delle 5 del mattino, almeno fino alle 7, poi avanti oltre con la banda eccetera eccetera. Benvenuti, buongiorno, buongiorno, buongiornissimo.
0: Buongiorno, buongiornissimo, i più

0: countdown finale. Not Fair su R101, Lily Allen che inaugura le dirette della vostra radio preferita. Buongiornissimo, dicevamo già in sigla, da Riccardo Russo, Edoardo Mondino in regia, i più svegli d'Italia che piano piano faranno capolino qua, diventeranno come sempre i grandi protagonisti del mattino. Al 331 80 90 101, già aperto per voi, ma andiamo con ordine come sempre, perché sennò poi perdiamo la retta via, sennò rispettiamo tutte le cose che ormai siamo soliti fare. 5.06 del mattino di questo martedì 16 di giugno. Ho perso tutta la pazienza, l'ho persa stanotte.
1: Se è che torno troppo tardi la sera.
0: Sì, che succede?
1: Il coprifuoco cos'è?
0: Va bene, canticchiando così il nostro tormentone di giugno, la Sara Toscano qua, che mi interpreta questo brano, proprio parla che ha perso la pazienza. Anch'io stanotte, stanotte l'ho persa, perché ho perso il sonno intorno alle 2.43. Quando ho visto l'ora per primo, proprio per la prima volta, diciamo, 2.43, mi sono svegliato, ho detto, porca miseria, saranno già le 4:30, 5 per andare in postazione, iniziare il buongiorno. No, erano solo le 2.43. Mamma mia, ragazzi, per cosa poi? Per il caldo, credo, perché poi non riuscivo a trovare una sistemazione adeguata e giravo e rigiravo il cuscino per cercare un po' di frescura, un po' di qualcosa. Tornate ad essere pesanti, le temperature, come evidentemente è giusto che sia. 16 di giugno, c'è qualcuno che vuol dire qualcosa in merito?
2: Buongiorno,
0: soltanto
2: Ricky,
0: salutare.
2: Buongiorno a tutti, Luca, buongiorno. Il nostro pasticcere della provincia di Modena.
0: Salve,
2: ti
0: salve.
2: Un buongiornissimo.
0: Grazie,
2: ma scusate,
0: altrettanzi.
2: Ragazzi, c'è qualcuno che per caso ha acceso i termo ancora? Perché qua
0: so.
2: A Carpi c'è un caldo asfissiante.
0: Non solo a Carpi, credo un po' in tutto lo stivallo e anche a casa mia, appunto. Insomma, questa notte si è sofferto un attimino, e da lì, insomma, io ho perso completamente il sonno, ho cominciato a pensare alla puntata di oggi, pensate un po', mamma mia, invece di cercare di dormire, niente, quindi la puntata, tutto sto pensare, tutto sto tempo ho avuto per buttare giù una scaletta e soprattutto motivazioni per farvi partecipare al 331 80 90 101. Il nostro amico la butta sul caldo, ma le temperature le abbiamo già affrontate la scorsa settimana, il giro temperatura l'abbiamo fatto da poco. Non lo so, Edu in regia, a te ti viene in mente qualcos'altro anche sulla base, insomma, della mia storia che ho raccontato? Beh, certo, ma certo, la sveglia.
3: Dai, sbrigati!
4: Menare.
3: Guarda che quella va indietro di 10 minuti.
4: Ma non viene puntuale invece.
3: Dai, sbrigati a prendere il caffè, sono le 4:15.
4: Quattro e un quarto. Non vedo l'ora di morire per fare una bella dormita.
0: Esattamente, quello che ho pensato di nuovo anche questa notte. Per cui, ragazzi, giro sveglie. Chi si è svegliato prima tra di noi, tra di voi, e perché? Motivazione non soltanto lavorativa, magari ci saranno anche altri motivi che vi hanno portato, insomma, a essere già super sveglissimi questa mattina. Ditecelo, vai!

0: Questo pezzo continuerebbe ancora un 25 minuti. Facciamolo, stoppiamo, stoppato. Peggy Goo se n'è andata con la sua nanana nanana nanana nanana. Questo è il titolo anche del disco. Non sapeva usare diverse espressioni, parole, quindi è andata bene così anche per noi. Facciamo questo sporco mestiere, dobbiamo disannunciare a volte dei titoli pazzeschi, delle parole incomprensibili. Lei ha usato quel na na na na na. Bene, bene, 5-12 minuti, risvegli stamattina raccontati al 331-8090-101. È partito il giro sveglie, bisogna battere le mie 2.43. La prima volta che ho visto l'ora sulla sveglia e ho detto chi si riaddormenta, insomma, per notte complicata. Credo a causa delle alte temperature. E qualcuno che si è già svegliato dalle ore beatissime ne ha approfittato magari già per accendere la radio e sentire l'effetto proce che fa la notte. Io ho aperto in sigla cercando di fare un'imitazioncina così del buon Ferdinando. Sentiamo com'è andata, c'è l'effetto proce sulla gente, eccola qua.
1: Buongiorno Ricky.
0: Buongiorno.
1: Ero assorta nell'ascoltare te che iniziavi e mi sono messa a ridere per la tua imitazione.
0: Perché?
1: Di proce.
0: E allora?
1: Possiamo dire una cosa, che per un attimo mi sono dimenticata che sono solo le 5, ero talmente assorta a sentire proce. Un buongiornissimo
0: certo
1: a tutti ragazzi, scusate la tosse, ma è che fa caldo e che fa fresco.
0: E fa caldo e poi fa freddo. E poi accendi e spegni l'aria, ma qua siamo imparagonabili, soprattutto inimitabili. Vabbè, io anche ho l'effetto proce addosso perché l'ultimo quarto d'ora io me lo sento tutto, sono già qua in postazione che vi aspetto e me lo sorbisco come dalle 9 a mezzogiorno tutte le mattine dopo la banda. Per cui, vabbè, l'effetto proce è passato, adesso diamoci alle nostre notti...
2: Notti in bianco!
0: Bravo, bravo! Raccontatemele, che sta succedendo?
2: Sto
0: tutto sudato, caro Blanco, altro che... Oppure siamo già in giro e addirittura, mi dicono dalla regia, una famiglia intera sveglia dalle ore beatissime perché...
3: Siamo sveglissimi, Luca.
0: Ciao.
3: Dalla Brianza con Femini in partenza per Giappone e Thailandia. Salutate Radio 108, ragazzi.
4: Ciao,
0: la family di Luca, abbiamo capito bene? Il caposquadra, diciamo, il capofamiglia, direzione, beh, qua vicino, dietro l'angolo, Giappone, Thailandia, un quarto d'ora siete arrivati, ammazza che viaggio che si fanno. Quando arrivate scrivete, mi raccomando, stiamo in pensiero. 331 80 90 101, beh, questa è una bella motivazione per essere però già svegli a quest'ora, capito? Perché si parla di vacanze, ma abbiamo già parlato di vacanze, dovremmo fare una sfida ad hoc su questo, la stiamo buttando giù, faccio sempre il plurale, parlo però in realtà faccio tutto da solo. Vedremo come si svilupperà la settimana del buongiornissimo con le svariate sfide che avremo davanti. La prima è il giro sveglie, quindi a che ora vi siete svegliati di preciso e perché? 331 80 90 101, buon viaggio, lì la famiglia.
5: Enjoy the music.

0: Il titolo della canzone è Secrets, non ci sono segreti invece tra i più svegli d'Italia, raccontano tutto al 331 80 90 101. In particolare stamattina apriamo il buongiornissimo con il giro sveglie, quindi c'è da battere il mio 2.43, ora in cui mi sono destato e non mi sono più riaddormentato. Le vostre motivazioni e il vostro orario preciso qual è? 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Est Roletto e dalla redazione di TGCom 24 le previsioni per le prossime ore. Al mattino possibili piogge temporali nel nord della Sicilia, tempo stabile con ampie schiarite altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità nelle zone interne appenniniche del centro-sud e tra Sicilia centro-orientale e Bassa Calabria, dove saranno possibili dei temporali in esaurimento verso sera. Non si escludono locali e brevi rovesci pomeridiani anche lungo l'arco alpino. Nel resto del paese tempo per lo più soleggiato, temperature massime stazionarie o in lieve flessione sempre oltre la media in gran parte del territorio. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
7: capsule compatibili Ristora, tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: vabbè. Durante tutto il brano, durato quasi 5 minuti, pensavo cosa avrei dato io per assistere dal vivo come tutta quella platea che sentite in sottofondo, perché è stato un brano preso, estrapolato proprio live da un concerto George Michael insieme ai Queen, Somebody to Love. Cosa avrei dato? Di tutto? Non lo so, non mi veniva in mente niente di accettabile. Poteva valere chissà quanto un concerto del genere. A proposito di concerti, rimanete con noi come sempre dalle 6 nel buongiornissimo Super Sfida, dove si tratterà proprio questo argomento e sarete chiamati tutti quanti voi ai vostri racconti e alla vostra partecipazione, sempre al 331 80 90 101. Chiudi la porta lì dello stadio che mi... mamma mia. Oh, torniamo tra di noi più svegli d'Italia a raccontarci il nostro risveglio questa notte alle ore beatissime. C'è da battere il mio 2:43, momento in cui ho guardato la sveglia pensando fossero già le 4 passate, dicendo vabbè dai, l'abbiamo passata anche stanotte, andiamo a lavorare, insomma, venire qua in radio, e invece erano solo appunto le 2:43. Mamma, tristezza, nervosismo, tutto insieme. Prego, voi i vostri racconti.
1: Buongiorno Riccardo, Antonio da Bologna. Mi hai battuto di 3 minuti, sì. Io tutte notti mi alzo alle 2:46. Hai vinto tu.
0: Ho vinto io su di te, per 3 minuti. Ma perché poi tu ti imposti la sveglia alle 2:46? Ogni volta che facciamo questo tipo di chiamata, questo tipo di sfida, c'è qualcuno che mi piazza l'orario preciso della propria sveglia, sempre con un minutaggio strano, perché uno dice 2:45 a sto punto, no? Vuol dire 3 meno un quarto. Invece no, 2:46 per la precisione, però non lo so, la fortuna, il pari piuttosto che il dispari, motivazioni strane dentro di voi, dentro di noi, ma è giusto così. Prossimo, avanti.
2: Ciao,
0: prego.
2: Sono Tommaso da Omegno. Siamo in direzione per Cattolica al mare, siamo in piedi dalle 2:30. Ciao.
0: Avrebbe voluto dire porca miseria come commento finale, però non l'ha detto, ma si è capito molto da il tono della voce, ancora molto assonnato lui per andare al mare. Partenza super intelligente, dobbiamo andare fino a Cattolica al mare, bene, partiamo alle 2:30, si sveglia un po' troppo presto, ma anche perché lunedì su martedì siamo, no? Siamo a martedì mattina, vabbè, oh, ognuno ha le proprie motivazioni per essere svegli e partire, e gli orari previsti sono stati questi, però il bambino ne risente già un pochettino, piccolo Tommy. Vabbè, buon viaggio, buona vacanza, comunque è un bel risveglio, se quella è la motivazione uno lo può anche accettare. 331 80 90 101, torna a trovarci LP.

0: Si cerca nel buongiornissimo stamattina il più sveglio d'Italia, il più sveglio tra gli svegli, e da che ora e con quale motivazione, insomma, lo porta ad essere sveglio già dalle ore beatissime, come amiamo dire noi, al 331 80 90 101. Io stavo leggendo anche una storia di una persona che sicuramente avrà passato la notte in bianco, e non so se ce la racconterà mai lui con la sua viva voce, ma è la storia dell'allenatore della Tunisia ai mondiali, non so se l'avete sentita, lui si chiama Sabri Lamouchi, vabbè, insomma, la pronuncia non è quella la cosa importante. È stato esonerato dopo la prima partita del mondiale. Un applauso a lui e a tutta la sua famiglia, questo, un abbraccio più che altro. Ma come esonerato dopo questo poveraccio? Si è fatto tutta la preparazione, ha organizzato la spedizione negli Stati Uniti, dopo la prima partita persa, 5-1 ha perso con la Svezia, però insomma il regolamento prevede da quest'anno la possibilità di cambiare allenatore al mondiale, e la Tunisia l'ha fatto su, poveraccio, questo se non dormirà per notti e notti, giorni e notti, chissà per quanto. Vabbè, questa è la situazione al mondiale, quando dico mondiale c'è anche la sigletta che parte. Sai che all'inizio, la prima volta che ho sentito sto brano, ho detto è una cagata pazzesca. E invece lo è comunque, però ha già preso un pochettino, voglio dire, un po' come fu per Waka Waka, Shakira, ormai specializzata negli inni dei mondiali. Qualcuno farà le notti in bianco magari per seguire le partite del mondiale, ma è che no. Qualcuno, magari sì, proprio i malati o quelli che non riescono a dormire si possono sintonizzare anche alle 3 di notte con le partite che ci sono per via dei fusi orari. Intanto segnalo un Spagna-Capoverde 0-0. Ma come 0-0? Ma è vera, è finita la partita, è giocata ieri sera, 0-0? Solo pareggi. Belgio-Egitto 1-1, Uruguay-Arabia Saudita 1-1. Nuova Zelanda-Iran, con l'esordio dell'Iran, che era atteso questo esordio, non proprio calcisticamente parlando, ma per altro, 2-2 anche per quella partita, cioè 4 partite, 4 pareggi, bel mondiale devo dire. Vabbè, veniamo a noi e alle vostre sveglie, che forse è meglio, motivazioni, prego.
1: Buongiornissimo Riccardo, buongiornissimo Edo, buongiornissimo a tutta Italia, Giuseppe da
0: Buongiorno,
1: Pastorino,
0: buongiorno,
1: provincia di
0: grazie,
1: Palermo,
0: grazie.
1: Autotrasportatore, direzione Agrigento.
0: Lui mi batte,
1: mi sono
0: batte.
1: Svegliato come al solito alle 2:10, buonissima giornata a tutte.
0: Ha battuto le mie 2:43, lo sapevo già, ma gli autotrasportatori, ci sono alcuni lavori che ovviamente richiedono la sveglia proprio quella clamorosa. 2:10 non è neanche tanto presto, c'è qualcuno che sicuramente per motivi di lavoro si sarà svegliato ancora prima e arriverà a dircelo al 331 80 90 101. Un po' di country music all'italiana, ce l'abbiamo? C'è J-Ax, zio, vai becco. 1, 2

0: porteremo dietro tutta l'estate, questa versione country del nuovo J-Ax, così, sì, sicuramente. Porteremo dietro però anche le vostre richieste, che di tanto in tanto andremo ad accontentare, tipo tra pochissimi istanti. Arriva il primo appuntamento con la canzone che vi fa star bene, quindi sceglietela buona, bella, da cantare e condividere al 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
5: Apri R101.
1: R101.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Ne abbiamo già tantissime di richieste anche per questo martedì 16 di giugno. Sono le 5.43, quindi in perfetto orario, perché lo sapete, ogni ora tra i minuti 40 e 45 vi accontentiamo con le vostre canzoni preferite qua su R101. Vediamo chi accontentare per primo oggi e con
1: Ciao
0: cosa.
1: A tutti, sono Luciano da Milano. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Summer on a Solitary Beach di Franco Battiato. Ciao cari.

Wow, wow. Che brano clamoroso che abbiamo rispolverato per voi, anzi l'ha fatto Luciano da Milano per tutti noi. Bravo, bravo, grazie, bravo. Quando fate queste richieste qua, anche al mattino presto, noi ce le gustiamo bene, benissimo. Alle 5.48 un caro e vecchio maestro Franco Battiato con Summer on a Solitary Beach. Non la riascoltavo da anni e anni e anni, l'ho rigustata davvero con piacere. Poi sonorità, musicalità veramente assurde, assurde, anche se pensiamo che sono passati 40 anni forse da questo brano, anche di più. Va bene, grazie a tutti, approfittate come ha fatto l'amico Luciano di questo spazio. Tra meno di un'ora altra canzone a vostra scelta che vi farà stare benissimo. Il caro maestro Battiato parlava di vacanze al mare. C'è tanta gente che ne approfitta di notte con le partenze super intelligenti di giugno. Ne abbiamo già sentite un paio in direzioni di Lidi Marini e continuano ad arrivare. Verso la vacanza al mare, Igea Marina ricorda la mia prima estate R101 in diretta, Bellaria Igea Marina. Un applauso.

0: abbastanza scomodini. Poi i bambini, se hanno sonno, dormono anche a testa in giù, questo si sa, però quello è il loro viaggio verso la vacanza al mare. Igea Marina ricorda la mia prima estate R101 in diretta, Bellaria e Igea Marina. Un applauso a quei ricordi, ormai passati dieci anni giusti, era l'estate del 2016. Salutatemi quelle zone là, bello, ancora.
1: Ciao, con un'altra di voi. Io sono sveglia dalle 3:45, sì. Però mi sono inventato un trucchetto un po' stupidino, perché io tutte le sveglie, tutte gli orologi avanti di 10 minuti, un quarto d'ora, perché mentalmente quando guardo la sveglia che suona dico no, ma tanto c'ho ancora tempo 10 minuti e quindi mi illudo che posso dormire di più, ma non è così, è solo un'illusione, però io ho tutto avanti. Ciao Ricky, buona giornata. Ciao. E buona giornata a tutti voi.
0: Grazie.
1: Ciao Gabriella da Como.
0: Gabriella da Como, tutto avanti, sa già che tra 10 minuti saranno le 6 e quindi, cioè, per lei sono già le 6 praticamente, e sta per iniziare la seconda parte del Buongiornissimo con una super sfida dedicata ai concerti, così, vabbè, ma lì si entra nel mondo della psiche, tra l'altro, quando fate questi ragionamenti, queste impostazioni di orologi strani. Ci stanno, ci sta tutto, però non sono io qua ad analizzare voi, per cui soltanto ricevo e pubblico, come si fa anche alla radio, al 331 80 90 101. Tra poco ultimo giro sveglie, chi vince sta gara stamattina? Vabbè.

0: dai, ultimo giro sveglie per questa prima parte del buongiornissimo. Oggi bisogna battere le 2.22 che abbiamo, anzi no, 2.10 del camionista, giusto, vero, che è in vantaggio. Vai, ancora, sentiamo.
1: Buongiorno carissimo.

0: anni, sono Barbara dalla Sardegna. La mia sveglia era impostata per le 3, ma io mi sono svegliata alle 2.37 e sono in viaggio 37. Con mia figlia. Stiamo andando al mio bellissimo paese per fare il nostro tipico pane sardo. Un abbraccio.
1: Ma ciao, buona giornata a voi. 2.36, ho capito, la sua sveglia, che non era proprio quello l'orario impostato, era un po' prima, la sveglia biologica che porta anche al risveglio così prestivo e per direzione per fare il pane sardo, carasau, pane carasau, quello buono, il pane carasau, quanto me ne mangio tonnellate quando vanno, perché dice è sottile, una sfoglia, va via come il pane proprio, effettivamente così. A proposito di panettieri, mi dicono, grazie della battuta, mi dico dalla regia che a vincere la prima sfida di oggi è proprio lui, sentiamo.
2: Buongiornissimo, buongiorno. Come svegli dalle 0.57, panettieri di Bagnolo Carrasco e
1: un applauso a tutta la categoria dei lavoratori, in questo caso panettieri, fornai, già lì pronti appunto a sfornare. Prelibatezze per tutti all'alba di questo martedì mattina. Si chiude la prima parte del buongiornissimo con Gaia, ok? La sua bossa nostra in realtà, così.

0: Abbiamo quindi constatato in questa prima ora di Buongiornissimo che siete svegli già in tanti, le motivazioni le avete raccontate e quindi possiamo continuare nella prossima parte a giocare con voi, praticamente aspettando anche gli altri che si sveglieranno piano piano con un'altra super sfida, ma dopo le prime news di giornata dalla redazione. Torniamo tra poco, Buongiornissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo, R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Mattia Venini. G7 al via ieri a Evian, in Francia, dopo l'intesa tra Stati Uniti e Iran, siglata digitalmente dalle parti. Trump ha ribadito che Hormuz riaprirà completamente venerdì, pronta una missione europea per sminare lo stretto. Oggi è il giorno dell'Ucraina. Primo intervento del premier israeliano Netanyahu dopo l'intesa. Abbiamo salvato il paese da una minaccia esistenziale e imminente. L'Iran non avrà un'arma nucleare, con o senza accordo, ma non è finita qui. Non lasceremo le zone di sicurezza in Libano e a Gaza. Incidente nella base aerea statunitense di Edwards, nel deserto del Mojave, a nord di Los Angeles, dove un bombardiere B-52 si è schiantato dopo il decollo. Nessun sopravvissuto, dicono le autorità, almeno 8 morti, ancora ignote le cause. A Milano, condannato a 16 anni di carcere il minore di 15 anni che nel maggio 2025 uccise la ex vicina di casa 82enne. Gli inquirenti hanno individuato il movente in un rancore maturato dal giovane per un episodio del passato. La procura aveva chiesto 18 anni. Paura nella notte in Abruzzo. Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata in provincia dell'Aquila, a una profondità di oltre 14 chilometri. Il sisma si è verificato nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso. Al momento non si hanno segnalazioni di danni. Mondiali di calcio, flop clamoroso della Spagna che all'esordio non va oltre lo 0-0 contro i debuttanti di Capoverde. Solo 1-1 del Belgio con l'Egitto, stesso risultato tra Arabia Saudita e Uruguay. Show tra Iran e Nuova Zelanda, finisce 2-2. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: E che buongiornissimo sia in questo martedì 16 di giugno. Sono le 6:02, per essere proprio precisi, e constatare di essere come sempre in diretta con i più svegli d'Italia, pronti per affrontare un'altra bella sfida interessante sui concerti. Vi dico già, ho spoilerato l'argomento. Vi aspetto al 331 80 90 101.
1: Buongiorno. Buongiornissimo.

Titolo del brano che abbiamo appena sentito inaugura la seconda parte del buongiornissimo James Blunt. Abbiamo aperto le danze come sempre alle 5, constatando che là fuori c'è già un mondo che vive questo martedì 16 di giugno tra i più svegli d'Italia, tutti di qui al 331 80 90 101, una folla pazzesca. Apri la finestra, Edu, senti quanta gente c'è là fuori. Uno stadio praticamente, sembra di stare a un concerto. A proposito, ragazzi, ci agganciamo qui alla sfida del giorno in questo buongiornissimo. Siamo nel pieno degli eventi live 2026 in Italia, ogni giorno concerti in tutta la nazione, tra stadi, ippodromi, spazi sempre più grandi per accogliere l'entusiasmo di milioni di fan che sono riusciti magari ad acquistare uno o più biglietti per il loro artista preferito. Pensate, sono 3 milioni e mezzo di biglietti venduti a livello globale solo per i concerti di quest'estate, secondo un rapporto che ho trovato e che stavo leggendo su un articolo di giornale. 3 italiani su 6 andranno a vedere almeno un concerto nella stagione estiva. Quindi la sfida, ragazzi, è bella che è servita. Rimettimi l'effetto stadio sotto, che mi piaceva, come si fa proprio per l'attesa del grande evento, quando magari sono le 9 meno 10 di sera, si accendono le luci sul palco e arriva le due squadre in questo caso. Per farvi giocare, in quale squadra giocherete? Forse nel team con biglietto? Ovvero quelli che andranno, sono andati magari di recente ad un concerto quest'anno, quindi vogliamo sapere tutto. Di chi? Cioè di quale artista andrete a vedere? Quando sarà questo appuntamento? Se ci siete già stati, una piccola recensione dell'evento. Bello, piaciuto, non piaciuto, posizione buona, eccetera, eccetera. Dall'altra parte il team senza biglietto, ovviamente, quelli che quest'anno niente, passano per svariati motivi, che ne so, perché non hanno trovato il biglietto, perché era già sold out, perché sono troppo cari, parliamone, perché non c'è l'artista preferito in tour, eccetera eccetera eccetera. Queste le due squadre, i team con biglietto in mano pronti per il proprio artista, e gli altri che quest'anno insomma niente concerti, aspettiamo tempi migliori. 331 80 90 101, in maniera quasi live diciamo, torna a trovarci Giorgia con la sua Niente di Male.

0: Giorgia su R101, alle 6:12, stavo dando un'occhiata al suo tour, parte anche per lei una serie di concerti in giro per l'Italia da luglio, quindi per chi è fan ne approfitterà di sicuro, perché stiamo proprio trattando questo argomento all'interno della nostra sfida di oggi. Da una parte il team con biglietto, quelli che andranno sono già andati un concerto quest'anno, gli altri nell'altra squadra, team senza biglietto, quest'anno niente. Ne saltiamo gli eventi live e chissà per quali motivi. Al 331 80 90 101 via la sfida.
1: Ciao,
0: prego.
1: Vicky, ciao a tutti. Ciao. Io quest'anno sono andata a vedere Annalisa, sì? Sono andata a vedere Vasco Arini, andrò a vedere Giorgia ad ottobre.
0: Eccola.
1: I primi due bellissimi, due artisti diversi ma molto molto belli i concerti, e
0: molto
1: posizione
0: bene.
1: Direi buona.
0: Buona.
1: Ciao, buona giornata a tutti. Daniela, ciao. Dalla provincia di Lodi. Ciao, ciao.
0: Che poi si pone anche il problema della posizione quando vai a comprare i biglietti online. Magari vai sulla mappa per cercare il posto adesso. Prima dei 40, secondo me, prima dei 30 anni, 40 anni, Prato, tutta la vita, sì, te lo godi di più, salti, balli, canti, fai cosa vuoi. E dopo i 40, secondo me, cerchi le postazioni. No, davanti, mi raccomando. Però se c'è seduto, sai, sono lunghi, 2 ore, 2 ore e mezza, a un certo punto poi ti viene mal di schiena. Problemi da valutare anche per questi eventi. Ancora.
2: Buongiorno.
0: Prossimo.
2: Ritardissimo.
0: Buongiorno.
2: Sono Sabina, sempre da Lumezzane.
0: Sempre.
2: Io sono del team biglietto. Sono andata al concerto di Eros Ramazzotti il 9 giugno. C'era come ospite anche Giorgia. Max
0: di nuovo.
2: Pizzali.
0: Avanti.
2: Ed Elisa, concerto fantastico finalmente. A settembre andrò anche a quello di Luca Carboni, quindi
0: bello,
2: team
0: bello.
2: Biglietti, concerti tutta la vita. Ciao,
0: super,
2: buona giornata.
0: Super team con biglietto che mi è partito in vantaggio. Belli questi racconti, fatevi sotto anche quelli che invece quest'anno insomma giocheranno nel team senza biglietto. 331 80 90 101. Io ho il biglietto caddu domani sera per Luciano Ligabue. Passerà Ligabue di qua entro le 7? Non so, non ho ancora visto la scaletta. Vediamo.

0: messaggeria piena, intasata per i racconti legati ai concerti di questa estate. Due squadre si stanno sfidando nel buongiornissimo stamattina, quelli con biglietto in mano, ok? Dall'altra parte il team senza biglietto, non li abbiamo trovati, non abbiamo soldi da parte, vabbè, quindi ha varie motivazioni che vi portano a giocare da una parte o dall'altra. Vi aspetto, buongiornissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twill. Ascolta R101.
3: Golden Ticket. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
2: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Devi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo sereno, poco nuvoloso al centro-nord e sulla Sardegna, nuvolosità variabile altrove, con piogge temporali sulla Sicilia. Rovesci anche nelle zone interne appenniniche e attorno all'arco alpino, in esaurimento nel corso della giornata. Nel resto del paese tempo per lo più soleggiato, nonostante il passaggio di velature. Temperature massime stazionali in lieve flessione, sempre oltre la media, per lo più comprese tra i 25 e i 33 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
3: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ma niente, caro Tiziano Ferro, perdono di che, anzi, in tanti tuoi fan ti ringrazieranno la grandissima per il tour che sta portando avanti negli stadi in questo 2026. Tiziano Ferro su R101 alle 6.30, stiamo trattando proprio argomento concerti nella sfida di questa mattina nel Buongiornissimo. Da una parte il team con biglietto, quale biglietto, per quale artista e per quale evento, dall'altra parte quelli sprovvisti, senza biglietto, team, squadra senza biglietto per vari altri motivi.
1: Ma fai vedere il biglietto, se ce l'ha.
2: Se non ce l'ho, l'ho perso.
0: L'ho perso, quello è un problema però, perché i biglietti ormai si comprano anche a anni di distanza, oggi per il prossimo anno, poi bisogna capire dove lo metti, se lo stampi, se lo lasci digitale, nella mail ancora lo trovi, se lo stampi e poi... Porca miseria, arriva il momento del biglietto e dici del concerto e dici, mo dove ho messo biglietto? Problematiche, sentiamo se ci sono queste problematiche oppure
3: buongiorno,
0: no, prego.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Riccardo, sono ciao. Angela da Roma, io team biglietti in mano, sono in partenza okay. per la Sicilia da sì. Roma per l'apertura del concerto di Biagio Antonacci il 3 luglio a Tindari, Messina,
0: bello,
3: non vedo
0: bello.
3: L'ora e farò certo. la chiusura il
0: dove?
3: 4 ottobre a Pompei. Sono emozionatissima, non vedo l'ora.
0: A
3: ciao,
0: con chi? A Pompei?
3: A
0: con chi? A vedere chi? Quello non si sa. Sempre Antonacci, fa apertura e chiusura, fan sfegatata del buon Biagione. Attenzione, si fa largo anche il team senza biglietto. Lo so, la vedo lei sprovvista. Prego.
4: Marina da Roma, niente concerto per
0: no,
4: quest'anno.
0: Eh?
4: Nella mia vita ne ho fatto uno soltanto.
0: Ah, pochi.
4: Troppo cari. Gli stipendi sono sempre quelli. E purtroppo è aumentato tutto. Dalla benzina a tutto il resto.
5: Prima dei 40
4: troppo alti.
0: Troppo alto anche il volume della radio mentre registri il messaggio, si sentiva il conduttorino lì parlare. Sì, il caro biglietti è un problema, effettivamente costano sempre di più anno dopo anno, ma non addentriamoci in queste polemiche proprio nel dettaglio, perché se no non ne verremmo fuori. Prossimo.
6: Buongiornissimo Ricky, già da Lucca. Io non lo so dove mettermi, perché il biglietto ce l'ho, era sì. previsto per il 17 agosto, Baglioni, ma come ormai sappiamo tutti, ha riposticipato per motivi
0: sì.
6: di salute al prossimo anno, quindi sono a metà, diciamo, e noi lo aspettiamo sempre più impazienti e facciamo il tifo per lui. Buongiornissimo
0: certo.
6: a tutti, ciao!
0: E si è annullato il suo tour estivo per appunto problemi di salute, quindi si deve curare giustamente, riprendere la giusta forma per accontentare tutti i suoi fan il prossimo anno. Però adesso però ecco appunto il problema del biglietto, dove metterlo, lei ce l'ha, gioca nel team con biglietto, però deve aspettare un anno praticamente, conservalo bene in un posto sicuro che ti ricordi. 331 80 90 101, sorry, è quello che ha detto Baglioni a tutti i suoi fan, lo dice anche Justin Bieber nella sua canzone.

0: Bieber, a proposito di artisti internazionali in giro per l'Italia e il loro tour, sì, beh, c'è stato appena Robbie Williams lo scorso weekend al Firenze Rock con R101. Radio Partner, protagonista assoluti, un applauso, stadio pubblico, gente, ce n'erano 45.000 persone che hanno assistito a quell'evento, per chi non l'avesse potuto vedere dal vivo. Sono ancora filmati i reel sui nostri social, andate pure, rivivrete quelle emozioni pazzesche del buon Robby. Allora, biglietti per concerti oppure quest'anno si salta? Niente, sentiamo un po' da che parte state, in quale squadra giocate stamattina.
1: Alba. Ciao. Biglietto domani porto al suo primo concerto mio figlio di 11 anni a vedere Rendiga a Torino. Lui è emozionatissimo,
0: bravissimo.
1: Io, la sua madrina e lui, fantastico, sotto sua richiesta. Biglietto, ciao!
0: Addirittura sotto sua richiesta, ma non può che crescere bene questo bambino. Tra l'altro troverete anche in mezzo al pubblico, tanto saremo pochi, 50.000 persone, anche Riccardo Russo. Ci vediamo, diamoci appuntamento da qualche parte. Molto bene, ancora.
2: Breve storia triste. Mio figlio ha 16 anni, a gennaio, fissatissimo con Bruno Mars.
0: Bello.
2: Escono le date per i concerti. Mamma, devi prenderli, iscrivi al fan club, tutto. Compro i biglietti, riesco ad avere fortuna perché bruciatissimi dopo poche ore. Compro tutti i biglietti e con mio marito decidiamo di regalarli per la promozione. Lui, brava scuola, tutto.
0: Perfetto.
2: Il treno, prenoto d'hotel. Adesso mio figlio ascolta la trap e Bruno Mars non gliene frega niente.
0: No,
2: quindi io cosa ho dovuto fare? Vendere i biglietti.
0: No.
2: Guarda, un dispiacere che non hai idea. Ma purtroppo con i figli sarebbero da attaccare al muro a volte. Ciao, Cristina da Pesaro.
0: Non è una storia triste, è una storia drammatica. Da Bruno Mars a questa roba qua, tra l'altro in sottofondo, adesso va con la trap. Però il problema è che aveva comprato tutto, non solo i biglietti lì, e ci aveva messo una vita ad averli. Era stata fortunata anche. Poi quelli del treno, quelli dell'hotel, niente, Disney, no, mi piace più Bruno Mars, vado a vedere Shiva, la roba là. Per carità, gusti, però se hai in mano quelli di Bruno Mars. Senti, ma li hai venduti oppure c'è ancora una trattativa in corso? Magari mi inserisco. Bruno Mars è tanta roba. Vabbè, che dire, non ci avrei altri commenti da fare. Un abbraccione a tutta la famiglia. 331 80 90 101. Che storie oggi, con biglietto oppure no? Continuate a farvi sentire. Togli sta roba qua, grazie. Mettiamo musica di R101, che l'è meglio.
3: Sembra la scena di un...

0: te. E questo nuovo personaggio sulla scena musicale italiana si fa chiamare FDV ed è figlio d'arte. Voi direte, sarà figlio di Biagio Antonacci, perché la canzone è abbastanza... No? No? E invece no, è Francesco Da Vinci, figlio di Sal. Un applauso, benvenuto con la sua signorina. Sono le 6:40, 331 80 90 101. Ci sentiamo tra poco con la canzone che vi fa star bene.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
1: È arrivata la banda.
2: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
4: Una tira l'altra! Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 € negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
8: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e tre giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: È tempo di accontentare un altro di voi tra i più svegli d'Italia al 331 80 90 101. Chi ha prenotato una canzone bella da condividere insieme, da farci star bene insieme qua stamattina? Sentiamo.
1: Ciao a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Too Much degli Hong Kong Syndicate.

0: Wow, che atmosfera qua che si è creata con questa too much richiesta dal nostro amico anonimo rimasto, però la canzone l'avrà fatto sicuramente star bene lui. È più svegli d'Italia, 10 minuti dalle 7 del mattino questo martedì 16 giugno nel buongiornissimo, sfida tra gente che ha il biglietto in mano, un concerto, quindi team con biglietto per quest'estate contro team senza biglietto. Quest'anno
1: fai facile vedere il biglietto,
0: se ce l'ha.
2: Ce l'ho perso
0: magari, capita anche di perdere i biglietti da un anno all'altro. Prego, avanti tutta, sentiamo.
3: Buongiornissimo Riccardo, buongiornissimo a tutti. Michele da Jesolo, quest'anno alla soglia dei 58 team bigliettato.
0: E vai.
3: Concerto degli Europe Amarostica, ovviamente
0: Europe.
3: Seduto. E visto che il voto cantato vale due, ti dico Carrie.
0: Ma
3: lo fa lui. Ciao.
0: Non c'era la regola del voto cantato questa volta, però fatto bene a provarci comunque. Beh, è bello preso, è bello carico. Ma gli Europe fanno ancora concerti? Non lo sapevo, però. Bello, ancora prossimo, dai.
4: Ciao, Katia, team biglietto. Sì? Sono reduce dal concerto di Cremonini a Imola. Fantastico. Prato, 6 ore di attesa, sotto il sole, alla mia età.
0: Alla
4: e viva
0: età.
4: Cesare, ciao.
0: E sei sopravvissuta, cara lei. Anche mia moglie è sopravvissuta al fatto che ancora una volta quest'anno non l'ho portata a vedere Cremonini. Me lo sta rinfacciando tipo un giorno sì e l'altro pure. Prima o poi dovrò rimediare. Vai ancora,
5: buongiornissimo,
0: ancora.
5: Buongiornissimo Ricky, Anna. Ciao. Da Milano. Quest'anno abbiamo Bruno Mars il 14
0: Eccola.
5: Luglio a San Siro. Non vedo
0: l'ora
5: di andarci.
0: Idea.
5: Abbiamo un pit gold, quindi saremo
0: pure
5: proprio sotto palco, io e il mio compagno, e non vedo l'ora perché sto fremendo. Ciao a tutti.
0: Ciao, sta fremendo, è certo, anche perché la spesa, voglio dire, no, facendo due calcoli vagamente, due biglietti in pit, quindi sotto palco proprio per Bruno Mars. A voi, a faccia, bello, beh, però indimenticabile sarà. E quindi qua il team con biglietto stravince oggi. Perché
6: team per concerti, sì. Allora, solo se me lo regalano ci vado a concerto, se no.
0: A qualcuno dall'altra parte c'è, nell'altra squadra senza biglietto per vari motivi, uno in particolare, abbiamo sentiti qualcuno, non tantissimi, devo dire la verità, quindi oggi forse il verdetto è un po' scontato. Bisognerebbe aprire anche un'altra squadra delle storie tristi, cioè quelli con biglietto ma con storie tristi. Sentiamo quale.
7: 101, buongiornissimo, sono Riccardo da Bologna.
0: Ciao.
7: Ragazzi, questi devo raccontarla. Biglietti di Vasco Rossi, quelli stampati sulla carta bella lucida originali. Arrivo al concerto, li appoggio sul poggiabraccio della macchina. Quando vado a parcheggiare, tiro lo sportellino del portabraccio della macchina e mi si infila uno dei due biglietti all'interno del divisorio della macchina, della passa,
0: in mezzo proprio.
7: Insomma, risultato, il biglietto è rimasto incastrato dentro la macchina per tutto il resto della vita. Siamo dovuti andare a implorare al concerto di farmi entrare anche senza quel biglietto, perché era impossibile recuperarlo anche smontando tutta la macchina. Quindi, wow, lì è stato veramente, veramente un'esperienza. Ragazzi, buongiornissimo e buona giornata.
0: Ma
7: ciao,
0: grazie
7: a
0: te, che storie pazzesche. Alla fine non ho capito, è entrato o no? Cioè, ha portato qualcuno lì del bigliettaio in macchina, guarda laggiù in fondo, si è incastrato, viene fuori, e cioè, ci avranno creduto, lo avranno fatto passare. Spero di sì per lui. 331 80 90 101, abbiamo l'ultimo brano, quello di Saif, e poi verdetto finale. Un po' scontato oggi.

0: Domenica.
1: Pochi minuti alle 7 del mattino arriva qui il verdetto finale nel buongiornissimo di oggi, dove i più svegli d'Italia si sono raccontati attraverso i loro concerti a quale assistere quest'estate. Siamo partiti da un dato: 3 italiani su 6 andranno a vedere almeno un concerto. Ho chiesto in quale squadra giocare, team con biglietto, se sì quale artista, dall'altra team senza biglietto, per quale motivazione, insomma, porterà a non vedere nulla dal vivo quest'anno. Tanti artisti, Cremonini, Pezzali, Vasco, Ligabue, più gettonati, Ramazzotti, Ferro, un sacco di gente. Chi avrà vinto? Chi avrà vinto? Quelli? Ah! C'è uno stadio pieno qua, vabbè, quelli con biglietto. E soprattutto a riassumere la vittoria di questa squadra c'è lei, che ne ha un sacco quest'anno. Prego, prego.
2: Ciao, venga. Riccardo, buongiornissimo. Ciao. Sono Cinzia dalla provincia di Bologna.
1: Salve.
2: Io decisamente team biglietto. Ho già visto Renato Zero,
1: sì,
2: grandissimo. Gianni Morandi quest'anno sempre,
1: sì,
2: che mi ha fatto ballare tantissimo. 2 giorni fa ho visto il concerto di Tiziano Ferro,
1: sì,
2: veramente emozionante.
1: Sì.
2: E ho già il biglietto per il concerto della band che più adoro in assoluto, che sono i Pooh. Sono una boomer.
1: Ma si era capito,
2: sono,
1: guarda,
2: boomer, ho già il biglietto per i Pinguini Tattici Nucleari l'anno prossimo, insieme alle mie figlie, i loro mariti e mio marito. E posizioni sempre buone e normalmente seduta. Ciao, buongiornissimo a tutti. Cioè,
1: anche perché vedere i Pooh in piedi era difficile, voglio dire. Pure loro stanno seduti ormai. Grazie a tutti. Grande partecipazione, grandi storie anche pazzesche. Proseguiamo la mattinata come sempre con la banda fino alle 9. A tra poco.
3: Buongiorno.
4: Buongiornissimo.
5: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Ciao.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno.
6: Tutto il giorno.
5: Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Mattia Venini. Ieri il via al G7 di Evian in Francia, con al centro l'accordo tra Stati Uniti e Iran siglato digitalmente dalle parti. Hormuz riaprirà completamente venerdì, ha ribadito Trump. Macron ha confermato il piano per una missione europea nello stretto. Oggi è il giorno dell'Ucraina. Non è finita qui, ha assicurato il premier israeliano Netanyahu. Prime dichiarazioni dopo l'accordo. Abbiamo salvato il paese da una minaccia esistenziale e imminente, ma non lasceremo le zone di sicurezza in Libano e a Gaza. L'Iran non avrà un'arma nucleare, con o senza intesa. L'azienda di trasporti milanese ATM sta indagando sulla chat sessista di alcuni autisti, denunciata da una passeggera. All'interno foto di donne prese dalle telecamere dei mezzi pubblici, offese e volgarità. La procura verso l'apertura di un fascicolo. Nel maggio 2025 strangolò a mani nude l'ex vicina di casa a Milano. È stato condannato a 16 anni di carcere, un minore all'epoca dei fatti 15enne. La vittima, una donna di 82 anni. Per gli inquirenti il movente sarebbe stato un vecchio rancore. La procura aveva chiesto 18 anni. Tragedia in una base aerea della California, dove un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo nel deserto del Mojave. Nessun sopravvissuto, dicono le autorità. Morti gli 8 membri dell'equipaggio. Ancora ignote le cause. Il velivolo era impegnato in una missione di collaudo. Mondiali di calcio, figuraccia spagnola contro i debuttanti di Capo Verde, che strappano uno storico 0-0. Il Belgio agguanta l'1-1 con l'Egitto grazie a Lukaku. 1-1 anche tra Arabia Saudita e Uruguay. 2-2 invece tra Iran e Nuova Zelanda. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Plus. con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
5: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 diramazione Roma Sud si resta in coda per 1 chilometro a causa del traffico intenso tra Torre Nova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Incolonnamenti per veicolo in avaria invece sulla A4 tra il bivio per il raccordo tangenziale est Milano e Monza, viaggiando verso Torino. Sulla A24 coda per traffico intenso tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est, procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 45 bis Gardesana occidentale si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Rezzato e Nuvolento. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: di R101, anche oggi siamo qui. Buon martedì 16 giugno, sono le 7.04 e tutto va bene, sta per partire il morning show che vi fa stare bene. Con Chiara Tortorella, anche se mi potete chiamare la regina del decespugliatore. Sì, ragazzi.
1: Che donna meravigliosa.
2: C'è anche una canzone. Tu la regina del cespugliatore. Sì, sì.
0: L'avrebbe voluta scrivere così Max Pezzali.
2: Non era una metrica giusta, ma.
3: Ma scusami, questo è per la tua camicetta a fiori o c'è un motivo recondito?
4: Ma scusami, basta Ceretta, usi addirittura quello adesso.
0: Ho imparato a usare il decespugliatore questo weekend. Decespugliato mezzo bosco e ne vado veramente fiera perché è così bello.
3: La forestale lo sa o dobbiamo fare la spia?
1: Allora, Bolsonaro ti fa i complimenti, mi è arrivato un messaggio.
4: Milei, che era quello con la motosega, anche Bolsonaro.
3: Sì, sì, certo.
4: Senti, ma però va detto che non va tanto presa in giro, mica il giocattolo con il filo, no? Quello proprio col motore a scoppio, quello pesante, quello con lo zaino sulle spalle.
0: Quello che già ti senti un grande se lo fai partire al primo colpo di corda.
4: Pesa più di lei sta a fare.
3: Anch'io lo facevo partire al primo colpo una volta.
0: Buongiorno Paolo Dini e Cristiano Militello.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, salve.
3: Hanno firmato allora?
4: Hanno firmato, ma che bello. Devono essere passati in banca perché hanno fatto la firma digitale, hanno detto.
0: Sì, sì. Parlando di Iran e Stati Uniti?
4: Sì, a proposito, mamma mia, sono venuto via, ho lasciato chiuso Hormuz.
3: Ecco,
0: porto casa. Torna subito indietro.
4: Sì.
3: Ho dimenticato
4: chiuso Hormuz.
3: Va bene, la mia domanda quindi: Trump è entrato con lo speed per fare questo accordo?
4: Sì, l'ha fatto con le poste, che adesso tra l'altro gli costa anche 2 euro all'anno, una roba del genere.
3: Poveraccio.
4: E quindi sì, è entrato con lo speed firma digitale.
3: Poi quando hanno rogitato, ce lo dite.
0: Dai, un brindisi.
4: Bello,
0: si può fare,
4: finalmente. Se è vero che il prezzo del petrolio è crollato.
3: Sì.
4: Voglio vedere che il fatto si riverberi immediatamente alla pompa.
2: Ecco.
3: Ma proprio due secondi dopo.
0: Non dirlo a chi non ha più la macchina come il nostro Leonardo Fiaschi.
1: Ora voglio usare la mia voce per ringraziarvi.
0: Questa è la voce ufficiale di Leonardo Fiaschi. È rarissimo ascoltarla in radio.
3: Sono meglio le altre, però.
0: Beh, dica,
1: cosa volete,
0: Leo.
1: Cosa volete che vi dica?
0: Non so più neanche cosa è.
1: Posso farvi innamorare alle 7.03 di del mattino. Poi fate complimenti a Paolo Dini per la voce, ma sentite la mia.
2: Facciamo a chi ha la voce più calda.
4: Bravo.
1: Cara regina del decespugliatore.
5: Sei la regina del decespugliatore.
2: L'ho già fatta.
5: Sarai io capace di usare anche il trattore. Vai, Chiara.
0: Avercelo. Piacerebbe tantissimo.
4: Questa fa i pizzoccheri nella betoniera, ragazzi. Non lo sapete voi.
3: Che meraviglia. Vabbè, dalla voce di Leonardo Fiaschi a Bossini. No, eroe del mondiale Bossigna. La star di Capoverde, dai, l'impresa del mondiale di ieri. La Spagna al debutto.
0: La Spagna.
3: E manca poco, vince perché ha sferrato il gol al 92esimo. Mondiale, tutti impazziti. Sai, quante frasi negli ultimi 10 anni avete letto sui social, sul web? Tutti impazziti perché poi.
4: Certo.
3: Ma chi cacchio.
0: La febbre sale.
4: Se non ho letto male, anche più di 40 anni questo Bossigna.
3: Questo Bossigna.
4: Bossigna.
3: Però il nome viene già.
4: Mi piace l'idea.
3: Così, Bossigna.
0: Preparati qualche altro bel aneddoto mondiale di Cristiano Militello. In questi giorni ci sta raccontando i più belli aneddoti di tutti i tempi e dei mondiali.
4: I miei idoli sono i tifosi norvegesi che imitano la remata vichinga. Li hai visti? Li hai sentiti?
3: Li ho visti.
0: Ma magari poi li facciamo sentire perché anche l'audio rende davvero l'idea.
3: Sì, è una vecchia partita. La Norvegia mi sembra non abbia ancora giocato, no? Oggi?
0: Beh, la seguiremo.
3: Pronti,
0: sicuramente
3: il
0: grande appassionato di calcio, il nostro Riccardo Russo, già in pista da 2 ore con il buongiornissimo. Con noi Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Immaginate, di poter far fare a tutto il mondo quello che volete voi, cosa gli fate fare?
4: Ah sì?
0: Cioè, vi siete mai chiesti?
4: Simultaneamente?
0: Simultaneamente. Anche quelle domande assurde che si fanno, no? Nella testa, molte persone. Cosa succederebbe se sì. tutto il mondo saltasse nello stesso istante? Un salto sul posto.
4: Io...
0: Si smuoverebbe qualcosa?
4: Dai, provo a dare un esempio per come la vedo io.
0: Sì?
4: Imporre al mondo 2-3 minuti di silenzio totale.
3: Ah,
4: tutti zitti, spegnere i motori, gli aspirapolveri. Dai, le macchine delle fabbriche.
2: Proviamo alle 8 su quarto d'ora alle 8.
4: Solo i rumori e i suoni, solo i suoni della natura.
3: Ecco, secondo me dopo un po' arriva Angelo Cusano. Cosa avete toccato?
0: Senti anche solo il radio.
3: Angelo Cusano,
0: base.
3: Responsabile vero, tecnico.
0: Bravo, dillo.
3: Che salutiamo, rendiamo meno ermetica questa battuta.
2: Ma dopo due secondi arriverebbe.
3: Solerte, molto attento.
0: Certo. Proviamo 2 secondi anche perché dopo in radio, dopo 6 secondi di butto.
4: Parte il tampone.
0: Esatto, vuol dire che esplode tutto. Dai, quindi io. Massimo.
4: Proviamo, 3. Proviamo a imporre il silenzio.
2: No, sì, no, lo sapevo.
4: Allora io
2: ho
4: detto suoni della natura, ma non quelli.
2: Che miseria. Si può fare niente di serio.
0: Veramente.
2: Ma io non lo so.
0: Infatti chissà cosa arriverà al 331 80 90 101. Aspettiamo le vostre voci.
3: Ma perché fa sempre dannatamente ridere? Accidenti a voi. La sbudregona.
2: Ma poi sul silenzio
3: beh.
0: Fa vabbè. Sempre svegliare al meglio la nostra musica. Questo è il nostro obiettivo. Tutte le mattine si riparte con The Weeknd.

0: la mano destra.
1: Qual è la destra?
0: Adesso tutto il mondo dai un applauso.
1: Bravi.
0: Adesso tutto il mondo fa uno scorreggio.
1: No, l'abbiamo già fatto.
2: È un giro giro tondo, eh?
3: E noi tutti a farlo. Comunque,
2: sì, esatto. Alzi mano a destra, a sinistra. Domanda. Pensavo fosse una rapina, invece almeno era una stupidaggine. Perché vi abbiamo chiesto cosa fareste fare simultaneamente, cosa imporreste, quale gesto, quale cosa al mondo intero da fare in simultanea.
3: Non è solo una follia nostra, ma chi ci ha già pensato.
2: Esatto, in questi giorni si parla tanto di World Cup e invece parliamo di World Clap Day, perché questo ragazzo torinese che ha girato il mondo, ha avuto modo di fare esperienze varie.
3: È un'idea tutta italiana.
1: Piemontese.
2: Sì, sì, è un'eccellenza italiana.
3: Esatto.
2: Questo ha detto tra due mesi.
3: Esatti, il 16 agosto.
2: Esatto, e sta facendo proseliti sta cosa, mica crediamo troppo, perché sta raccogliendo milioni di visualizzazioni, centinaia di migliaia di adesioni
3: e di partecipanti
2: e di promesse di intento per partecipare a sta cosa. 16 agosto esiste la giornata mondiale della qualunque, e allora perché non fare la giornata mondiale dell'applauso ad una determinata ora? Verrà stabilita il 16 agosto, tutto il mondo dovrà applaudire. C'è gente che si dovrà svegliare alle 3 di notte per accontentare sto qua.
3: Almeno nasce in Italia, quindi per noi immagino sarà un orario decente.
2: Immagini! Che ci fa il fuso orario delle isole Vanuatu.
3: Se sarete in montagna, al mare, inizierete a vedere gente che applaude, voi fatelo a vostra volta, perché l'idea è proprio capire cosa succede nel mondo nel momento in cui tutti dovessimo applaudire nello stesso istante.
2: Ad ogni latitudine,
4: scusami. Potrei contribuire facendo un mio spettacolo.
2: Anche?
1: Ma lì è spontaneo,
2: anche,
1: l'applauso.
2: E tu, secondo te, Chiara, si lascia perdere l'occasione di fare una battuta immediatamente prima?
3: Certo.
2: In maniera tale che poi spaccia l'applauso per una roba...
3: Mi hanno applaudito in tutto il mondo.
2: Esatto.
3: Ma avete presente, da un piccolo teatro a uno stadio, quanto cambia l'applauso, la sensazione di essere immersi nell'applauso? Ecco, immaginate dovesse succedere in tutto il mondo. Speriamo che davvero
1: si senta. Come diceva qualcuno, mo me lo segno.
3: Te lo segnatelo, certo. Qualcuno intorno a te al mare magari
2: agosto,
3: lo farà.
2: Certo. Qualche anno fa c'era un tizio che diceva, se dovessimo saltare tutti insieme noi 8 miliardi,
3: esatto,
2: chissà se i sismografi stamattina così, sismografi sarebbero in grado di rilevare sta cosa.
4: Sismografi no, ma quella che sta sotto casa mia, sì, che già mi bussa 2 o 3 volte al giorno quando sbatto i cassetti.
2: E quindi dal salto siamo andati all'applauso, perché è l'idea di questo ragazzo di Torino. 16 agosto, segnatevi la data.
3: Andrea,
5: pensate
3: Beckis,
5: se tutto il mondo cantasse Lubega, Mambo Number 5.
3: No. Bello.
1: Insomma,
3: per
1: idea.
3: Sempre sì di Salda Vinci.
1: Oh. Belle idee.
3: Facciamo partire tutto nelle casse di tutto il mondo.
4: Sì, anche all'isola di Pasqua dovrebbero cantarla. Oh, vabbè, a proposito di numeri, no? Perché uno poi dice, ma voi non ve la tirate mai, perché non tirarsela mai è un conto. Però, visto che abbiamo anche per mesi suggeritovi di mettere R101 tra le vostre radio preferite,
3: bravo,
4: eccetera, eccetera, quando poi viene fuori che la nostra radiolina è stata quella che è cresciuta di più negli ultimi tempi,
1: e allora
4: voglio dire, a noi fa piacere,
1: facciamo
4: non tanto
1: partire
4: per il dato numerico, quanto per questa magia che si allarga, che si rinnova, di qualcuno che sceglie tutte le mattine di fare un pezzo di strada con noi,
2: ma
4: di te l'hanno
2: detto,
4: entrare nelle loro abitucchi.
2: Che il picco coincide di quando te sei in bagno, te l'hanno detto.
4: Vabbè, allora vado subito.
5: E allora vai con la sigla.
3: Ok, di cosa?
2: Bellissimo.
5: Applausi.
3: Oggi avrete anche voi il potere di far fare a tutto il mondo la stessa cosa simultaneamente. Sincronizziamo il mondo.
2: È andato
3: cosa
2: in bagno senza la gazzetta,
3: fare?
2: Gliela porto.
3: 331 80 90 101, vi aspettiamo.

0: si muove, sì, si muove la mattina, si muovono le mani, si muove la voce, si muovono le emozioni, è il momento del Golden Ticket!
1: R101 Golden
2: Ticket. Grande Giova! Ma ragazzi, così arrivi a sorpresa subito, sono le 7.21, non abbiamo fatto in tempo a partire e già vi regaliamo qualcosa, ragazzi.
3: Mamma mia.
2: E che cosa?
3: Cosa regaliamo, Cristiano? Dai, su, raccontaci bene.
4: Non ne ho la più pallida.
3: Dai, scusami.
4: Vabbè, io sono a guardare. Ma dai, cerca di contestualizzare. Cosa me ne frega, cerca, mi regala la roba.
3: Contestualizza.
4: Sì.
3: Siamo a giugno. Dove potremmo spedire della gente?
2: La Coppa del Mondo di Mountain Bike si terrà alla Tuil in Val d'Aosta dal 3 al 5 luglio. Noi abbiamo due biglietti per il 4 luglio, ecco, ad uno degli eventi di questa Coppa del Mondo di Mountain Bike, per entrare nello stadio, per la risalita con la seggiovia e per essere in prima fila.
3: Bravi.
2: Davanti al traguardo.
3: Quindi il 4 luglio sono lì e il 16 agosto devono tornare per applaudire insieme a noi.
4: Esatto.
3: Come abbiamo detto prima. Cosa si deve fare per aggiudicarsi questi due biglietti che ti spediscono a La Tuil ad assistere alla Coppa del Mondo di Mountain Bike?
4: È presto detto.
2: Digitare il più velocemente possibile, sì, al 331 80 90 101 quando daremo il via R101 La Tuil.
5: Bene.
2: Perché noi siamo la radio ufficiale di La Tuil. D'inverno vi regaliamo gli ski pass, d'estate, visto che la montagna è meravigliosa anche in questa stagione, vi mandiamo a vedere le mountain bike.
4: Hai sentito Chiara come ha detto bene la cosa che avrei dovuto spiegare io?
5: Sì, bravissima, sì, sì, bravissimo anche tu.
4: Bravissima, grazie, sì, grazie Riccardo. Prego.
2: Allora Giova, già che sei qua, anche se
0: sì,
2: parlando di biciclette, vai sempre con calma. Dai un bel via per i nostri ascoltatori.
0: Via ragazzi!
2: Vai!
1: R101 Golden Ticket. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
7: No!
8: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
10: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
9: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
14: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
17: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
18: Dai!
6: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
19: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
20: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
21: Inizio conto alla rovescia.
22: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
23: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
24: R101 Meteo.
25: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo sereno, poco nuvoloso al centro-nord e sulla Sardegna, nuvolosità variabile altrove, con piogge temporali sulla Sicilia. Rovesci anche nelle zone interne appenniniche e attorno all'arco alpino, in esaurimento nel corso della giornata. Nel resto del paese tempo per lo più soleggiato, nonostante il passaggio di velature. Temperature massime stazionali in lieve flessione, sempre oltre la media, per lo più comprese tra i 25 e i 33 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
24: R101 Meteo con
26: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden
1: Ticket. The winner is... E dopo Glorious di Andreas Johnson sarà gloriosa anche la mattina del nostro Andrea, perché qui con Golden Ticket è stato il più veloce di tutti. Ciao Andrea.
2: Buongiorno.
3: Ciao, ciao a tutti.
1: Ma buongiorno. Ciao. Ecco, avevamo due biglietti per andare a vedere la mountain bike, la Twill, te li sei già presi.
2: Non ci sono
1: finiti.
2: Più. Ce l'ha lui, Andrea da Torino.
4: Andrea,
2: ciao caro.
4: Che rapporto hai con la bicicletta?
3: Ma ti direi anche ottimo, perché negli anni passati ho fatto anch'io mountain bike.
4: Dai.
3: Ultimamente con i bimbi eccetera, okay. Si è un po' spenta, sì.
2: Sì, Paolo Dini fa la mountain cyclette invece. Ci mette un poster delle montagne in camera e fa la cyclette.
4: Vuoi dire che sei di quelli che è passato all'assistita adesso? No, sì, ce l'hai.
3: No, no, sono passato direttamente alla macchina.
4: Ok, vabbè, io sono già sul divano se è per quello.
1: Oggi Torino è protagonista. L'avevi sentita la storia del World Club Day, un tuo conterraneo?
3: Sì, l'ho sentita.
1: Ah sì? Quindi applaudirai anche tu il 16 agosto?
3: Allora, vediamo come siamo messi il 16 agosto, perché qua viaggiamo di giorno in giorno. Però sì, se è una cosa molto curiosa.
1: Sì, molto dai.
2: Curiosa. Ora, molto curiosa è la versione ufficiale. Puoi dirci un altro aggettivo più sincero?
5: È una cagata
2: pazzesca! Cosa ne pensi?
5: 92 minuti d'applauso.
3: Ma io sono doppiamente contento, perché qualche anno fa ho vinto con mio figlio Mattia anche il Tortorella Challenge.
1: Position. Grande.
3: È stata fantastica.
2: E che strascichi ha lasciato sul piccolo?
3: Guarda, mio figlio se la ricorda ancora e tutte le mattine prova a gareggiare anche lui.
2: Poveretto. Vabbè,
1: dai, dai, prima o poi vi ricapiterà di vincere dopo questo Golden Ticket.
3: Sempre. Sì,
1: grandi.
3: Sì, sì.
1: Va bene, grazie allora Andrea.
3: Grazie a voi, grazie.
1: Facci
3: a voi.
1: Sapere com'è andata, se ti va.
4: Ricordiamo,
1: alla fine.
4: Ricordiamo cosa ha vinto esattamente,
2: ecco.
4: Andrea, dai.
1: Due biglietti per entrare allo stadio, per la risalita con la seggiovia e per essere in prima fila davanti al traguardo della Mountain Bike Coppa del Mondo. Grande Andrea, buona giornata. Ci sentiamo al Tortorella Challenge allora intorno alle 8.
3: Ottimo, ottimo.
2: Viva
3: ottimo.
2: La
3: grazie
2: Twill.
3: A tutti.
2: Ciao.
1: Ciao.
5: Ciao, ciao.
0: R101. Golden.

0: defunto.
1: Juanes, la camisa negra alle 7:37 su R101. Per vedere l'effetto che fa, puntini puntini, c'è chi si è addirittura inventato il World Clap Day. Immaginiamo di applaudire tutti, tutti insieme nello stesso momento in tutto il mondo, cosa succederà?
2: Un italiano che sta raccogliendo adesioni nella rete e che ha fissato per il 16 agosto la data di questo flash mob, si può definire tale?
3: Sì,
2: di questo esperimento collettivo.
3: Un'iniziativa che è stata applaudita, diciamo.
2: Eccoli.
1: Allora, serpente che si morde la coda.
2: Sì. Abbiamo chiesto a voi di avere un'iniziativa simile, qualcosa da chiedere al pianeta intero e a tutti i suoi abitanti, di osservare in un particolare momento che cosa imporreste, che cosa chiedereste di fare a tutti quanti in sincro e simultaneamente. C'è chi dice: vorrei imporre al mondo, lo scrive in un messaggio di testo, un giorno di sistemazione al mese per tagliare l'erba,
1: eccomi,
2: sistemare le buche e le case di chi non ha più l'età per farlo, pulire l'immondizia.
1: I boschi.
2: Esatto, l'Italia diventerebbe un po' alla volta un paese spettacolare.
1: Se ogni cittadino del mondo si prendesse cura di, diciamo, 10 metri quadrati basterebbe per ricoprire tutta la superficie terrestre.
2: Un applauso, chissà, restando in tema, va fatto a tante persone che vedo molto spesso, nella bella stagione, che si organizzano molto spesso nel fine settimana con la loro brava pettorina a raccogliere cartacce ai lati delle strade.
3: Io lo faccio nel mio
2: viale.
3: Queste
2: giornate ecologiche.
3: Ho proposto ai miei io lo faccio nel mio viale, l'ho proposto ai miei figli che mi hanno guardato come si può guardare un marziano praticamente.
2: Ho
3: detto: ma volete venire giù? Ho guardato.
2: Come sei pazzo,
3: proprio il sottotesto
2: papà.
3: Era: ma chi te lo fa fare?
1: Vabbè, come fai?
2: Però
1: la consapevolezza arriva piano piano.
2: Tu dai l'esempio, prima o poi.
4: Buongiorno, sono Carolina.
1: Ciao Carolina.
4: Io vorrei fare simultaneamente a tutto il mondo una bella doccia.
5: Quella.
1: Sì. Beh, allora, prima di quello che propone Roberto da Roma, io proporrei un abbraccio di un minuto alla persona che ci è accanto, anche
2: bella
1: se non la conosciamo, chiunque nel mondo, tutti che si abbracciano.
5: La bambola gonfiabile. Quando

0: Ragazzi, ma quanto è comodo avere uno smartphone che quando lo chiudi sparisce in tasca? È Samsung Galaxy Z Flip 7, pieghevole, super compatto e con tutta la potenza della Galaxy AI integrata.
1: Lo apri quando ti serve, ma da chiuso occupa pochissimo spazio, sta nella tasca del jeans, nelle borse più piccole e persino nel palmo della mano.
2: E quando vuoi scattare un selfie al volo non serve nemmeno aprirlo, grazie all'ampio display esterno basta un attimo.
3: Samsung Galaxy Z Flip 7 ti semplifica la giornata con stile.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
7: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
8: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
9: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
7: Bene, parliamo della casa al mare.
8: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
9: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
10: Sigma, il tuo risultato vale.
11: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
12: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
23: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
24: Deghi trovare il prezzo migliore?
22: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
25: Deghi scegliere, cliccare...
24: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
25: Deghi provare.
24: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
26: Vuoi sostenere il futuro dello sport?
0: Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: voi dedicato, la canzone che ti fa stare bene, la mettete voi. Potete schiacciare play attraverso il 331 80 90 101.
1: Mamma mia, beh, mi è scappato l'occhio sul titolo. Questo è un
0: tu
1: pezzo...
0: sbirci, non male.
1: Questo pezzo mi piaceva tantissimo e da tanto, altrettanto tempo non lo sentivo. E sono contentissimo chiunque l'abbia scelto.
0: Volume a palla allora, chi c'è? Cosa volete?
2: Ciao ragazzi, sono Otello, la canzone che mi farebbe star bene è Lady Adventure, Driving in the Sea of Love.

0: Ma perché canzoni così belle non ne fanno più?
1: Beh, chiedila, è colpa di Cristiano Militello, è tutta colpa sua. Certo. Oh, certamente. Mamma mia, bella, Drawing in the Sea
2: Bellissima.
1: Of Love.
2: Fatta e rifatta mille volte da un sacco di artisti, tra cui anche Ringo Starr.
1: Bellissima.
2: Bella, bella.
1: 1988 con The Adventures, scusami.
3: Benissimo.
1: Bene, Vincenzo De Luca, vi dico questo nome. Nuovamente eletto sindaco di Salerno, un ruolo che aveva già ricoperto anni fa, è stata la sua rampa di lancio, passato poi per la presidenza della regione, eccetera, eccetera. Lo sceriffo è tornato
4: che ha detto?
1: E dice che sta per partire con l'operazione Caffoni Zero.
3: Bella,
1: per chi si mette a fare pipì nei giardini pubblici dopo una notte di bagordi, per chi ha le marmitte sfondate e disturba il sonno dei salernitani.
3: Già con queste prime due misure tu sei... Sei bandito da Salerno.
1: Se la prende anche con le strisce pedonali, perché dice che sono fatte con l'inchiostro simpatico, devi spremere il limone per poterle vedere. Pare che la vernice non sia abbastanza resistente.
4: Attenzione,
1: ma ecco,
4: attenzione.
1: Ce l'abbiamo.
3: Un bel cagnaccio.
4: Sei svegliato.
1: Buongiorno,
2: ospite
1: sindaco.
2: Ospite della banda di R101, grazie al nostro Leonardo Fiaschi. Buongiorno, ben ritrovato presidente, anzi sindaco ormai.
5: Il petrolio va a fondo e voi fate balletti in mondo.
1: Vabbè, ma siamo qui per alleggerire.
5: Parrucca arancione gioca con i sentimenti mondiali e voi sghignazzate.
2: Donald Trump.
5: L'inflazione è alle stelle e voi qui ci divertiamo a fare le battute.
3: Vabbè,
5: l'Italia è fuori dal mondiale.
4: No, vabbè, ma adesso mi sembra un problema minore.
3: Mi tocca nel vivo, però.
5: Non mi ero reso conto che stavo andando incontro a dei premi Nobel questa mattina.
1: Vabbè, ma...
2: simpatia.
1: Ha chiamato per insultarci o per parlare dei problemi di Salerno?
3: Ma quando mi insulta De Luca io godo.
5: Se potessi far fare a tutto il mondo la stessa cosa nello stesso momento, gli farei votare Vincenzo De Luca. Gli oppositori verranno mandati al confino a Castellammare di Stabia.
4: Bel posto. Beh.
5: Vi manderei sai dove?
1: Dove?
5: A vedere lo spettacolo dei Pucci.
2: Come penitenza?
5: Voglio parlarvi della mia iniziativa. Quale?
1: Quale?
5: È arrivato il momento di fermare la cordata di Cafoni.
1: Bravo.
5: La mia iniziativa si chiama Cafoni Zero. È come la bevanda, cioè la Cafoni e Cafoni Zero.
2: Senza zucchero. Cafoni Light.
5: Stoppa la musica ad alto volume e al vociare.
1: Al vociare.
5: Ad un le marmitte, queste moto che vanno in giro,
2: marmittoni,

0: Cafoni e rum.
1: Non faccio dato lo spiritoso.
0: No, okay. Sì,
1: bloccherò i suoi spettacoli in tutta la campagna.
2: No. Te le cerchi, Cristiano, però.
1: Ieri sono uscito alle 3 di notte. Ho incontrato un energumeno di 2 metri che mi si è avvicinato. L'equino si avvicina pronunciando parole, invitandomi a dire cose a caso.
2: Tipo?
1: Mi sono fermato ad una prima osservazione. Ho preso appunti su un divanetto di fronte a un baretto in pieno centro alle 3 del mattino.
3: Sì.
1: Mentre questo equino continuava a urlare con dei suini. Mentre si toccava una sorta di sequoia nelle zone basse.
3: Ma chi era?
1: Con tutta la demagogia sessuale di questo mondo. Questo vociare mentre sgasava con la marmitta più truccata di sua madre.
4: Tutto lui faceva.
1: Lo metterei a fare lavori forzati al Grande Fratello. E allora chiedo a voi e me ne vado.
2: Dica.
1: Avete brevettato voi la scemenza? È normale?
4: No. No, no, siamo soltanto dei fedeli.
0: Ecco, sì. Sì, siamo dei seguaci, diciamo.
3: Bello svegliarsi allegri.
4: Grazie, sindaco.
2: Grazie, sindaco.
5: Ciao.

0: Immortali è il nome del suo tour che ieri è passato da San Siro. Grande sorpresa per tutti i fan. Sul palco si è presentata anche la Pausini. Hanno cantato insieme La Solitudine e 16 marzo.
1: Ma non c'è più nessuno che fa un concerto da solo.
2: Sì, e si soffre di solitudine.
1: Si presentano tutti, eh?
2: C'hanno davanti 10.000 persone, ma sul palco hanno paura a star da soli.
1: Lo so, è così.
2: Ma noi non abbiamo paura, abbiamo il terrore.
1: Un po' sì.
2: Tortorella Challenge. Perché
0: si parte?
2: La battuta più brutta del giorno comincia e si ripete anche oggi.
0: Mi piace tantissimo, ragazzi, ultimamente fare decoupage con le figure del Signore degli Anelli.
3: Decoupage.
0: È il mio nuovo Hobbit.
2: Il mio nuovo Hobbit!
1: Tocca a voi.
2: Lo so, siete in tanti, già pronti, veloci, lì 331 80 90 101.
0: Vai!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Prosegue oggi il G7 a Evian, in Francia. Ha cominciato ieri con al centro l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Trump ha ribadito che Hormuz riaprirà completamente venerdì. Il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione europea nello stretto. Oggi invece è il giorno dell'Ucraina. Zelensky raggiungerà Evian e i leader. In programma una riunione di lavoro con Trump. Il presidente ucraino ha rivelato di aver proposto all'omologo americano un incontro con Putin negli Stati Uniti. La procura di Milano verso l'apertura di un fascicolo sul caso della chat sessista di alcuni autisti di ATM denunciata da una passeggera. All'interno foto di donne prese dalle telecamere dei mezzi pubblici, offese e volgarità. L'azienda di trasporti indaga per fare chiarezza. Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata stanotte tra Abruzzo e Lazio, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso. L'epicentro ha una profondità di quasi 15 km. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Una serie di forti scosse si è abbattuta anche sull'isola di Sulawesi, in Indonesia. La prima di magnitudo 6.7, la seconda di intensità 5.2. L'epicentro a 43 km da Palu. Non sono disponibili al momento informazioni su eventuali danni. Mondiali di calcio, figuraccia della Spagna 0-0 contro i debuttanti di Capoverde. Lukaku salva il Belgio che pareggia 1-1 con l'Egitto. 1-1 anche tra Arabia Saudita e Uruguay. 2-2 invece tra Iran e Nuova Zelanda. Salta la prima panchina, quella della Tunisia. Fatale il 5-1 subito dalla Svezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione su strade e autostrade: sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 2 chilometri di coda per traffico tra la fine della Complanare e l'innesto sulla tangenziale est di Roma. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torrenova e l'immissione sul grande raccordo. Sulla statale 18 Tirrenia inferiore, corsia chiusa per una frana tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Prudenza e buon viaggio.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Allora ragazzi, sta per partire il Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno. Ma deve essere brutta ragazzi, qua sta arrivando di tutto al 331 80 90 101, bravi così.
1: Si alza il livello dal collo, è un attimo che poi si deve per forza gestire la cosa in apnea. 331 80 90 101, il numero che vi serve per replicare a quale battuta?
0: Al fatto che ultimamente faccio decoupage con le immagini del Signore degli Anelli. È il mio nuovo hobbit.
1: È il suo nuovo hobbit. Bene, e allora.
2: Bene, ma prima di soccombere, prima, c'è anche chi si prende la briga di trovare delle unità di misura.
1: Sì,
2: dei paragoni. Ecco, sì, con questa rubrichetta mefitica.
1: Il simpatico come?
2: Il simpatico come? Sentiamo oggi cosa hanno escogitato i nostri amici all'ascolto.
3: È simpatico come quando vengono a ritirare il vetro d'estate alle 5 di mattina.
0: Oh, ti svegli in tempo per l'alba, meraviglia.
2: Anche quando vengono in inverno non è top, però ecco, l'estate in effetti va bene. Ma poi c'è una sigla anche.
1: Esatto, anche quello, sì, sono molto attivi i nostri amici.
2: Sì, perché noi abbiamo una sigla, che è la parte più bella della rubrica, diciamo la più simpatica, ma che qualcuno sta tentando di soppiantare,
0: sì,
2: autocandidandosi.
0: Ecco. Che ormai è iconica la sigla del Tortorella Challenge, ma c'è
2: una
0: chi
2: sigla
0: vuole prendere il posto.
2: Sì.
0: Ci ha provato Francesco Gabbani oggi, ragazzi.
1: Wow.
0: Sentite qua.
4: Per molti è tragico, per altri anche simpatico. C'è chi manda le battute, chi il canto non se ne sa l'utilità. È vero che causa umore nero, eppure piace Challenge Funk.
0: Challenge Funk.
1: E ha sentito parlare del Signore degli Anelli ed è arrivato Francesco Babbani da Harry Potter. È tutto un fantasy,
2: povero
1: sta cosa.
2: Povero Gabbani.
5: Ha perduto la
2: dignità.
1: Ma ci sono...
5: Sono L. Punto Sauron.
1: Sì.
0: L. Punto Sauron.
5: Sì.
0: Giudice di gara, ma dovete essere due per stabilire il vincitore.
6: Sono il mago Gandalf.
1: Sì, ma il mago non aveva.
6: Che non è mai in ritardo.
1: Non aveva gli intellimani sotto. Non ce l'aveva gli intellimani il mago.
6: No, però la colonna sonora ufficiale.
2: Sì. Bene.
0: Beh, perfetto, però mi fate molto bene.
2: Sì.
5: Senti meglio, vivi meglio.
6: Posso dire una cosa a tutti gli ascoltatori?
0: Cosa?
6: Quello che disse Gandalf a un certo punto del film: fuggite, sciocchi!
0: E invece arrivate, adesso è il vostro momento. Se volete diventare sfidanti del Tortorella Challenge, mandate la battuta più brutta che abbiate mai sentito al 331 80 90 101. Pronti?
5: Antichello,
0: dai, prima ci carichiamo un po' con Zucchero. Per colpa di chi?

0: brutto, succede anche questo. Anche se dovremmo cercare di non far ridere per riuscire succede anche quello, ragazzi, ad arrivare sul primo gradino del podio.
1: Non guardare stranito me, cerca di dare retta a quello che dice lei. Ascolta attentamente.
2: A me sembrate due bischeri tutti e due.
1: Ah, grazie.
2: Veramente.
0: Altri due bischeri sono i giudici di gara di
2: ecco,
0: oggi.
2: Chi abbiamo?
3: L'Sauron.
1: Ah,
0: L'Sauron.
1: L'Sauron.
2: Sì.
0: E Gandalf.
4: Sì. Sono un servitore del fuoco segreto e reggo la fiamma di Anor.
3: Ecco. E c'è tutto questo arrabbiare. E chi c'è? Io sono il re del regno delle cerignole.
5: No, volevo dire che sì, più che Gandalf sembra il dottor Nosaradan. E
4: come si permette? Io la fiamma di Udur.
2: Ha ragione.
1: Sì, certo, le consiglio tre pastiglie di Boromir.
2: Ha ragione.
1: E
2: sì,
1: poi siamo a posto.
2: Possiamo levare la musica dell'attesa telefonica di Vivaldi che abbiamo, o dobbiamo andare avanti?
1: Allora.
2: È proprio.
0: Sì. È rilassante. Io l'ascolto quando faccio decoupage con il Signore degli Anelli. È il mio nuovo Hobbit.
1: Sì.
0: Cosa?
1: No, niente, scusami. No, ripetila perché ti ho disturbato.
0: È il mio nuovo Hobbit fare decoupage con il Signore degli Anelli. E a tutto ciò voi avete risposto così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao Chiara, guarda.
0: Ciao.
6: Volevo condividerti una notizia.
0: Vai.
6: Dell'ultima ora.
0: Dica.
6: In Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce. Il Bob Marlin.
4: Il Bob
6: Marlin.
1: Ma dimmi dove abiti e ti mandiamo subito qualcuno.
2: No, non ho gli strumenti ittici per ridere a questa battuta.
0: Marlin, il pesce. Bob Marley.
1: Ma te la deve pure spiegare.
2: Un pesce si chiama Marlin.
1: Sì, certo, dai, quello con la spada.
2: Ma lo friggono? Cioè, commestibile o?
1: Vabbè, niente.
0: Difficilissimo da prendere.
1: Avanti.
0: Vabbè, andiamo in Germania allora.
7: Settimana scorsa ero in Germania e dovevo acquistare dei dolci. Non sapendo la lingua, per farmi capire dalla ragazza che era alla cassa, ho chiesto: quant'è il pretzel? Michele da Ippocampo.
0: Ciao Michele da Ippocampo.
1: Sì,
2: da Ippotalamo.
1: Ippotalamo non so se ce l'ha.
4: Ippocampo è nella terra di mezzo.
1: Eccolo, certo, è arrivato. Legolas sta ancora giocando con le costruzioni oppure
2: no? Che Legolas è lo sciroppo per la tosse, no?
8: Ciao Chiara. Invece l'hobbit preferito del mio Signore degli Anelli era giocare con le costruzioni.
0: Ecco.
8: Era giocare con Legolas.
1: Oh mamma mia, scusa.
4: Vabbè, però,
1: ragazzi,
2: capacità.
4: Sei autobruciata.
2: Atavica di bruciare le battute anche a distanza di livello intercontinentale. Se c'è un comico in Georgia che adesso su una radio, capito, sta facendo una battuta, tu riusciresti a...
0: Ma questa è la spiegazione.
9: Chiara, buongiorno. Ciao. Io invece ieri ho avuto una discussione folle con Paolo Dini. Ci stavamo dividendo la vigna di mezzo.
0: Vigna di mezzo. Chiudiamo con l'ultimo sfidante.
10: Chiara, buongiorno.
0: Ciao.
10: Penso che il mio hobby invece è la pesca di Frodo.
0: Ecco.
10: Ciao, Piero da Fasano.
0: Ciao, Piero.
1: Vabbè, almeno nessuno ha nominato Dildo Baggins.
4: No.
3: Senti. Mi si hanno chiesto di cambiare la sigla. Io che sono il re delle cerignole.
0: Sì.
3: E barletta delle mie brave chie, il più bello del reame. Allora, ti direi di dedicare questa sigla a Gandalf.
1: Sì.
3: Opa, Gandalf Star.
4: Mamma mia. Tutto sto giro.
1: Lino.
0: Bellissima.
1: Sì. Lino, compragli un CD a quelli di prima.
0: L'Sauron.
1: Comprali un CD a quelli di prima, così almeno se ne tornano in Piazza Duomo.
4: Va bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine del viaggio.
1: Ecco.
4: Tu non puoi passare tranne il The Winner Is. Ecco.
0: The Winner Is.
4: Vai.
3: Che significato di volta.
6: Ciao Chiara, volevo condividerti una notizia.
1: Cosa ridi?
6: Dell'ultima ora.
1: Perché
6: in Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce.
0: Sì.
6: Il Bob Marlin. E Wiwa.
0: Wiwa a te. Io un viaggetto in Giamaica con l'amica ci andrei a farlo.
2: Secondo me l'ha già fatto.
3: Se ridi meglio, vivi meglio.
2: Ha fumato qualcosa prima di mandare il vocale.
0: A
2: sicuro.
0: Kingston Town. Ascolta nel Tortorella Challenge, ragazzi. Sappiatelo.
4: Sì, sì. Sicuro, sicuro.
0: E quindi domani alla stessa ora ci ritroviamo tutti qua per un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: In Giamaica c'è al mondiale?
1: No, no, sì che non lo so.
0: Per poco no. sono rimasti fuori, sì.
11: Ora Chiara è disperata, infatti, per questa notizia, non per l'Italia.
1: Appunto, è più dispiaciuta per la Giamaica. In tutto ciò, domani siamo
0: domani
1: qui.
0: Domani torna, sì, già detto, fatto, cotto e mangiato. State con noi, con la barba.

0: il 331 80 90 101 potete fare a tutto il mondo la stessa cosa, e? Sincronizzate il mondo, cosa gli fate fare?
1: Bene.
0: Il 16 agosto applaudiremo tutti insieme nel World Clap Day, voi diteci cosa fareste al 331 80 90 101.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Aio! Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra. Per questo è qui anche oggi.
2: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super. 1,99 euro. Solo fino al 21 giugno.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada facendo.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
15: Devi aprire la pagina deghi.it.
16: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
13: Poi devi solo cliccare.
16: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
13: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
17: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti.
14: Perché se non devi, non ci credi.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: cheerleader Omi su R101. E davanti alla banda di R101 c'è sempre la cheerleader, no? No, la mascotte.
1: Vabbè, è uguale.
0: Beh, c'è vabbè. Quella.
2: Sì, il cane, cane guida.
3: Le famose tangenti di Chiara. Sì. Che lei prende e poi pretende che tutti noi
0: tutto il mondo ci deve seguire.
3: Dove? Esatto. All'inferno ci deve seguire.
0: Tra due mesi esatti. Oh ragazzi, non dimentichiamoci di applaudire nel World Club Day, in cui l'ha organizzato un torinese. Tutto il mondo si proverà, applaudirà alla stessa ora. Chissà il sound che sentiremo quel giorno. Ma avendo la possibilità di far fare a tutto il mondo la stessa identica cosa, cosa gli fate fare? Questa ci avevo pensato anch'io, vai.
4: Ciao banda, io farei fare contemporaneamente a tutta la popolazione del mondo, nello stesso istante, un bonifico a mio favore. Ciao a tutti, esatto. Da Milano.
3: Ecco.
0: Con 10 euro a testa per ogni cittadino del mondo, 8 miliardi siamo.
3: Anche un centesimo.
1: Ah, sì, esatto.
0: Beh, comunque non raggiungeremo il biliardo di Elon Musk, che è appena diventato bilionario.
5: Poveretto,
0: il
5: ma
0: primo
5: che
0: del mondo. Ma infatti,
5: cosa ci fai con tutti questi soldi, mio amico Elon?
0: Avanti ancora.
6: Buongiorno banda, io farei ruttare il mondo tutto insieme. Si sentiranno dagli altri pianeti.
3: Scusa, è una curiosità per sapere se nell'universo c'è arriva vita. Qualcosa
0: sarebbe la nostra chiedeva.
5: Sarebbe la nostra vibrazione, no? Come cellulare dagli altri pianeti. Ha vibrato dalla Terra.
0: Esatto.
7: Anche perché lì siamo sempre a mandare messaggi per capire se qualche alieno risponde. Mm. E se noi gli rispondiamo con un rutto. Scusa.
3: Però volevo sentire, la sorella di Chiara sarà libera il 16 agosto per fare data. Ci vuole un coreografo.
1: Deve digerire, no? Tra l'altro, la grigliata di Ferragosto. Quindi
0: esatto,
1: pensa che.
0: Esatto, hai voglia.
3: Vabbè, poi a Siena c'è il palio, quindi non vi rompete le scatole il 16 agosto perché c'hanno da fare. Tutt'altro.
0: Vabbè, gli applausi si sprecheranno, però sì, anche in quel caso parteciperanno.
3: Sentiamo. Poi.
8: Sì, buongiorno. Non so se avete mai visto La Notte del Giudizio, quel film in cui una volta l'anno viene consentita una notte in cui tutti i cittadini negli Stati Uniti possono commettere furti, omicidi, senza essere perseguiti penalmente. Ecco, io istituirei una cosa del genere, una notte non ovviamente per commettere omicidi, ma per prendere a calci nel sedere chi più ci sta sul bip e wiwa.
0: Liberi tutti, interessante. Una notte intera.
7: Ha avuto anche amica. Successo quella pellicola, ne sono fatti anche sequel, più episodi.
0: Ah, sì? Esatto, inquietantissimo.
7: Una notte in cui è tutto permesso e le famiglie si blindano in casa. Perché
0: alcuni sì, altri escono invece a fare il delirio.
7: Anche i vicini possono venirti e rubarti lo zerbino, ad esempio.
0: Sì, sì, non sì. Ci sono leggi per
7: non
0: una
7: ci
0: notte.
7: Sono leggi per una notte.
3: Beh, anche qua. Diciamo, con tutti i condoni che ci sono.
7: Notti, qui tutte le notti.
0: Ma noi abbracciamo, nel vero senso della parola, l'idea di questo amico.
3: Andiamo.
9: Ciao banda, io farei abbracciare un nonno, una persona anziana, perché hanno sempre bisogno d'affetto.
3: Certo.
9: Un bacio a tutti, ciao, buona giornata, Annalisa da Milano.
0: Ecco. Tutti lo stesso nonno.
3: Individuiamo.
1: Ma no, non un nonno.
3: Il primo cretino,
7: no, il primo cretino che mi guarda. Tutti rivolti verso di me con le braccia aperte, imbecille.
0: Il mondo intero unito in un abbraccio. Beh, comunque
3: strangolato dall'abbraccio
0: splendida.
3: Mondiale.
7: E poi riprendiamo a fare la guerra.
0: No.
7: Mamma mia, che vergogna.
0: 331 80 90 101 per le vostre idee. La musica, quella ce la mettiamo noi tutte le mattine.

0: Su R101, buon martedì 16 giugno dalla banda di R101. I mondiali sono partiti ormai da qualche giorno, non si può parlare di febbre dei mondiali vista la mancanza dell'Italia, ma dai, qualche piccolo acciacchino dei mondiali, si può chiamare così?
1: Acciacchino? Sì, aneddotino.
2: Da curare con delle suppostine, ce l'hai delle suppostine?
3: Esatto. Abbiamo un pratico blister, diciamo, di aneddoti, di curiosità. Avevamo lasciato ieri sullo stesso traghettone, lo stesso transatlantico italiano, tra l'altro, che si chiamava Conte Verde, nel 1930, trasportare tre squadre verso il primo mondiale di calcio. Erano la Romania, la Francia e il Belgio, e poi passarono a prendere anche il Brasile, si fermarono per imbarcare anche il Brasile.
2: Mi è bastata una cena con Federico Buffa per rubargli il mestiere. Ti rendi conto?
3: Federico Buffa, maestro, insomma. Torneremo a bordo del transatlantico Conte Verde, che era l'unica cosa italiana che c'era, quelle mondiale del 1930, perché l'attualità impone di occuparci oggi dell'eroe di ieri, della giornata di ieri. C'è stato il debutto della Spagna, mezzo flop, perché contro la piccolissima arcipelago di Capoverde non sono andati più in là di 1-0-0, e quindi balza agli onori della cronaca questo Vossigna, il portiere di 40 anni che con delle parate incredibili ha tenuto a galla, insomma,
0: Gli ammolla.
3: Allora, l'arcipelago di Capoverde sono 10 isole, la popolazione totale sono 550.000 abitanti, quindi meno di Genova.
2: Tu sai che si parla bresciano lì, perché Capoverde, tutte le strutture turistiche sono state costruite dai bresciani.
3: C'è una colonia
2: di Brescia.
3: Va bene, allora parliamo dell'Ognaro Vossigna, che è questo quarantenne con questa faccia un po' scavata, sembra, mi ricorda un po' Socrates, e che nella vita vera, questo per dirvi anche un po' la dimensione quasi dilettantistica dei calciatori di Capoverde, fa il dentista. Questo fatto che lui facesse il dentista, e che era salvato da 5 otturazioni almeno, 5 otturazioni nella partita con la Spagna, ci fa venire in mente un altro dentista, il coreano, nordcoreano Pak Do-ik, che nel 66 ci eliminò agli ottavi di finale nel mondiale in Inghilterra. Ma quella era una leggenda metropolitana, perché Pak Do-ik non aveva mai fatto il dentista.
2: Quindi imbrogliava come quelli da qui?
3: No, lo inventò la stampa italiana per ridicolizzare praticamente i nostri avversari. In realtà lui era un professore di educazione fisica. E chiudendo invece con Vossigna, possiamo dire che questo soprannome vuol dire vecchietta in portoghese. Questo perché da ragazzino ai campetti prendeva un sacco di botte e si andava a lamentare con la nonna. Lui è cresciuto con i nonni e quindi tutti dicono: vai dalla Vossigna, vai dalla vecchietta a lamentarti. C'è questa favola nella favola, perché lui è cresciuto con i nonni, avrebbe voluto portare sua madre ieri al mondiale, ma ha avuto problemi con il visto negli Stati Uniti, eccetera eccetera. E pensate, le ultime due cose che vi do sono queste. La prima è che lui non è comunque il debuttante più anziano mondiale di calcio,
0: perché 40 anni c'è una certa,
3: esatto, ma nel 2018 in Russia l'egiziano El Adari debuttò contro l'Arabia Saudita a 45
2: anni. Era già una mummia.
3: E chiuderei con questa, che è un po' il segno dei nostri tempi. Prima della partita con la Spagna, Vossigna, il portiere di Capoverde, aveva
0: nuovo
3: idolo del calcio globale, aveva appena 50.000 followers, al 90esimo aveva 2 milioni di followers.
0: Almeno questo.
2: Bravo.
3: E olè, e questo vi dovevo, e questo vi ho dato.
2: E questo ci dovevi, ma di soldi non se ne vedono mai.
3: Mai.
0: No, sono gratis se sono con la banda di R101. Gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello. Dica, Leo,
1: quanti pazienti avrà Vossigna adesso?
3: Tutti a passi.
2: Turismo dentale a Capoverde, altro che a Parigi.
3: Certo.

0: buona dritta per chi ha un impianto fotovoltaico incentivato. Sapete che il GSE vi trattiene 20 euro a modulo per la gestione del suo fine vita?
1: È una spesa che oggi potete dimezzare grazie ad un decreto del Ministero. Iscrivendovi al consorzio EcoPV pagate la metà, cioè solo 10 euro, e il GSE vi rimborsa quanto vi aveva trattenuto.
2: In più, zero pensieri, la responsabilità sul fine vita dei moduli se la prendono loro, pratiche incluse.
3: Informatevi sul sito eco-pv.it.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
2: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto allaccia la libertà!
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: 1%.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: 4, nel secondo spazio per quanto riguarda la banda di R101 con la canzone che ti fa stare bene, perché poi tutto il giorno, una volta ogni ora, potete mettere una canzone da voi desiderata, da voi tanto amata, che potete ritrovare qui con noi. Tra poco partirà la stagione dell'estate, quindi aspettiamo anche le canzoni estive che vi fanno stare bene, anche se in realtà siete già partiti in quella direzione.
1: Siete
0: non
1: già in
0: verso
1: vacanza.
0: Le spiagge, ma verso le canzoni tormentoni estivi di tutti i tipi. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio 101, sono Stefano di Gallarate. Per la canzone che fa stare bene estiva, che mi farebbe stare molto bene,
0: sì,
2: ricordo dei bei tempi, è Spiagge di Renato Zero.
0: Eh beh, uno dei tanti esempi di canzoni dell'estate che fanno stare bene. Se volete, sul nostro sito r101.it ne trovate un lungo elenco, così ve ne fate venire in mente un'altra e ce la proponete. La canzone che ci fa stare bene ora è quella di Renato Zero. Spiagge.

0: spiazze.
1: No spiazze.
0: No. Spiazze. No, no, no, no, non no, è spiazze.
2: Spiazze. È spiagge di Renato Zero.
3: Renato.
2: Eccolo.
3: Eccomi, sono Renato doppio zero.
2: I Renati.
3: Siamo proprio noi, zero e zero.
4: La canzoncina
2: veramente... è bella, canzone che ti fa stare bene. Fa eh stare bene.
5: A me sembrate siamo... gli Arenati.
3: Noi siamo la farina zero e zero spiagge. Zero.
5: Ah ok, vabbè, vabbè.
2: Oh, le tre spiagge più belle d'Italia. Una in Sicilia, San Vito Lo Capo al terzo posto,
1: sì.
2: La Pelosa in Sardegna al secondo
3: la
2: posto.
3: Pelosa.
1: Vai lì col decespugliatore e fagli vedere chi sei.
2: E anche al primo posto c'è una spiaggia sarda, Gala Golorizè.
4: Ma come va?
1: Ma no, che dai, Peppino. Ah, Peppino,
4: ma Peppino solo perché non c'è la Puglia. Guarda.
1: Esatto,
2: è il quarto posto la Puglia.
1: Figuriamoci.
2: La Baia delle Zagare. O Zagare.
4: Ah, Zagare, che Zagare.
2: Ne gargano.
4: Ma neanche Max Pezzali mette gli accenti così a caso.
1: Allora.
2: Incorniciata da bianche scogliere, insomma.
3: Sto zagando.
2: Dove andiamo, Paolino?
1: Allora, prima Cristiano vi parlava di aneddoti relativamente alla Coppa del Mondo di calcio. Quello che vi sto per dire non è un aneddoto, ma lo diventerà. Credetemi, lo diventerà. Creerà un precedente importante.
4: Vai.
1: Perché, leggo paro paro, sarà Donald Trump. E lui l'ha già vinta la Coppa del Mondo perché la solleverà. Al presidente degli Stati Uniti, leggo, sarà permesso di stravolgere il cerimoniale.
2: Di solito non la può toccare nessuno.
1: E di infrangere il protocollo che regola la
2: Strano.
1: Cerimonia finale, che in genere, leggo, sarà permesso di stravolgere il cerimoniale.
2: Di solito non la può toccare nessuno.
1: E di infrangere il protocollo che regola la Strano. Cerimonia finale, che in genere.

0: cosa mi dici?
1: Seguiremo i mondiali anche grazie agli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
2: Ok.
1: Ma anche grazie al nostro piccolo amico Pupo alla banda di R101.
3: Dai, scusa, amico.
4: Si è presentato bene. Buongiorno Pupo.
3: Ragazzi, sono Pupo, come state?
1: Bene, bene.
3: Oh, scusate, ho sentito di questa polemica contro Cesare Cremonini, dove la gente si è lamentata perché era troppo lontana dietro le transenne.
1: Parliamo del concerto di giovedì sera all'ippodromo di San Siro, dove effettivamente in parecchi si sono lamentati per la visuale assurda che hanno avuto.
3: Gente troppo lontana, dietro le transenne, dietro i cessi. Quante volte siamo dietro i cessi e ci va bene?
1: Io ero lì e devo dire che ho avuto una visuale perfetta per dei bagni chimici. Perché anch'io ero dietro le transenne praticamente a Settimo Milanese.
3: Ti è piaciuto?
1: È stato difficile sia vederlo che ascoltarlo, però quello è.
3: Allora, devo dire questa cosa, non è colpa dell'artista. Al mio concerto, pensate, la gente si lamentava perché era troppo vicina alle casse.
4: Certo,
3: sentiva e quindi
4: troppo.
3: Non riusciva a giocare a carte. Sono simpatico.
2: Anche in birreria mi dicono che sono sempre troppo vicino alle casse.
4: Certo, una volta
3: pensato, ho fatto un concerto e non si sentiva niente perché c'era Giuseppe Milano che faceva 17 a Robbie Williams.
4: Capita.
3: Per chi non conoscesse Giuseppe Milano, è una specie di tasso con dei peli sul naso.
5: Chi è più alto tra lei, Pupo, e Giuseppe Milano?
4: Una bella gara.
3: Io, ovviamente io. Sono un patusso.
5: Li fate 3 metri in due?
3: Pensate, io conosco Peppino, andavamo al cinema insieme, montavamo uno sulle spalle dell'altro e ci infilavamo il cappotto lungo. Stamattina mi vengono così, non sono tanto normale, mi vengono così stamattina. Allora, sono andato a vedere il concerto di Ultimo.
2: Sì.
3: All'Olimpico.
2: Sì.
3: Ero talmente lontano che il concerto l'ho visto da 100 celle. Oddio. Ridete, questa era bella.
1: No, era bellissima.
2: Hai riso solo tu comunque.
3: Comunque ragazzi, ma volevo chiudere con questa. Fate scherzi, una volta la gente si è lamentata perché al mio concerto in Russia si sono lamentati tutti perché non riuscivano a vedermi. Al mio concerto non riuscivano a vedermi perché io avevo l'asta del microfono davanti e non parlava. Quindi non riusciva a vedermi.
4: Appena detto Russia è andato via quasi il collegamento.
1: Infatti stanno boicottando.
5: Siamo nel palazzo dell'ambasciata americana.
3: Vado anche a Chicago ora.
1: Ma perché no? Ora qui arriva Harry Styles.

0: mattina, mercoledì, con il giro di boa della settimana con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Ciao ciao.
0: Cristiano Militello.
2: A domani, bimbi.
0: Ci sarà anche Leonardo Fiaschi, ovvero Pupo, Vincenzo De Luca. Tutti gli ospiti che abbiamo avuto quest'oggi. Sauron.
3: Lino Sauron, non me lo dico dimenticato.
0: Invece il Gandalf che ha giudicato il Tortorella Challenge era Riccardo Russo. Dai, sveliamolo che non era.
4: Perché era talmente uguale.
0: Hai fatto bene a dirlo.
4: Brava.
5: Fuggite, sciocchi, andiamocene.
0: Dalle 5 domani mattina con il Buongiornissimo, dalle 7 la banda di R101. Con noi Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. E tutti voi, grazie per essere stati con noi. A domani.
4: Ciao.
0: Buona giornata.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Oggi al G7 di Evian è il giorno dell'Ucraina. Zelensky è atteso in Francia e spera in un incontro con Trump. Ieri invece i leader hanno parlato di Hormuz, che il presidente americano ha ribadito riaprirà completamente venerdì. L'Europa pronta a una missione navale nello stretto. Venerdì a Ginevra la firma vera e propria dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, dopo quella digitale già siglata. La Casa Bianca però potrebbe rendere noti i dettagli anche prima. Smentita da Trump la creazione di un fondo da 300 miliardi per Teheran. Fake news, ha detto il presidente americano. Incidente nella notte nel Comasco tra Brienno e Argegno, dove un'auto con a bordo due persone è caduta nel lago. Una donna è riuscita a uscire prima che il veicolo si inabissasse ed è ora ricoverata in codice rosso. Risulta disperso invece un uomo. In corso le operazioni di ricerca. A Milano la procura verso l'apertura di un fascicolo sul caso della chat sessista ticinese staff di alcuni autisti di ATM. All'interno foto di donne prese dalle telecamere dei mezzi pubblici. Offese e volgarità. L'azienda di trasporti ha avviato un'indagine interna e Sporto denuncia. Una serie di forti scosse si è abbattuta sull'isola di Sulawesi in Indonesia, la prima di magnitudo 6.7, la seconda di intensità 5.2, l'epicentro a 43 km da Palu. Dalle prime informazioni non ci sarebbero né danni né feriti, esclusa la minaccia di tsunami. Mondiali di calcio, giornata di pareggi, clamoroso 0-0 tra Spagna e Capoverde, 1-1 tra Belgio ed Egitto e tra Arabia Saudita e Uruguay, Iran-Nuova Zelanda. È terminata invece 2-2. Oggi alle 21 ore italiane il debutto della Francia contro il Senegal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 verso Napoli 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Sasso Marconi e la variante di Valico, sulla A7 verso Milano 1 km di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla, sulla A14 verso Taranto 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Ortona e Lanciano, sulla A26 verso Gravellona Toce 1 km di coda per incidente tra Ovada e la diramazione Predosa-Bettole, sulla statale 16 Adriatica corsia chiusa per incidente all'altezza di zona industriale Boccadoro verso Padova. Prudenza e buon viaggio.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Viola, sei felice che inizia? Procediamo.
1: Tutto sento un
2: procediamo,
1: po' di plastica.
2: Procediamo, o vi tolgo la mezz'ora tutti quanti. Procediamo.
1: Ma quale mezz'ora? Non è il primo quarto d'ora, lo facciamo andare.

0: Vediamo un rutto anche. Soprattutto
1: imparagonabili.
2: Mamma, quanta energia sento in questo martedì. Ma sì, da cosa è data? Da cosa è data? Da cosa è data?
1: Dalla mattina di R101.
2: Di tua sorella. È andata completamente. L'altro giorno sopra i 30 gradi e questa è finita. Buongiorno a tutti. Martedì quanto?
3: Martedì 16 giugno.
2: Cazzo, sono svegli, belli. Buongiorno caporedattore.
4: Buongiorno.
2: Hai sentito? No, cosa ti ho
3: detto?
2: Questa
3: era tosse canina.
2: Canina,
3: no, sì.
2: Dai, fammi preoccupare.
1: Ragazzi, sto bene.
2: Scattarli in una maniera incredibile. Smettila col tabacco. Oggi è la giornata mondiale, se vi interessa, della verdura. Della verdura fresca. Per
3: bene.
2: Cui cioè, questo è il periodo delle.
3: Perché chi è che la mangia marcia?
2: Cioè, cominciato.
1: Ha ragione, però.
3: Scusa,
2: perché non la timbri un po' così si rilassa? Timbra
3: già
2: come
3: fatto. Faccio. Martedì sempre.
2: Dai!
3: Sì, passaggio a livello.
2: Che schifo, tu vieni in radio già timbrata.
3: Sì.
2: Beh, ma tu da quando. No, vabbè, niente. Buongiorno caporedattore.
4: Buongiorno, è anche la giornata mondiale delle cascate, che non sono quelle cadute.
2: Okay.
4: Le cascate con l'acqua.
1: Delle Niagara.
3: Bravo a sottolineare.
2: Ah, questo è il mood stamattina. Bene, meno male che c'è il direttore dell'orchestra.
1: Marcello Zoana!
2: Ora per la TV, ditemi Cigiriello.
1: Canepa!
2: Gabriele. Vai, ma no, sto scherzando. È tornato Gabriele. Apriamo la borsa. Ieri giornata insomma di grandi movimenti. Oggi si stanno guardando i dettagli per quel che riguarda insomma sta roba. Io mi chiedevo una cosa, no? Adesso non è che voglio fare retorico, sai quelle cose che si dicono che ormai ti sei rotto le palle di dire, però le rilevi. Quando è cominciato questo conflitto 3 mesi abbondanti fa, solo sul rumors, sulla chiacchiera che potesse cominciare, la benzina era già aumentata alla pompa. Ora, la benzina, il petrolio grezzo, è diminuito del 20%. Volevo chiedere agli imparagonabili.
4: Adesso è crollato addirittura il prezzo del petrolio.
2: Sì, sì, sì, ma è crollato il prezzo. Quanto state facendo benzina? Ma così, per curiosità, mica voglio andare lì a fare le solite. O ci siamo sempre tonti a farci prendere, eh? Va bene, apriamo la borsa intanto.
4: La borsa è positiva anche quest'oggi, più 0,66%.
2: Ieri è un'altra giornata di grandi di botti, anche Elon Musk ieri ha raddoppiato. Ve l'ho detto. Vogliamo far subito un test per capire come siamo messi, subito in apertura?
3: Dai.
5: Buongiorno Sproce.
2: Sproce.
5: Il pollo è allo spiedo.
3: Vedi, ieri era cotto, oggi è allo spiedo.
5: Il pollo è allo spiedo.
2: La melanzana è ripiena. Ripeto.

0: mattina.
1: Ma ogni soldi esce subito la luce.
2: Ricordati, devi sempre oliare,
3: sempre.
2: Devi sempre ingrassare, ungere, devi ungere, perché i vecchi, i miei nonni dicevano, se non unci la sua rota nuccamina, capito?
3: Ok,
4: giusto.
2: Devi ungere sempre.
5: Vabbè, però unge. Se la melanzana è ripiena, il calamaro è mottonato, calamaro mottonato al forno.
6: Buongiorno ragazzi, Stefano da Monza Brianza, e devo dire la verità, assolutamente il calato di 0,0,5
2: almeno la mossa l'ha
6: proprio
2: fatta.
6: Qua è ancora 1,8,35 1,8,40.
2: Non aspettatevi che il calo sia uguale all'aumento, ma però almeno la mossa per educazione.
7: Mamma
2: no?
7: mia, ma sempre a lamentarvi.
2: Senti,
7: di questi
2: maleducata,
7: prezzi,
2: maleducata,
7: ma
2: lavorare,
7: dai,
2: va,
7: spendete, va, su, va, non pensateci,
2: va a produrre, spendete, non pensateci. Se questi non ce li hanno, non ho capito, devo fare con tutto il mezzo.
3: Infatti,
2: no, facevo così in generale, perché indicavo Regina. Allora, buongiorno, parliamo subito di pallone. Ma mi sta prendendo sto pallone? Io non riesco a seguirlo, sto pallone, perché le immagini non sono belle. Cioè, è la Rai, non le vedo bene, mi sembra Messico 70.
1: No, ma perché magari gli stati sono quelli, magari in certe occasioni.
2: No, non è una questione di stati, proprio di colori. Che tecnica stanno utilizzando?
1: Sbiadita.
2: Allora mi dà l'idea.
4: Ma forse devi fare il bilanciamento colori nelle impostazioni del tuo monitor.
2: Secondo te, adesso, da un momento all'altro, è che sono ripreso. No, perché la distanza, dici?
1: No, invece io trovo che ci siano, ad esempio, delle maglie molto colorate. L'Olanda
2: sì,
1: ha una maglia che non si riesce a vedere.
2: Io non riesco a guardare. Come una, se ascolto la radio e non si sente bene l'audio, se non è buono, cambio subito. Noi
1: certo,
2: abbiamo l'audio migliore di tutte le radio del pianeta.
3: È vero, eh?
2: No?
3: Sì.
2: Vabbè, apriamo una finestrella sui mondiali. Dai,
1: ieri
2: dai,
1: è stata una giornata di pareggi. Ed
2: in
1: è iniziato...
2: effetti è un mondiale di pareggi, c'è anche la sigla, mondiale di pareggi. Prego.
8: Mondiale di pareggi.
1: È iniziata ieri la giornata con uno dei risultati più clamorosi di questo inizio dei mondiali, perché la Spagna, campione d'Europa in carica, la favorita numero uno in assoluto a questi mondiali, è stata fermata da Capoverde. Questa nazionale esordiente a un campionato del mondo ha fermato gli spagnoli sullo 0-0. Grande protagonista è il portiere di Capoverde, che ha parato tutto
2: che
1: quello
2: si
1: che
2: chiama?
1: Si è adesso non riusciamo a
3: dire il nome.
2: Lei sentila!
3: Josimar Gias.
2: Tutto.
3: Josimar Gias, detto Vozinha.
2: Ma è brasiliano?
1: Ma è brasiliano?
3: No, è di Capoverde.
2: Va bene.
1: Poi in serata altro risultato parzialmente a sorpresa, un altro pareggio 1-1 tra Belgio e Egitto, e poi si sono giocate le due partite
2: l'Iran,
1: il debutto dell'Iran 2-2 con la Nuova Zelanda, e poi l'1-1 dell'Uruguay con l'Arabia Saudita, e anche questo un po' a sorpresa.
2: Ma sti pareggi cosa generano?
1: Generano punti in classifica. Siamo ancora alla fase a gironi.
2: Come è meglio e peggio? Com'è?
4: Beh, meglio vincere
1: peggio,
4: in ogni caso.
1: Meglio vincere che pareggiare.
2: Cioè,
4: sembra la Valissiano.
2: Lo stand del

0: giornata. Allora, il 16 giugno 1900 e anzi 2000 e qualcosa era primo in classifica Vamos a Bailar di Paola e Paola.
1: Bene.
0: Oggi sarà in live alle 10.45. Tempo 3 minuti e c'è il test psicattitudinale che sconquasserà la giornata. Ma subito una canzone che ti fa stare bene. Di che mood siete fatti stamattina? Cosa vogliamo ispirarci? Hanno già lasciato. Che roba? Tu di che voglia vai stamattina?
2: Ho voglia di numeri, ma abbiamo già fatto numeri.
0: No, di canzoni, sto dicendo, seguimi, guardami il labiale. Che canzoni vorresti sentire?
2: Anni 80, Donna Summer.
1: Benetti. Io l'amore va oltre Gatto Pancieri, che venerdì andrò
0: vai
1: al concerto.
0: Oltre pure tu, vai oltre quella porta. Vai per favore, accompagnate. Sei andata al compleanno di Gatto Pancieri, hai rotto le palle tu e Gatto Pancieri.
1: No, devo andare venerdì a Concorezzo al suo concerto.
0: Tutti quanti a Concorezzo. Ciao Gatto.
2: Ciao Gatto.
0: Aldo, tu cosa invece da
3: consigliare? Anch'io anni 80, sono abbastanza inchiavardato.
0: Accontentatevi, mandate subito un vocale al 331 80 90 101 e poi cominciamo la puntata. Allora, le misure, così. No.
4: Procediamo! Gente di Procediamo, vi ho sintonizzato nel mio cuore.
5: Ammetto che la vostra trasmissione è la migliore trasmissione radio che io abbia.

0: se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Voilà! Siamo noi, vi procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 6-7 del Digitale Terrestre. Ale!
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Una tira l'altra!
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
8: Da IO riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Deghi arredare il tuo giardino?
12: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Superabile,
1: superabile, superabile.
2: Benvenuto martedì. Oh, canzoni strepitose e favolose, come procediamo. R101 canale 67
3: TV.
1: Mamma, tutti assieme stamattina, dai.
3: Martedì, martedì 16 giugno 2026, San Aureliano.
1: Okay.
3: E ricordate, a volte per fare un passo avanti bisogna fare un passo indietro.
1: Ma che cazzata mortale.
4: Ma l'aveva già detta, boy.
1: Per favore, basta, ho cose di sostanza. Poi in una giornata così in cui, insomma, non è semplice ridere e scherzare.
5: Perché?
4: Perché?
1: Vabbè, voi siete poveri, cosa noi che paghiamo?
5: Ah, scusa.
1: Paghiamo l'IMU oggi. L'IMU, l'IVA mensile, le paghe per i dipendenti, i cedolini, e l'immortale. Niente, dicevo, buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
1: Ci affranchiamo da brutti pensieri e ci mettiamo a lavorare con la testa, perché arriva il cos'è?

0: entro le 9:30 stamattina. Considero che volevo farlo subito in apertura. Vabbè, però ho capito, devi prendere le misure. Come fare una roba, fai un sopralluogo. Tu mi capisci, artigiano, no? Che vai, non è che arrivi, monti i ferri e lavori subito.
1: No, no.
0: Ti piazzi le cose, attacchi la corrente elettrica, ti sistemi, guardi le cose, metti la schiscetta per dopo e poi va via così mezza giornata.
2: Certo.
0: No? Però e poi si comincia a lavorare. Ora, la costola di cos'è cos'è e il chi è delle indicazioni cantate legate ad un personaggio. Siete pronti?
1: Yes.
3: Dai.
0: Eccoci.

0: Chi sono?
1: Chi è? Cosa diceva innanzitutto?
2: Innanzitutto non lo diceva innanzitutto.
1: No, dico cosa diceva. Cosa diceva?
2: Diceva: per farmi vincere la timidezza, la bellezza ci ha messo una pezza. Tempo sono innamorata, mi sento esperta e navigata. Se non voglio perdere l'attimo, devo fare sempre il massimo.
1: Attenzione, la so. Elodie.
2: No.
1: Ah, se fosse stata Elodie subito proprio pum! Che schiaffo sarebbe stato. Dica!
3: Riagomitolamelo.
1: Dice che è bella. È vero, questo si è capito che è bella, no? Perché era timida.
2: È una donna.
1: È una donna. Dice perché la timidezza è stata superata un pochino, ci ha messo una pezza alla bellezza. Dica.
3: Monica Bellucci.
2: No.
1: Belletri, sveglio, quando vuoi, e non sentirti obbligata a partecipare.
4: No, mi piacerebbe contribuire.
1: No, non ti preoccupare.
4: Con una risposta sicuramente sbagliata. Ma, io direi Federica Pellegrini.
2: No.
5: Katy Perry.
2: Katy Perry, no.
1: Insuperabile. Allora, ripetiamo, test psicattitudinale per verificare il nostro stato psicofisico stamattina.
2: Attenzione a come anche pronuncio certe parole.
1: Ok. 331, aspetti un attimo, scusi. Certo. 331 80 90 101, prego.
2: Per farmi vincere la timidezza, la bellezza ci ha messo una pezza.
1: Ok.
2: Da tempo sono innamorata, mi sento esperta e navigata. Se non voglio perdere l'attimo, devo fare sempre il massimo.
1: Su massimo hai calcato la mano.
6: Riagomitamelo. Okay. Cristina D'Avena.
2: No,
1: su Massimo chi è?
5: Riagomitamelo, chi è Mia Massimo? Califa.
4: Massimo chi è? Il compagno,
1: no,
4: secondo
1: credo,
4: te?
1: Massimo.
5: Buongiorno ragazzi, secondo me è Cicciolina.
1: Caterina
5: Balivo.
2: Non è Caterina Balivo.
5: È Rosy Bindi.
1: Ce l'hai la Brasile, un attimo.
2: Vibra Regina.
3: Riagomitolamelo, Belen Rodriguez.
2: No.
7: Elettro Lamborghini.
1: Allora,
2: Elettro Lamborghini, no?
1: Attenzione, a risa mi dicono Lady Gaga, la Leotta.
4: Levante.
2: No.
1: Allora, sentiamo un attimo, perché magari raccontata così da Aldo non ti dà l'idea, però con la musica, perché non l'abbiamo ascoltata bene, la risentiamo, prego.

0: devo fare
1: chi sono?
0: Sono Annalisa. Chi è Annalisa Scarone? Chi è
2: Annalisa?
0: Annalisa? Ciao, scusa, non sapevo. Ancora la Leotta, non è la Leotta, è una donna. Vorremmo dare qualche indicazione?
3: Pozzi.
2: No.
0: No, o li lasciamo. È vivente?
2: È vivente.
4: Giulia Michelini.
2: No.
0: È vivente.
2: Ne abbiamo già dato, tu hai capito che comunque era timida, è molto bella.
1: È Clara la cantante?
0: È no. Timida, molto bella, deve fare il massimo. Su Massimo ha messo...
2: Era timida.
0: Era, adesso non è più timida. Su Massimo ci ha messo un pochino di enfasi, per cui secondo me è un'indicazione. Massimo, ma Massimo come nome? Massimo.
1: Ma chi era? Eva Enger?
2: No.
1: Angelina Mango?
0: Allora, vi lascio lì. Pensateci un attimo, torna subito. È timida, deve fare il massimo. Era timida e bella. L'altra indicazione
2: è navigata.
0: È navigata. Questi sono più o meno gli elementi. Chi è?
5: Procediamo.
1: Procediamo. Ave

0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
13: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
16: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
17: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
15: Bene, parliamo della casa al mare.
16: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
17: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
18: Sigma, il tuo risultato vale.
19: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
20: Crema di caponata o salsa di fichi?
19: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
21: La Piadineria.
20: La più buona perché è mia.
22: L'estate sta arrivando
23: ed è il momento giusto per sentirsi
22: bene.
23: Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
24: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
25: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Te dirà dove?
1: Oh, in un posto meraviglioso.
0: Dove, dove,
1: ragazzi.
0: Dai.
1: Ma l'imparagonabile lo sanno, eh?
0: Ma ne aveva parlato prima.
1: Non mi ricordo
0: cerca di
1: più.
0: Essere un più un po', di stare un po' con noi.
1: Scusami.
0: In Svizzera,
2: con
0: ho visto un posto
3: Francia.
0: Di... Ah, in Francia?
3: E via.
4: Cerca di star con noi.
1: Quindi anche stai con noi, anche con noi. Stai con noi. Stai con noi.
0: E Evian, quella
1: noi.
0: Dell'acqua?
3: Ah, non lo so. Evian
0: c'è
3: una
0: l'acqua.
3: Località.
0: Evian, beh, sarà lì, non si fai a Fiuggi, fa anche lì l'acqua. Se vai a Panna.
3: Oppure a Ferrarella.
0: Oppure a San Pellegrino, adesso diciamo Sant'Anna. Sì. Che altro. E no, mi ha incuriosito il posto che ha fatto Macron. Ma, beh, non è una presa in giro, perché hai messo no. Sotto il pezzo di Albano, Felicità con la Meloni. Che arriva da sola, poverina. Ma perché non c'ha un fidanzato la Meloni? Perché si sta sacrificando per voi, capito?
1: Vedi.
0: Perché tutti arrivano in coppia, Macron con la Brigitte, l'altro con la moglie, e lei, poverina, una donna sola. Che
1: proponiti, corteggia la tu,
0: sì, che corteggio io, cosa faccio? La corteggio, c'è
1: tanto
0: da fare.
1: Fiori.
0: Mando fiori, chissà quanti fiori riceve. Mettete una buona parola voi.
1: Ok.
0: Vorrei fare la first lady una volta. Così lavorano gli altri, no? La ruota! Salve presidente, buon lavoro. Allora, abbiamo dato un'indicazioncina così proprio all'ultimo sugli 80. Beh, dei pezzoni direi, eh?
1: Sì.
0: Sette individuati, legati ai sette colori della ruota. Voilà!
5: Canzone verde!
6: Procediamo, buongiorno! Buon martedì a tutti. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Man at Work. Down Under. Ciao.
7: Canzone viola.
8: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone che mi farebbe stare bene è Don't Let the Sun Go Down on Me di Elton John e George Michael. Un bacione forte a tutti.
5: Canzone blu.
9: Ciao pazzeschi, Sassà da Roma. Per la canzone che ci fa stare bene oggi proporrei in tema Pride Diana Ross con I'm Coming Out.
10: Yeah. Canzone azzurra.
11: Buongiorno a tutto il team di Procediamo. Per la canzone che mi fa star bene, una canzone degli anni 80, Take On Me degli AA.
5: Canzone rossa.
12: Ciao, sono Franci da Foggia. Per la canzone che mi farebbe stare bene oggi vorrei sentire Simply the Best di Tina Turner.
13: Canzone fucsia.
14: Per la canzone che mi fa stare bene penso anni 70-80, Eagles, I Can Tell You Why.
15: Canzone gialla.
16: Ciao, procediamo, Antonio di Cagliari. Io la bomba atomica ce l'avrei anche adesso, che piace un casino, ma non la mandate mai, sono 800 anni che ve la sto richiedendo.
0: Dai, qual è?
16: Allora, la mia è di Kid Creole, Mind Curiosity. Dai, che troppo bella, Steve.
0: Dai, che colore, dai, che gliela tiro da Antonio da Cagliari. Vuoi la gialla, Antonio? Io ce la metto tutta. Che gialla.
1: Azzurra.
10: Canzone azzurra.
11: Buongiorno a tutto il team di Procediamo. Per la canzone che mi fa star bene, una canzone degli anni 80, Take On Me degli AA.
0: Però anche I Can Tell You Why degli Eagles, pezzone esagerato, cioè proprio non lo metti sulla bilancia con questo, altra storia, però questa è la sorte, tu la conosci bene la sorte, maledetta sorte. Take On Me, la canzone che ti fa stare bene, quasi le 10.

0: sì, col cavolo.
1: Maleducata.
2: Guarda l'artista bene. Trova sempre. Basta.
3: Ciao R101, permettetemi solo di dire al volo a Regina complimenti da quando ha detto destagionalizzazione.
2: Ieri ha toccato diversi picchi, non ultimo quello con la vasca lì, con la
0: fontana.
2: Dobbiamo insistere in quella direzione. Oggi live, prima delle 11, direttamente immersa nella fontana. Beh, l'estate ce lo concede. Stiamo sul pezzo, era la canzone che ti fa stare bene, Take On Me di Aha. E tra un'ora invece cambia la musica, cioè nel senso cambia la musica, ha un indirizzo, è una canzone d'amore, una canzone che ti fa stare bene d'amore, che però deve avere anche un pensiero d'amore, una dedica d'amore, stimolata da qualunque sentimento, che sia gratitudine, che sia
0: anche amicizia,
2: ma anche sesso, sì, un po', buttateci un po' il sesso. A proposito, io dicevo della Meloni che da sola, che è single, dico Fernando, dietro ad un grande uomo c'è sempre una grande donna, dietro una grande donna non serve un grande uomo. Grazie.
4: Spesso non serve neanche un uomo.
2: Vabbè, allora eclissiamoci. Meloni non ha bisogno di un maschietto di rappresentanza, vedi come la difendono, vabbè, e tanti altri. Insomma, siete innamorate, avete voglia, avreste voglia, vi è tornato in mente un ex, una vecchia storia, errore che si fa sempre, no? Poi magari uno sta da solo, chi pensa all'ultima storia che ha avuto? Tu?
0: Pessima abitudine.
2: Ma ormai non,
5: sì,
2: c'è,
5: sì,
2: più, non c'è più possibilità, no? Scherzo. Se avete nel cuore qualcosina, tiratelo fuori, è l'occasione giusta, è il momento giusto, tra un'ora, con un vocale, una canzone d'amore e un pensiero, una dedica d'amore, con un vocale a questo numero
6: 331 80 90 101.
7: Procediamo
8: ogni mattina dalle 9 alle 12
6: su R101.

0: dai, vedi, la gente non ha propriamente un coinvolgimento sentimentale, però per tirar fuori cose gentili, delle cose, lasciano anche delle dediche per persone che, non, che hanno avuto un incidente, una cosa.
1: Che bello!
0: Ma l'amore, è l'amore, così. Cavolo, non c'è più, non avete storie belle infuocate! Che fanno soffrire, che fanno, che tengono giovani,
2: lo sbrugulio nello stomaco.
0: Ma lo sbrugulio,
1: sì. Non è un'app di incontri,
0: sbrugugliatevi, ma è anche tutto, è uno, è spazio tutto dedicato all'esternare senza paletti, un pochino, lasciatemi andare, ma scegliete anche una bella canzone, parlo della canzone Ti fa stare bene, quella con Tato Amore. 331 80 90
1: 101
0: Regina, non ce la farò mai con te. È una guerra, è una partita persa in partenza. Ridi.
3: Buongiorno a tutti, ragazzi. No, no. Allora, volevo dire, Regina, nel dark web ho preso quella cosa per te. Vedi che ti arriverà il pacco. C'è scritto Fent sopra, ok? Okay. Non esagerare con l'utilizzo.
1: Grazie.
0: E fentanyl.
1: Grazie.
0: Allora, alle 10 precise, vado da Aldo Preda, dal nostro caporedattore. Facciamo il punto. Abbiamo parlato, abbiamo fatto riferimento al G7 in Francia. Partiamo proprio da lì.
4: Sì, partiamo da lì. Le ultime notizie di queste prime ore della mattinata. Il presidente ucraino Zelensky è arrivato poco fa all'hotel Royal di Evian, dove è stato accolto dal presidente francese Macron per prendere parte alla seconda giornata del vertice del G7, che sarà in parte dedicata proprio alla guerra in Ucraina. Ed è in corso in questi minuti proprio un bilaterale tra Zelensky e Macron. Nella notte invece le forze armate ucraine hanno colpito un impianto petrolifero alla periferia di Mosca, a soli 15 chilometri dal Cremlino. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invece dichiarato che i prossimi negoziati tra Stati Uniti e Iran saranno suddivisi in due fasi. Il dossier nucleare e l'allentamento delle sanzioni saranno affrontati in una seconda fase dei negoziati. Ci sono anche due notizie di cronaca che arrivano dall'Italia. 7 arresti della Digos di Roma in un'inchiesta della procura su una presunta cellula terroristica anarchica. 2 di queste persone arrestate devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità, che provocò gravi disagi alla circolazione. Tutti assolti invece a Milano, perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla procura sulla gestione urbanistica. In questo caso era la vicenda del grattacielo Torre Milano di via Stresa,
0: di cui abbiamo parlato tanto qualche mese fa. Chiusa classica, prego.

0: Ecco, questo mi è piaciuto.
1: Scazzumi, scazzumi.
0: Mi fai lo scazzumi basso, per favore?
1: Scazzumi, scazzumi.
2: Vedi, scazzumi,
1: Scazzumi,
0: baby. Allora, 9 minuti dopo le 10 di mattina. Buongiorno, straordinari, meravigliosi. Ma ciao, però tutto
1: imparagonabili.
0: Devo salutare il mio amichetto Marco Mazzoli, che ho visto tornato dall'America tutto
3: finalmente
0: con questi capelli unti, con la barba, dei barboni,
3: per
0: favore. Beh, ripulitevi un po', andate in giro in maniera, insomma, dai, no.
3: Ma in America si va in giro così,
0: ma mica da barboni, tutte queste barbe, tagliatevele, si annidano i batteri. Poi sei innamorato delle mie scarpe, per visto le mie scarpe canepa, puoi fare un riesci, se non me la tolgo, scarpe da, perché io indosso scarpe da donna.
3: Ah, che belle, comode.
4: Cioè, queste sono un modello da donna.
0: Questa è donnissima. Proprio la marca, si vede?
3: Oh, cioè,
0: devo cambiare il calzino perché non trovo quei cavolo di fantasma. Che scorpo,
3: no, stupenda, robe,
0: vero?
3: Stupenda, sì.
0: La vuoi?
3: Sì, sono anche comode.
0: Comode, se te lo raccomando. Salutate Marco Mazzoli. Dai,
1: ciao, ciao Marco, bentornato.
0: Allora, veniamo a noi. Avremmo sul piatto un bel test psicattitudinale che sta incuriosendo, ma però secondo me è momento di live. Una bella canzone, dai, raggiungete la fontana.
3: Vado,
0: dai. Allora, attenzione. Prego, con calma, cioè mica abbiamo un quarto d'ora, qua ci inseguono con i tempi, con la frusta. Allora, le signore vanno fuori, raggiungono la fontana di Gio Ponti nel cuore di Milano, in Largo Donegani, dove oggi si canta Che anno era prima in classifica. Oh, calma, la porta, c'è un trullo? Mamma mia!
5: Era il 2000.
0: Era il 2000.
5: Tondo, tondo.
0: Il 16 giugno del 2000 gli italiani cantavano Vamos a bailar, ma andiamo per ordine. Sigla, regina, è già di fuori.

0: sganciati con la 4, vai sull'esterna del nostro building di Radio Mediaset. Ecco le immagini che vi arrivano a casa. Giornata calda ma un pochino nuvolosa a Milano. La signora canta dalla fontana. Non vedo Canepa, non vedo la fontana, non vedo. Non si sono collegati.
1: C'è qualcosa a scarico, ma la batteria, per fare 10, il telefonino.
0: Sì, loro non camminano, si trascinano. Cioè proprio hanno un incedere veramente, come dire, disarmante. Allora, il pezzo che canta la signora, eccola, eccola là. Si avvicina alla fontana, non importa la canzone, l'interpretazione, ma quanto regina il rapporto con la fontana, con l'acqua. Estate, diamo delle immagini un pochino rinfrescanti. E che se ne frega se non si sente, mettiamo la canzone originale. Tanto di... Eccola là, tocca l'acqua, dimmi la temperatura più o meno, tocca, la mettici il piedino, dai, la testa, immergiti.
1: Fai uno shampoo.
0: Sono immagini belle però, capito? D'estate, cosa vuoi? Siamo in diretta, quindi facciamo vedere un pochino d'estate. Allora, la signora canta Vamos a Bailar di Paola e Chiara, canzone numero uno in classifica 26 anni fa. E lasciala stare, sei andata acqua nel microfono, non ce la farà mai. Ce la fa? Sentiamo.

0: nervosa, però dai. No, no, no, troppe onde, avvicinati, avvicinati.
1: No, regina, balla, regina, balla.
0: Avvicinati, lascia stare il microfono, non cantare, esatto, buttala lì sulla performance. Brava, vedi? Che gli ascoltatori in radio proprio hanno un'idea bella chiara di quello che sta succedendo.
1: Oddio, la cervicale.
0: Mamma mia. Ma anche in macchina, se avete un beh, ce l'avete, con l'applicazione potete seguirla. Avete perso un momento bello se non l'avete fatto. Bellino, dai, caruccio.
1: Bello, bello.
0: Proprio per dire.
1: La fontana nobilita lo spazio.
0: Ma anche tu leggi, per leggere devi allontanare.
1: No, io devo avvicinare, essendo mio per...
0: E vabbè, però ad una certa età, ma tu non hai gli occhiali regolabili, come si, chiama, come si chiamano? Lenti? Sì, progressive, bravo,
1: progressive.
0: Bravo. Ah, ma tu non vedi Regina da vicino? Sta arrivando un pochino, non sei soddisfatta, sediti, sediti, accomodati. Al microfono però, Regina, lasciale uno.
2: Avevo le mani bagnate, avevo paura di toccare il microfono.
0: Vabbè, ma perché non c'è il filo, c'è dove sta, entra. Questa sembra, questa, esatto, sembra un film western, così entra, sbatte. Va bene, poi me la racconti dopo che lo sappiamo.
3: Regi, okay? È però difficile difenderti, cavolo.

0: Circolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: R101 Meteo.
11: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo sereno, poco nuvoloso al centro-nord e sulla Sardegna, nuvolosità variabile altrove, con piogge temporali sulla Sicilia, rovesci anche nelle zone interne appenniniche e attorno all'arco alpino, in esaurimento nel corso della giornata. Nel resto del paese tempo per lo più soleggiato, nonostante il passaggio di velature. Temperature massime stazionali in lieve flessione, sempre oltre la media, per lo più comprese tra i 25 e i 33 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
6: R101 Meteo con
12: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: poi che dire? Procediamo!
1: Ragazzi, voi non potete capire, se non fermo al semaforo e a sinistra e a destra ho le macchine ferme, e siccome mi fate ridere da morire c'è la gente che mi guarda, e allora quello di sinistra della guida, ho tirato giù il finestrino e ho detto: metti su 101 che ridi anche tu.
2: Ma cosa ridi? Ma cosa c'è da ridere? Cosa, mica un programma comico, per dire, no?
3: Ma siamo,
2: cioè,
3: carini.
2: C'è un caporedattore TG Com24 testata tra le più seguite in Italia e in Europa. E va, vabbè, forse per Israele, ma manco voi fate ridere.
3: Davvero?
2: Quella dorme, questa blatera, l'altro, vabbè, l'altro ci mette solo la bellezza. Cioè, io contenuti zero. Va bene, invece c'è una cosa che non fa ridere, perché ancora una volta ci sono delle perversioni strane in giro, poi andiamo con il test. Però c'è una storia che riguarda Milano, bella fresca di qualche ora fa. Parrebbe che in alcune tratte della linea tranviaria, no?
4: Su tutti i mezzi pubblici di Milano.
2: Tutti adesso, tutti.
4: Su diversi mezzi pubblici di Milano hanno scoperto che insomma era diffusa una chat tra alcuni dipendenti della TM, che è l'azienda dei trasporti milanesi, in cui si scambiavano dei fotogrammi presi dalle telecamere di sicurezza sui mezzi, metropolitana, autobus e tram. Immagini di donne a bordo di questi mezzi pubblici, e si scambiavano questi fotogrammi con dei commenti sessisti.
2: Addirittura.
4: Sono stati scoperti perché una viaggiatrice ha fotografato un dipendente fuori servizio mentre utilizzava questa chat.
2: Ma tipo un pochino svestite, ste robe qua, sì.
4: Ma neanche svestite, perché comunque erano giusto minigonne, erano scollature. Però insomma erano, davano fastidio più che altro i commenti corredati a queste foto,
2: con
4: a questi
2: tutto quello
4: fotogrammi
2: che c'è sul web. Vabbè.
4: Comunque ci sarà un'indagine,
3: che dice
2: sì, perversioni
3: proprio senza.
2: Vabbè, qui c'è un bel po' di indagati, mi pare, ma anche gente fuori dal non dipendenti, dico.
4: Per il momento si parla di dipendenti autisti della TM. Ci sarà un'indagine interna e c'è già stata una denuncia alla polizia locale, e il sindaco ha promesso provvedimenti duri.
2: Bene, grazie Aldo, andiamo su

Cos'è e il chi è? Un modo per mettere in moto il nostro cervello e capire se siamo belli lesti, ma pare che stamattina sono qualche piccola difficoltà, anche perché insomma non è semplice il test. Allora, ve l'abbiamo fatto sentire cantato e una donna vivente, bella pare, perché nelle indicazioni c'è, ha combattuto la sua timidezza con la bellezza, c'è un termine massimo che dovrebbe dare un'indicazione, ma sentiamo la canzone, sentiamo la canzone, sentiamo la canzone.

0: Chi sono?
1: Chi è? Chi è? Chi è? Cos'è che dice mezzo?
2: Dice: da tempo sono innamorata, mi sento esperta e navigata.
1: Ecco, anche sul navigata, vedete che indugia sul navigata il caporedattore. Navigata, quindi deve essere qualcuna che ha a che fare. Puoi navigare anche sul web, puoi navigare in mare, è Massimo. Quindi queste sono le chiavi.
3: Via gomito, ma la melima la trovo. Baby K, adesso ho capito.
1: Baby K.
2: No, non è Baby K.
1: Attenzione, la prova pulsante è riagomitolamelo. Qualunque riagomitolamelo, melo, non vale, ok? Volete, può provare il Brasile, che facciamo? Gli diamo un'altra possibilità. Prego, prego, vada.
4: Riagomitolamelo. Secondo me è Giulia Salemi.
1: Giulia Salemi. La nostra bella Giulietta. E anche il Pierpaolino Pretellino,
4: Ciao, Pier.
1: Piccolo. Chi ha la cantante Clara, dicono no. Ornella Muti, non
2: no,
1: so.
2: No.
1: Allora, combattuto la Elodie, l'abbiamo detto, non è Elodie. Tra le indicazioni è: ha combattuto la timidezza con la sua bellezza. Allora, ancora no, non è Clara. Clara è quella ragazza di Mare Fuori?
5: Sì.
1: Bella.
5: Che adesso sta cantando Le ragazze con San Giovanni.
1: Ancora Baby K, anche no, no, non è Baby K, non è Elodie. Se vediamo cosa scrivono. Allora, Luisa Ranieri. Chiara Ferragni. Chiaretta. Chiara Ferragni? No.
5: No.
1: Luisa Ranieri? Luisa Ranieri?
4: Hanno finato.
2: Chi ha indovinato?
4: Fernando,
2: l'ascoltatore.
6: Per no, Luisa Ranieri.
1: No, io stavo leggendo, no, quindi c'è sia il vocale che è scritto Luisa Ranieri, che è la moglie di.
4: Oh, e chi lo sa? Montebello.
1: Montecristo.
4: Montella.
5: Vabbè, ma non sta col personaggio, sta
1: no,
5: con l'attore.
1: Sì, con
5: Luca Zingaretti.
1: Luisa, io non ci sarei mai arrivato.
2: E allora spieghiamo.
1: Per farmi
2: vincere la timidezza, la bellezza ci ha messo una pezza. Lei ha sempre confessato di essere molto timida, poi la bellezza l'ha aiutata.
1: Bellissima donna, ecco, a me piace tanto lei.
5: Più che bella.
1: Cosa meno di Zingaretti, lo vedi?
5: No, c'hai pure di più forse.
1: Dai.
2: Da tempo sono innamorata, mi sento esperta e navigata.
1: Ecco,
2: vigata, vigata è il borgo dove vive il commissario Montalbano e lo Zingaretti. Se non voglio perdere l'attimo, devo fare il Massimo Ranieri.
4: Dai.
1: Addirittura. È che ci sono arrivati comunque. Era un pochino.
5: Beh, l'ho indovinato persino io subito.
1: Io non ho quel tipo di.
4: Neanch'io.
1: Ma tu proprio. Questo secondo me potrebbe essere oggetto d'esame per i ragazzi. Qua,
5: una tesi sul chi è chi
1: no,
5: è.
1: Un bel chi è chi è potrebbe. E che ne sai? Vedrai che tra un po' anche gli esami che saranno tra qualche ora per tanti ragazzi, il chi è potrebbe andare bene.

0: Il viaggio alla scoperta del mondo con i gelati Nui ci porta oggi in Australia, patria della pregiata noce macadamia. È qui che nasce Nui caramello salato in noci macadamia australiane. Un cremoso gelato alla vaniglia con un'irresistibile variegatura al caramello salato, racchiuso in una croccante copertura di cioccolato al latte. E poi, sua maestà, la noce macadamia australiana. Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
1: Ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twill. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: 8%.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremio 8.500 euro.

0: Avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Aspetta. Ormai, con tanto amore, il momento della canzone.
1: Cinque parole.
0: Sono cinque parole. Con tanto amore la canzone.
1: Con tanto amore te la dedichiamo.
0: Aspetta, lo facciamo da due mesi. Sei parte del programma, non solo, hai un contratto da cantante, no? È possibile che non riesci a introiettare? No?
2: Mi introietto adesso.
3: Con tanto amore ti volevo dedicare.
0: Non è questo il testo, non è. Te lo faccio sentire, cantato, ok? Senti.
4: Con tanto amore te la dedichiamo.
0: Aspetta, introietta.

0: cui vi si dà la possibilità di scegliere una canzone d'amore e di corredarla con una dedica. Sentiamo i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
2: R101, ciao, procediamo. Sono Giulia e la canzone d'amore che mi farebbe stare bene sarà la nostalgia del grandissimo e indimenticabile Sandro Giacobbe. Io l'ho scoperto in un momento difficile, stavo passando un momento di lutto e le sue canzoni mi hanno permesso di stare bene durante questo momento difficile. So che lui è mancato recentemente,
0: sì,
2: però è sempre vivo nei nostri cuori, nei cuori di noi fan. Ciao, un saluto a tutti.
3: Buongiorno a tutti ragazzi. Per la canzone d'amore vorrei dedicare a mia figlia Monica, che domenica è caduta da cavallo e si è fatta male, ma fortunatamente non grave, una pronta guarigione, e la canzone di Umberto Balsamo, Balla.
0: Verina, perché è appena caduta, dai.
4: Avanti. Buongiorno ragazzi, io oggi vorrei dedicare la canzone di Enrico Di Giotti, nonno Hollywood, a mio nonno che è venuto a mancare poco tempo fa e mi piacerebbe ascoltarla.
5: Buongiorno, Sara da Bergamo. Per la canzone d'amore che mi farebbe stare bene oggi, richiedo Pistolero di Elettra Lamborghini e la dedico a me, che 5 anni che sono single e cerco un bravo ragazzo. E invece ci sono in giro solo delle mezze calzette.
1: Delle pistole.
0: Aspetta. Va bene, canzoni d'amore. È bello anche quest'altra sfaccettatura dell'amore, cioè il sesso, eccetera.
1: Ma tu l'avevi chiesta, eh?
0: Ma non puoi chiedere, cioè, sono single da 6 anni, ci sono mezze calzette, cerco un pistolero.
6: Ha detto, cerco un bravo
1: ragazzo.
6: Ma perché
1: no? È stata sincera.
0: E allora quest'altra cosa devi cercare un fucile. Un fucile, un bombardiere, roba davanti, avanti.
7: Buongiorno sciamannati. Per la canzone d'amore io vorrei dedicare delle Sister Sledge, We Are Family, alla mia meravigliosa famiglia allargata, che è composta dal mio attuale marito e da sua figlia avuta dal primo matrimonio, da mio figlio, dal mio primo marito con la seconda moglie e i suoi due figli, dalla mia ex suocera, che per me è quanto di più vicina a una mamma che ci possa essere, e poi vabbè mio fratello, le mie cugine, mia zia, eccetera. Siamo una grande famiglia allargata. Bene, per non so quale cosa meravigliosa andiamo tutti d'accordo. Bene. Problemi normali che possono esserci, bravi, in tutte le famiglie, bravi. Però ci vogliamo bene, ci comprendiamo, bene. E quindi voglio dedicare questa canzone, bello, d'amore, bello, alle, bello, famiglie quelle allargate, bello, che, bello, però se la cavano nella vita e vanno avanti abbastanza bene.
0: Un passaggio era la mia ex suocera, che quanto di più vicino alla mamma, questo da pensare.
1: Bellissima immagine.
0: Bisogna avere anche la fortuna per gestire i rapporti in questa maniera. Bene, abbiamo scelto questa. Una cosa,
1: però,
0: allegra,
1: io speravo,
0: veramente,
1: sciolgono le trecce ai cavalli, no, alla signora per fare gli auguri alla figlia.
0: L'amore e anche gioia. Allora, bella sta roba, Tina, qua. We Are Family, la canzone ti fa stare bene con tanto amore, su R101, in radio e in TV, sul canale 67. Tornano le Sister Sledge.

0: buongiorno, stasera Roma Nord. Comunque a me sta cosa che l'applicazione va in differita mi fa venire veramente blocchi alle sinapsi. Perché va in differita? Perché? Che io poi mi perdo i pezzi, cioè tempo di passare da casa alla macchina, mi sono perso chi è chi è, ho sentito lui saragnare, non ci ho capito niente. Va bene così,
1: vabbè,
0: però queste applicazioni.
1: Vabbè. Era la canzone che ti fa stare bene, We Are Family. Abbiamo sentito un po' di esternazioni, alcune colorate, alcune insomma di sofferenza, di... ma tutto sommato è stato un bel passaggio. Ora, domani lo facciamo ancora a quest'ora, ok? Scegliete una canzone d'amore che vi piaccia. Questa We Are Family, se siete appena arrivati, è stata scelta da una signora che dedicava la sua famiglia allargata, composta da ex suocera, ex marito e figli del primo matrimonio dell'altro, che vivono in un'armonia veramente invidiabile, considerando che insomma in situazioni di questo tipo c'è sempre no rancori e tutto il resto. È una cosa bella, era un bello spaccato, mi ha colpito. Allora dicevo, quindi domani quello che vi pare, ma che come dire scaturisca da sentimento, da amore, da gratitudine, da quello che volete, con una canzone d'amore e una dedica, mandate sin da ora un vocale a questo numero
2: 331 80 90 101.
1: Oh, finalmente virgola, perché è un programma che si legge durante la replica, anche si può leggere, si può ascoltare la mattina e guardare in televisione. Che ore sono? Sono le 10:55 in replica. Regina, che ore
3: Sabrina
1: sono?
3: Sabrina lo sa.
1: Orca miseria, non sei ancora entrata in quel meccanismo?
3: No, è un mood.
1: Se noi cominciamo alle 2 di notte, dopo un'ora e 55, che ore saranno? È semplice?
3: Sì, se me lo dice lei capisco subito.
1: Ecco, cominciamo le due. L'ho detto. Dopo un'ora e 55, che ore sono?
3: Ah, è semplice.
1: Cominciamo
3: alle
1: due.
3: Sono mezzogiorno.
1: Di notte sopra.
3: Mezzanotte, gioia.
1: Se cominciamo alle due di notte, Regina, non possiamo
4: andare. Non è che
1: andare,
4: il programma va indietro.
1: Capito? Anche se una replica non va indietro, va comunque in avanti, perché procediamo, se no era retrocediamo.
3: Alle due, caro.
1: Alle due cominciamo.
4: Alle due cominciamo.
1: Dopo un'ora e cinque, no, ma veramente.
3: Sono tre e mezza.
5: Quasi.
3: Tre mesi e 45.
4: tre mesi e mezzo e 45.
1: Mi piace dal testo delle Sisters Sledge. Noi siamo una famiglia. Prendiamo un termine per la prossima canzone di passare bene. Traduzione:
4: noi siamo una famiglia. Ho tutte le mie sorelle con me. Noi siamo una famiglia. Alzatevi e cantate. Noi siamo una famiglia. Ho tutte le mie sorelle con me. Noi siamo una famiglia. Alzatevi e cantate. Tutti possono vedere che siamo assieme mentre andiamo avanti. E volare, e voliamo proprio come uccelli di una piuma.
1: Ce l'ho. Allora, il termine, l'accezione è ampia, eh? Il termine da che deve essere contenuto nella prossima canzone che ti fa stare bene. No, nel titolo e nel testo è vedere, vedo, vediamo, è semplice.
5: Vedere.
1: Ce ne sono tantissime. Ti vedo. Voglio vederti danzare, bravissimo.
5: Bene, ti
1: Marcello.
5: Sento, ti vedo, non
1: no.
5: Mi viene.
1: E con vedere, vediamoci stasera, arrivederci, ci può stare anche arrivederci. A questa sera, è quella? No.

0: avuto un successo la signora di Bergamo, che poverina, l'ha detto in maniera innocente, ha detto sono singolo tanti anni, mi piacerebbe trovare un uomo, perché trovo, ha detto solo mezze calzette.
1: È stata onesta.
0: Quindi ha chiesto la canzone Pistolero, però tu immagina i nostri mandrilli qua. Oh, guarda, te ne leggo uno per tutti. Di dov'è la ragazza che cerca il pistolero? O il porto d'armi, le battute a go go. Insomma, però capito, attecchisco.
2: Siamo tutti pistoleri. E poi quando arriva il momento,
0: insomma, pistolero.
1: Bisogna vedere se c'è il colpo in canna.
0: I professionisti, quelli che hanno fatto corsi di tiro, ormai noi manco centriamo niente. Va bene. Era di Bergamo comunque la signora, la ragazza si chiama Sara, che salutiamo. Ora andiamo da Aldo, c'è una cosa curiosa, curiosa, è una ricerca relativamente alle vacanze degli italiani che sono ancora un po' lì, no?
2: Prego. Sì, è un sondaggio, un'indagine commissionata da facile.it alla società IMG. La guerra nel Golfo, almeno per il momento, sta ancora frenando i piani per le vacanze estive degli italiani. 6.700.000 italiani quest'anno non le faranno, mentre 7.300.000 italiani non hanno ancora deciso se partire o restare a casa. E anche tra chi ha intenzione di concedersi un viaggio, moltissimi non hanno ancora prenotato perché stanno aspettando che la situazione migliori o si risolva. Sono 15 milioni di italiani e mezzo. In questo sondaggio 243.000 italiani hanno apertamente dichiarato di rinunciare alle ferie estive proprio a causa del conflitto in Medio Oriente. Anche molti tra gli italiani che partiranno hanno in qualche modo dovuto rivedere i propri piani, tanto è vero che sempre secondo l'indagine il 24% delle persone che partirà per le vacanze ha dichiarato di aver comunque cambiato la meta del proprio viaggio. A quali sono le mete a cui si è rinunciato principalmente? L'Asia soprattutto, poi il Nord America, l'America Latina e i Caraibi e il Medio Oriente.
0: Ora, come accade per le verifiche delle agenzie delle entrate, che sono random, no? Così a campione, noi ogni tot di edizioni di interventi di Aldo Preda verifichiamo se le notizie entrano, rimangono impresse. Sentiamo Regina, quanti sono gli italiani che rinunciano alle vacanze per il conflitto europeo?
3: Ahimè,
0: il conflitto del Medio Oriente.
3: 15 milioni
0: no,
3: e mezzo.
0: No. Cioè.
3: Ho scritto male allora. No, 24,2 partono.
0: No.
1: Ma 24 persone, due dozzine?
3: No, 24%.
0: Cioè, voglio dire, questa è una verifica per capire se l'informazione nella radio ha un senso o se no, perché se parla Bambera il nostro capo.
3: No, non parla Bambera. No.
0: Allora,
2: dai Regina, dammi una speranza.
0: Dai.
3: Dimmi.
0: Dimmi, dai.
2: Appena detto.
0: Sentiamo, se vediamo Belletri.
1: Io ripeto, ogni volta che si tocca l'argomento guerra e collaterali,
0: sintonizzo. È una scusa, perché non siete centrali. Dovete vivere in diretta, non in differita.
1: No, io proprio mi auto-escludo.
2: Una domanda facile. Quali sono le mete a cui si rinuncia?
3: Asia, Nord America e Medio Oriente.
2: Vedi?
1: Brava!
3: Voglio un applauso.
2: Sono i numeri che le danno
0: sui
2: fastidio.
0: Sui numeri, ok. Allora evitiamo i numeri da questo momento in poi nell'informazione. Evitiamo i numeri, parliamo solo di località di riferimenti. Ci va al mare per chiudere, prego.
1: Grazie.

0: Your husband is coming.
1: Buongiorno, Proce!
2: Buongiorno!
3: Scusa, chi come parlando. Me, quando c'è questa canzone che state mandando in onda, prima del ritornello, la canta tipo Yam Yam Yam allora?
4: No, io no.
2: Io sì, amore.
5: No, stavo parlando. Le tue notizie son vive tra muscoli e bikini.
6: Ma che stiamo a di? Ma che la gente non va in vacanza? Ma se il Salento è sempre pieno?
7: Non hanno capito niente, le vacanze non le facciamo perché non abbiamo soldi.
8: Vi volevo dire che io quest'anno in ferie ci vado pure 2 settimane. Io ho prenotato a gennaio per quanto riguarda i costi, perché dopo costa tutta una follia. E io in ferie ci vado.
2: Vabbè, mi fate parlare.
8: In Italia, una settimana a Riccione, una settimana in Sardegna.
2: Vi ho chiesto dove andate, non prendete iniziative, era una notizia di Aldo di una ricerca. Mamma
9: e poi la ricerca era orientata più che altro alle mete lontane, alle persone che cambiano meta per paura
2: tutti
9: della
2: che
9: guerra.
2: Vogliono fare la radio, tutti che cioè mi togliete il lavoro praticamente. Io sto parlando con la signora qua, perché ieri abbiamo aperto una finestrella su un lido. Se lo facessimo tutti i giorni mandando la signora in esterna, no? Tipo oggi, che ne so, al lido di Camaiore, ma non lido per la località, tipo la mandiamo, che ne so, a Varazze in un lido, la mandiamo in Sardegna in un altro lido. No?
4: E chi li paga sti costi?
2: La paga chi ospita
4: il lido?
2: Certo. Ci fa il biglietto, un pernottamento, e poi paga l'altro lido. Che ne dici, Marcello? Questa è la storia del pullman. Questa fa la coppia con la storia del pullman, che poi non si fa.
4: Beh, ma col caldo, Regina in giro,
2: tutte
4: così.
2: Tutte e due. Ah, poi intanto fate 3 ore, poi il resto state nel lido, mangiate lì, prendete il sole, poi l'indomani in un altro lido. Bellissimo, no?
4: Beh, quando possiamo farlo?
9: Potrebbe funzionare, c'è un lido.
2: E così l'ho convinta, quando possiamo farlo? Ne parliamo col marketing. È bello che io so come...
4: Allora, se avete dei lidi, fatevi avanti.
2: Vabbè, sai cosa
9: sai qual è il problema? Quando arriva l'ultimo lido deve tornare a casa.
2: Vabbè, certo, finisce il programma. Quando, è vero, ti piace,
10: infatti,
2: come idea?
10: Sì, sì.
2: Poi se magari riesce ci attacca anche
4: una seratina, certo.
2: Portate a casa qualcosa. Bene, la risposta è pensiamoci per l'anno prossimo.
10: Esatto.
2: Tanto non ci arriviamo l'anno prossimo, nel senso, no? Chi può dirlo? Fermi! Perché? Allora, c'è una curiosità. Cosa preferisci? Vuoi un test vecchio stampo? Ma bello, eh? Oppure una curiosità legata ai mondiali? Test vecchio stampo.
9: Test
2: e allora
9: vecchio
2: torna
9: stampo.
2: Con una sigla nuova. Test vecchio stampo, il test psicoattitudinale di Regina. Prego, sigla.
11: Test vecchio stampo, vecchio stampo.
10: Mi sono bloccata.
2: Si è bloccata la mascella. Facciamolo, niente.
10: No, scusami.
2: No, niente, non si fa il test.
10: No, scusa.
2: Cioè, devi fare la sigla, non la fai.
10: No,
2: scusa.
10: Me la rifai fare.
2: No, andiamo sui mondiali adesso.
10: Ecco. Ok.
2: Bambini a scuola.
4: Ma il test pure è mondiale.
10: Eh sì, è mondiale. Oh. Dai.
2: Facciamo test, forza, test vecchio stampo. Sigla!
11: Test vecchio stampo, vecchio stampo.
4: Forse era meglio non rifarla.

0: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
1: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo a 799 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
6: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
7: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: insuperabile Eros.
1: Vabbè, ma non è che c'è solo Eros in questa.
0: Insuperabile Anastasia.
1: Ce l'ha per tutte praticamente. Insuperabile. 11:30, con ritardo enorme e ingiustificato, mi arriva la comunicazione di una puntata
2: da urla.
1: Allora, tanta gente. Allora, prima di chiudere la puntata, facciamo questo test vecchio stampo, perché poi dai le cose alla gente, gli lunzini, una cosa l'altra, dicono: e allora, vecchio stampo.
3: Cos'è 2026 vecchio stampo?
1: Vecchio stampo. Ascolta, Aldo.
3: Ti potrei portare in uno stato dove tu potresti fare del bene o anche dei male.
1: Attenzione, è facilissima. È un test vecchio stampo, non quelli arzicocolati come il tuo, il vostro, perché lì bisogna veramente lavorarci tanto. Però ho capito il meccanismo, la prossima volta ti fotto, bello mio. Però stiamo sul vecchio stampo. Molto semplice.
4: È uno stia.
1: È la risposta esatta.
3: Bravi!
5: Primo testato.
1: Cioè, me l'ha bruciato in 20. Vabbè, che vecchio stato.
4: Io pensavo ti potrei portare in uno stato tipo l'Uganda, il Senegal.
1: Vedi.
3: Però bravi.
1: Cioè, il primo ascolto.
6: Mamma mia, nanosecondo ci hanno messo.
1: Nanosecondo è entrato nel
4: era troppo vecchio stampo.
1: Allora ne approfitto che ci avanza qualche secondo per andare, visto che comunque stiamo vivendo questa parte dell'estate, insomma, ancora l'estate non è ufficialmente confermata dal calendario, però è un'estate con questo scenario dei campionati mondiali, insomma, che anche se non ci
4: almeno
1: toccano
4: fino a metà luglio
1: direttamente. Ah, poi fa una cosa Rai che è veramente da cancellare. Quando hanno dei buchi mandano gli stralci dei vecchi campionati mondiali e analizzano. No, che è tristissimo. Dovresti proprio non fare riferimento allo scempio che è in atto, no? Fai, stai sulla sposta d'avorio, stai su ste robe qua, ma non stare lì a riguardare Tardelli o no, se avessi ha segnato lì, no, Zoff l'ha parata così, ma veramente la roba. Vabbè, lascia stare, questa è la mia opinione. Una curiosità: l'Argentina, il governo argentino ha vietato di seguire i mondiali di calcio a 13.000 tifosi. Perché?
4: Più che altro ha consegnato agli Stati Uniti una lista nera di persone che hanno comprato il biglietto per andare a vedere negli Stati Uniti le partite dell'Argentina, ma non pagano gli alimenti alle ex mogli.
1: Ai
4: e
1: figli.
4: Quindi sono 13.000 persone che sono segnalate su questa lista nera e non potranno andare a vedere la squadra perché non pagano gli alimenti.
1: Cioè, non prima pagano gli alimenti ai figli e poi si fanno le trasferte per il pallone.
6: Appunto.
1: E loro però comunque hanno aggirato sta roba. Sembra esagerata come notizia da Riporta Repubblica stamattina. Hanno fatto 17.000
4: chilometri. Sì, no, non tutti e 13.000. Qualcuno è partito 9 mesi fa in bicicletta, ha fatto 17.000 chilometri per andare negli Stati Uniti
6: pur di non pagare l'assegno.
1: L'Argentina che giocherà stanotte, no?
4: Sì, contro l'Algeria.
1: Mentre
4: alle 3
1: una
4: ore
1: delle
4: italiana.
1: Partite di cartello di oggi, che proprio la sento, è Francia-Senegal.
3: Ulala!
1: Perché secondo me il Senegal, tutte queste squadre africane, come si sta vedendo, danno filo da torcere, eh?
4: Eh sì, per il momento sì.
1: Dal Marocco all'Egitto.
4: L'unica è la Tunisia che ha avuto qualche
1: difficoltà. La Tunisia,
4: difficoltà.
1: Ho già cambiato allenatore, perché tu sai che sono imparentato con la Tunisia. Tu devi sapere che in Tunisia c'è un orgoglio legato al calcio, perché uno di Sous, che è la seconda città dopo Tunisi, è stato il fondatore del Paris Saint-Germain. Lì il calcio si sente veramente forte. Abbiamo perso 5-1, cambiato subito l'allenatore. Chi ci ho messo? Federico Landese Volante, che stava...
6: sarebbe meglio
1: Mamet, era quello più vicino da mettere dentro. Andiamo,
7: procediamo.
2: Procediamo!

0: Ma quanto è comodo avere uno smartphone che si piega e sta nel palmo della mano? Beh, allora vi innamorerete di Samsung Galaxy Z Flip 7 con Galaxy AI integrata. È lo smartphone pieghevole che quando lo chiudi scompare letteralmente in tasca o nel palmo della mano. E la cosa pazzesca è che se vuoi fare un selfie al volo non serve nemmeno aprirlo. Grazie all'ampio display esterno basta un attimo. Samsung Galaxy Z Flip 7. Tascabile fuori, incredibile dentro.
1: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: ma anche sui social. Ale, procediamo!
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Just gonna stand there.
10: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
11: Pronti a raffreddare il barato?
12: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
13: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Deghi arredare casa?
16: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
17: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
18: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
17: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io! Deghi provare!
15: Deghi fidarti!
17: Perché se non Deghi, non ci credi!
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.

0: dieta, eh?
1: Assolutamente
0: no. Cioè, 3 giorni ha fatto di dieta, 3, proprio la forza di volontà, eh?
1: Ho perso 500 kg, sì. Ho recuperato.
0: Ha recuperato 500 kg. Ah, belli, c'è la ruota! Che ruotona! Allora, l'indicazione in questo passaggio della ruota della musica di R101, che cos'è? Se sei nuovo, intanto benvenuto. Allora, noi ogni ora giochiamo con la musica, vi diamo la possibilità di scegliere la canzone che vi fa stare bene, tra le tante la leghiamo alla ruota, ai 7 colori della ruota. Allora, questo giro, il termine che deve contenere nel testo o nel titolo è vedo, vedere, looking, roba di questo tipo in generale. È stato difficile, però sentite cosa hanno tirato fuori. 7.
2: Canzone verde.
3: Ciao ragazzi, per la canzone che ci fa stare bene, I still haven't found what I'm looking for, U2.
4: Canzone viola.
5: Ciao Fernandone, ciao a tutti. Per il tema odierno suggerirei la canzone Somebody's Watching Me dei Rockwell.
4: Capisci?
6: Canzone blu.
7: Canzone a tema, When I See You Smile, Bad English. Bellissima, grazie.
8: Canzone azzurra.
9: La canzone che mi fa stare bene, Battiato, voglio vederti danzare, grazie.
10: Ecco. Canzone rossa.
11: Buongiorno, procediamo, sono Simona da Bollate. La canzone che mi farebbe stare bene oggi con la parola arrivederci è di Umberto Balsamo con L'angelo azzurro.
12: Canzone fucsia.
13: Buongiorno, R101, la canzone che mi fa star bene, See the Lights, Simple Minds, ciao.
14: Canzone gialla.
15: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene oggi a tema è una bella canzone di Edoardo Ianello, Guarda come dondolo. Ciao.
0: Dai, c'è l'angelo azzurro. Se tu sei l'angelo azzurro, questo azzurro non ti piace la bellezza, non ti dice le parole che vorrei, quante pagine, tradimenti, matrimoni, pentimenti, fatti di te una donna sola che da sola resterà.
16: La parola vedere dov'era?
0: Ce le so 3 volte vedere. E non mi avete chiesto arrivederci a questa sera di Lucio Battisti, che era bellissima. Vabbè, o Goodbye Strange,
16: o Rewind di Vasco,
0: oppure quella di Bindi, arrivederci, esco dalla tua vita, salutiamoci. Allora, cosa volete?
1: Gira,
0: guarda come dondolo.
1: Anch'io, come
0: del
1: dondolo.
0: Più grande tormentatore della storia, sì. Lui Edoardo Vianello, chapeau, ha 88 anni e ha festeggiato ieri 20 anni di matrimonio con l'ultima,
1: Grande
0: pistolero. Gran pistolero. Allora, che colore? Gialla. E gialla, ti do la gialla ad ogni costo. Già, la gialla. Gialla.
14: Canzone gialla.
15: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene oggi a tema è una bella canzone di Edoardo Ianello, Guarda come dondolo. Ciao.
0: Dai.

0: io mi sento dalla radio, non vi vedo in TV perché lavoro, ma perché c'ho la sensazione che sta ruota è truccata?
1: Beh, no, no,
2: è una sensazione,
3: è solo una sensazione.

0: dove sono i genitori?
1: Ah, vabbè, bello. Non siamo ancora nel vivo dell'estate, però insomma abbiamo anticipato un po'. 88 anni, bravo. Edoardo Vianello, sa quanto... cioè, considerando il suo curriculum, la discografia e tutto il resto, è stato uno dei più grandi autori di tormentoni, ma all'epoca anche canzoni come con gli occhiali, le pinne, Lucine, scritte in collaborazione anche con Ennio Morricone, sì. All'epoca i primi esperimenti, i primi effetti sonori, c'è cioè tutto un mondo, una storia dietro la figura di Vianello. 88 anni, dicevo, terzo matrimonio, no?
2: Sì, terzo matrimonio.
1: Hai sbagliato tutto, Aldo. Tu meno un po' di movimento in questa vita. Tra l'altro, poi in assoluto, una canzone che l'altro giorno ha cantato lei in un'altra versione, Abbronzati.
3: Abbronzatissima.
1: Ha cantato quella di Brusco, che l'hanno richiesta, per cui poi ci sarà anche un seguito. Ora! Era la canzone che ti fa stare bene, l'avete scelta voi. Tra un'ora ancora la possibilità di una canzone da condividere con tanti, che una canzone vostra, della vostra storia, con un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.
1: Mi metti un'onda, una cosa, visto che siamo al mare, una...
2: uno schizzo.
1: Allora, uno schizzo, vabbè.
2: Una spuma.
1: Una spantollata, una...
2: un infradito.
1: Va bene, quello, ok. Allora, fa caldo. Sì. Oggi giornata particolarmente...
5: E farà sempre più caldo.
1: Perché arriva questo anticiclone africano, ci sono anche delle allerte. Oggi Milano, il nord dell'Italia, è su temperature piuttosto alte, ma qual è la città più calda alle 11:51 in Italia?
5: Tra l'altro c'è anche non solo allerta per il caldo, c'è anche allerta meteo, allerta gialla meteo per alcune zone della Campania e della Sicilia per oggi.
1: Ma per il maltempo?
5: Per il maltempo, sì.
1: Perché il nord che sta soffrendo, insomma, temperature piuttosto elevate, qualche grado sopra la media del periodo. Secondo voi qual è la città più calda, piccole? Da chi devo andare?
3: Da Melo.
1: Ecco, quale?
5: Firenze.
1: Perché ridi? Ma sei sguaiatissimo con questo. Vabbè, lui ha detto una cosa, tu un'altra, allora cosa c'è da ridere?
3: Insieme.
1: Non lo so, dei matti.
5: Si diverte.
1: Ma voi sapete che fate veramente un bel lavoro, perché mentre noi lavoriamo, Aldo, io con Duco, cioè, voi state lì.
2: Siamo pazienti.
1: Ma
2: qual è sta città più calda oggi? Ah, ok.
1: Non fa la stupida stasera. 30 gradi a quest'ora. Sono stato anche noi.

0: io sono qua a Milano, oggi ci sono 27 gradi, dove fa caldo?
1: Roma in questo momento, sono le 11.52, sono 32 gradi alla stazione Terni.
2: Buongiorno ragazzi, anche qui a Potenza sono 30 gradi, anche Potenza
3: t'ho detto,
2: t'ho
3: detto, t'ho detto, ma mo te arriva il ciclone africano, bello, capito che te farò solo per bene, aspetta un attimo, beh, 32 gradi non sono poca roba, eh. Poi 32 gradi se sei al mare è una storia, se sei tra i palazzoni 32 gradi i soffochi, bella, mi raccomando, sì. Chiudiamo la puntata, è stata una

0: secondo me stellata. Stellata. Grazie a tutti per aver condiviso queste ore del 16 di giugno con noi. Altrettanto faremo con piacere, se volete, domani mattina tra le 9 e mezzogiorno. Chi ha lavorato per la TV?
1: Canepa.
0: Chi ha diretto l'orchestra?
1: Marcello Zoara.
0: E il caporedattors?
1: Aldo Preda.
0: Sabrina Bambi.
2: A tra poco.
0: Regina Saraiva.
3: Un bacio.
0: Che Dio sia con noi e buona giornata a tutti. Grazie.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Dal G7 di Evian il presidente statunitense annuncia venerdì riapre Hormuz senza pedaggi. Macron, padrone di casa, parla di passo fondamentale per la pace e annuncia una missione europea pro navigazione nello stretto. Al vertice oggi è atteso l'ucraino Zelensky. La procura generale tedesca rivela Hamas pianificava un attentato in Europa per l'anniversario del 7 ottobre. Dallo scorso autunno in Germania arrestati 9 sospetti. L'accusa, coinvolgimento nel trasporto e nello stoccaggio di armi e munizioni. Smantellata una cellula anarco-insurrezionalista, focus su atti con finalità di terrorismo. 5 in carcere, 2 ai domiciliari. Un paio di indagati avrebbero sabotato l'alta velocità Firenze-Napoli in febbraio, ricorrendo a bombe artigianali. Gli attacchi hanno causato danni per 455.000 euro. A Milano tutti assolti per la torre di Via Stresa, secondo il giudice edificatori in buona fede nel seguire prassi e sentenze dell'epoca. Il primo verdetto di uno dei processi istruiti negli ultimi 3 anni sull'urbanistica cittadina dà ragione a comune e costruttori. Altri 2 arresti a Napoli per l'omicidio di Fabio Ascione. In cella anche il cugino della vittima, incensurata. Il 20enne rientrava dal lavoro nel quartiere Ponticelli. Fu colpito da un proiettile vagante il 7 aprile scorso. Le stime Istat sull'inflazione, più 0,4% a maggio, più 3,2% annuale. L'accelerazione risente delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, dei servizi relativi ai trasporti, di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Di R101 anche oggi si parte, così per dire, in pompa magna di gran carriera con una nuova diretta con Sabri Bambi, Fabio De Vivo. Una buona giornata a voi.
1: Bello pompa magna, quando c'è magna per quest'ora è sempre invitante.
0: Quando se magna, Sabri, siamo sempre tutti felici. Io ormai mi sono abituato a farlo a mezzogiorno meno un quarto, un po' come le galline, perché sennò non riuscirei a resistere fino alle 2 del pomeriggio.
1: Io sono sempre in quella posizione, vedi, piedi sotto al tavolo, anche in radio. Quindi non vedo l'ora.
0: Ci sta, ma cosa c'è di più bello di mangiare? Se dovessimo fare un trittico, ti direi mangiare, dormire e vabbè, quella roba lì, che ci siamo capiti.
1: Ok,
0: Roberto Bussolati, e poi te lo dico dopo. La Bussolati in redazione, Paride Ausili alla regia. Ci siete voi in una nuova diretta dei Bonazzi di R101.
1: Sì!

0: Bundabash, ti volevo dedicare qui su R101 e volevamo dedicare a voi un argomento che sicuramente aizzerà un po' una polemica buona, ma se vogliamo anche un po' una polemica cattiva, perché c'è un video che io ho visto online, Sabri, questa mattina, e poi ho condiviso con te e con Roberta, che ha fatto venire la voglia di parlare appunto di quante geste, quante cose, diciamo, un po' sopra le righe facciano sui social gli influencer.
1: Sì, perché il nome influencer, secondo me, già la dice lunga, perché influenzano un po' e dall'altra parte alcuni sembrano veramente fastidiosi come un'influenza.
0: Tutto nasce da questo chef italo-americano, lui si chiama Ciro Pernice, credo si pronunci Pernice, non Pernice, proprietario di un ristorante a New York. Lui ce l'ha praticamente un po' a morte con gli influencer, perché dicono sono tutti esagerati, soprattutto i food blogger. Quando arrivano qui al ristorante, fanno quei versi allucinanti, semplicemente si addentano una mozzarella, dicono che qualsivoglia ingrediente abbiano provato non l'hanno mai provato così buono nella loro vita, cioè esagerano pur di accaparrarsi un altro posto gratis da un'altra parte.
1: Esatto.
0: Ora, non facciamo comunque gli ipocriti, capita anche a noi di essere invitati magari a mangiare da qualche parte e avere la virtù, la grande fortuna di non pagare a fronte di quella che può essere promozione, purché sia una promozione adeguata al contesto.
1: Beh, una promozione comunque è un cambio merce.
0: Vero.
1: Nel senso che l'esposizione sul tuo canale social ha un prezzo, perché ormai c'è un mercato anche lì nell'influencer marketing.
0: Assolutamente.
1: Quindi in realtà è tu mi dai la tua expertise in termini social in cambio del mio servizio e lo mostri per una audience pubblicitaria. Che cosa fa la differenza? Come lo fanno quando sono tutti uguali sistematicamente?
0: Io so, Samri, che sfondiamo una porta aperta se chiediamo a tutti i bonazzi che ci stanno ascoltando qual è la roba che mal sopportate di più degli influencer. Ne dico una io. Quella che proprio non tollero è legata ai travel blogger, che di solito si inquadrano mentre piangono. Piangono, piangono fintamente. E poi girano il telefono verso un paesaggio splendido. E io dico, siccome ho avuto la fortuna di lavorare con tanti enti del turismo, a me, se mi è venuto da emozionarmi, non è che è la prima cosa che faccio, prendo il telefono e mi inquadro. Ti godi il paesaggio, poi dopo dici la tua. Ma sta roba qua è una vaccata, no?
1: Svaccatissima, sì.
0: Va bene.
1: Sentiamo le vostre opinioni.
0: La roba che mal sopportate degli influencer, quella che proprio non tollerate sui social. 331 80 90 101, la voce. Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: R101 Golden
1: Ticket. Oggi vi mandiamo in particolar modo in Val d'Aosta alla Twill, grazie a questo Golden Ticket che vi fa portare a casa ben due ingressi Sabri, giusto?
2: Sì, esatto, così sabato 4 luglio voi potrete accedere a vedere la finale della Coppa del Mondo di Mountain Bike che si terrà in Valle d'Aosta dal 3 al 5 luglio, precisamente alla Twill.
1: Esatto, qualcuno penserà: e poi cosa fanno? Mi lasciano in montagna?
2: No,
1: perché regaliamo anche i biglietti per entrare allo stadio, appunto, per la risalita con la seggiovia, per essere in prima fila davanti al traguardo e godersi quindi lo spettacolo in notturna. La Twill è un posto meraviglioso. Volete aggiudicarvi due biglietti? Cos'è che devono fare?
2: Mandare un sms al 331 80 90 101 con scritto R101 La Twill, ma da quale momento?
1: Dalla tua via, Samri, quindi adesso ciancica un po', parla di quello che vuoi.
2: 33
1: e poi...
2: trentini entrarono in Trento, tutti e 33 trotterellando,
1: non
2: via!
1: Ecco.
0: R101 Golden Ticket.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Sono mille motivi Sabri per seguire i bonazzi di R101, ma sai cos'è? Adesso non mi vengono in mente.
2: Allora, prima di tutto passare un'ottima e ricca pausa pranzo con noi. E se piatto ricco,
1: mi ci ficco, ficcatevi anche voi.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
17: Just gonna stand there.
18: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
19: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Nen.
1: La senti?
0: Nen.
1: È la calma di chi conosce le sue bollette.
0: Nen.
1: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden Ticket.
1: The winner is...
2: Lei è Cristina di Borgofranco di Ivrea, giusto?
3: Sì, giustissimo,
2: mamma
3: ciao.
2: Mamma mia Cristina, buongiorno, ma quante R ci sono tra il tuo nome e la tua località? Per me è un po' difficile pronunciarle tutte, ma ci proviamo. Come stai?
3: Bene, benissimo, grazie.
2: Bene.
3: Grazie mille.
1: Cosa stavi facendo prima di inviare l'SMS?
3: Niente, ero in macchina con i miei bambini e proviamo sempre.
2: Hai fatto bene, guidavano loro, quindi è giusto che sia così.
3: Sì.
2: Brava, Cri, tutto perfetto. Cosa porta a casa Sabri?
1: Allora, due biglietti, Cristina, per accedere sabato 4 luglio alla finale della Coppa del Mondo di mountain bike, che sarà la Twill, R101 e radio ufficiale, e potrai goderti uno spettacolo incredibile, perché non solo entrerai nello stadio, ma salirai in seggiovia e sarai in prima fila per godere dello spettacolo in notturna.
2: Figata.
3: Bellissimo.
2: Bello, bello.
3: Sì.
2: Senti, chi ti porti con te?
3: Ma mi porto mio cognato, che lui è appassionato di bici.
2: Mi piace.
3: E visto che mi ha regalato una nipotina da poco, gli faccio questo regalo.
1: Che bello!
2: Senti, ma anche la tua nipotina sa guidare?
3: No, lei è troppo piccola.
2: Chiedo. Va bene, Cri, ti mandiamo un bacio grande, divertiti sabato, tag R101, fai un sacco di video.
1: Ciao!
3: Siete fantastici, grazie.
2: Grazie, ciao, baci! Ciao.
0: R101.

0: finiamo, punto e basta.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Shiran qui su R101, nei bonazzi di R101 e radio in TV sul canale 67. Nel caso siate a casa, sintonizzatevi così ci vedete anche. Sabri Bambi, Fabio De Vivo, vi abbiamo lasciato.
1: Dobbiamo riavvolgere il nastro e ritornare agli influencer.
0: Esatto, agli influencer non per il gusto di farlo, bensì per il gusto di demolirne alcuni. Semplicemente perché uno chef italo-americano se l'è presa con alcuni food blogger che esagererebbero durante le recensioni pur di accaparrarsi altri posti gratuiti per mangiare.
1: Esatto, e poi magari queste persone il più delle volte non distinguono il petto di pollo dalla mortadella.
0: Esatto, esatto. Lì mi viene in mente il famoso petto di pollo della Canalis, ma quello
1: alla
0: è un
1: piastra.
0: Altro paio di maniche.
1: Splendida ricetta salva cena però.
0: Vero. Vi abbiamo chiesto quali sono proprio i comportamenti che più mal sopportate degli influencer.
2: Io davvero non sopporto quegli influencer che dicono frasi come: a un'ora da Milano guardate che meraviglia potete osservare. Sì, poi vai a vedere ed è a 3 ore da dove abiti.
1: No, è
2: e
1: vero.
2: Io abito a Milano, giusto per farvi capire.
1: Ma a un'ora di volo probabilmente intendono.
0: Guarda, ne vedo tanti anch'io, ma perché poi mi capita di essere stato in posti che
1: dai,
0: taluni
1: ti fanno incazzare quelli, però
0: esatto, sono lì che dicono: è vero, a un'ora da Milano un'oasi verde che neanche le Maldive. Ma non è vero!
1: Ma no!
0: Non fidatevi!
3: Io non tollero gli influencer stessi, perché ecco, con le loro promo super gasatissime così stanno creando delle generazioni di stereotipi, tutti uguali senza nessuno che si differenzia in qualcosa o in quello che pensa, in quello che mangia, come si veste, tutti uguali.
1: Questo è vero.
0: Allora, alcuni bravi ce ne sono, però devono essere onesti. Cioè, essere onesti è molto difficile, perché entri in un trip tante volte che ti permette di fare cose gratuitamente, se non addirittura essere pagato. Però poi il muro è vicino, perché ti schianti ad un certo punto.
1: Sì, perché poi nella massa, sapendo che ci sono dei benefici con questo lavoro, ci si buttano tutti. E quindi è difficile pure distinguere quello capace da quello meno.
0: Dai, quali sono i comportamenti degli influencer che più mal sopportate? 331 80 90 101. Descriveteli con la vostra voce. Nel frattempo,
1: e adesso c'è Baby K col suo nuovo singolo Tucca.

0: Carena, il nuovo singolo di Baby K, stavolta senza 18 featuring, lei che di solito si accompagna a molti cantanti del momento.
1: No, quest'anno ha capito che lei basta da sola, brava, brava Baby.
0: Basta e avanza. Parliamo di influencer, ancora un messaggio da parte vostra di quei comportamenti che proprio non sopportate.
2: Allora, io cosa che non sopporto quando sbattono quelle unghie lunghissime ovunque e masticano il chewing gum con quel... con la bocca aperta, con quel rumore che fa veramente schifo.
0: Io non
1: sì,
0: ho le
1: non
0: unghie.
1: Masticano, ruminano. No, ma con le unghie viene diverso, eh.
0: Ma è una roba che mi nervosisce.
1: Ecco, più così.
0: Sì, io poi sono, com'è che si dice? Sono
1: misofono.
0: Misofono totalmente, quindi io non sopporto quella roba là. Bravi, siamo con voi e vi capiamo assolutamente.

0: Con l'arrivo dell'estate aumenta anche la voglia di uscire a cena. Succede anche a voi? Per trovare la giusta ispirazione affidatevi a The Fork. È l'app numero uno in Italia, perfetta per trovare il ristorante giusto anche in vacanza, grazie a foto, menu e recensioni verificate. In più, per tutta l'estate torna The Fork Summer con Daygam, oltre 2000 ristoranti aderenti con sconti del 50%. L'offerta è valida fino al 20 settembre e fino ad esaurimento posti disponibili. Scaricate l'app The Fork.
1: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 €. In negozio, app e sul sito.
5: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 €. Scopri di più su conad.it.
0: Della meravigliosa playlist quotidiana su R101, ci sono canzoni che possono scegliere anche loro, Samri, vero?
10: Assolutamente, dovete farlo con amore, con passione, con un vostro ricordo, ma soprattutto con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
14: Ci sono partner pronti a darti una mano.
15: Vai!
14: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
16: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
17: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
18: Sì, certo.
19: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €. Solo da Old Wild West.
20: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
18: Devi aprire la pagina deghi.it.
21: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi devi solo cliccare.
21: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
22: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
15: Devi provare.
9: Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
23: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
24: A Fox Down i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
25: Fox Down Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7. Just gonna
26: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
27: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
28: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
29: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
27: Bene, parliamo della casa al mare.
28: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
29: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
30: Sigma, il tuo risultato vale.
31: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
32: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: La canzone che ti fa stare bene è un pezzaccio, quello che arriva dopo, ma dobbiamo rendere grazie a qualcuno, Sabri, per averlo scelto.
10: Assolutamente, al nostro ascoltatore o ascoltatrice che si sintonizzano sui loro ricordi, l'abbinano a un brano e ci fanno stare bene collettivamente.
0: Sentiamo.
33: Bollicine di Vasco.

0: Pezzo storico di Vasco Rossi, tra i tanti di Vasco che hanno segnato diverse generazioni. Bollicine, qui su R101, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi. Ancora oggi, dopo 40 anni, deduco dall'uscita di questo pezzo, ci si interroga su tante frasi di questo pezzo, giusto Sabri?
1: Sì, esatto, noi lo facevamo nel fuori onda. Beh, se ci volete dirci la vostra, siamo qua,
0: pezzi,
1: lo sapete.
0: Diciamo di cui poco si può raccontare, ma voi potete in ogni caso arrivarci. Vabbè, c'è la musica su R101 che come sempre ci salva dai cul-de-sac. Calvin Harris, Sam Smith, queste Promises. Are you drunk?

0: giorno in onda, ci siamo noi in diretta da lunedì al venerdì, da mezzogiorno alle 14. Segnatevelo, tatuatevelo se ritenete giusta la cosa, con i Bonazzi di R101.
1: Al secolo, Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, e vi ricordiamo che i Bonazzi siete solo voi.
0: Brava Sabri, tu lo sei,
1: non
0: e va benissimo.
1: Non ci incensiamo da soli.
0: Io mi tolgo dagli imbarazzi, lo faccio ormai da anni e anni, anche con il Musazzi che salutiamo. Lui che tra l'altro in questo momento a che punto del Cammino di Santiago è?
1: Non lo so se è già arrivato in Spagna.
0: Ma chi lo sa, staremo a vedere. Salutiamo e ringraziamo anche Roberta Bussolati, la Bussolage, ma anche il nostro Pari d'Ausili in regia, e tutti voi sintonizzati da mezzogiorno o chi accogliamo solamente adesso. Se vi va 331 80 90 101, noi ci siamo, fatevi sentire.

0: Alicia Dixon con The Boy That's Nothing qui su R101, alle 13:05. Stavo dicendo i 15, ero un po' avanti nel tempo, ma no, siamo in diretta alle 13:05. Sì, talvolta pure troppo, mi doppio da solo, Sam, riguarda. Va bene, c'è un articolo che la nostra Roberta Bussolati ha tirato giù, che mi piace un sacco, legato ai lavori in genere, ma in particolar modo a quali siano i lavori più pagati che però nessuno vuole fare. Ce ne sono alcuni che sentiamo nominare spesso, ma difficilmente più ci chiediamo effettivamente se questa gente sia giustamente retribuita oppure no.
1: Dai, magari troviamo anche qualche idea per un nostro piano B.
0: Allora, eventualmente il controllore di volo? Difficile, perché bisogna studiare.
1: Mi sa che devi studiare tanto.
0: Siamo sui 100k all'anno, come parlano gli influencer, 100k. Poi, medico d'urgenza in aree isolate o di conflitto, cioè quelle dove ci sono ad esempio le guerre civili in giro per il mondo, là comunque porti a casa un bel 150.000 all'anno.
1: Ecco,
0: però
1: io questo distinto lo farei per solidarietà e per aiutare, ma poi il dolore mi perforerebbe il cuore.
0: Sì. No, anche io su quello divento purtroppo troppo empatico. Poi, ad esempio, mi viene in mente, leggo anche il sommozzatore industriale, cioè sono quelli che scendono, diciamo, a tantissime centinaia di metri sotto il mare, scarsissima visibilità, alta pressione, temperature estreme, si arriva a 200.000 euro più o meno l'anno. Sono lavori per cui bisogna studiare e avere una grandissima preparazione, ma allo stesso tempo rischiosissimi.
1: Guarda, ce n'era un altro di operatore su piattaforma petrolifera con turni da 12 ore. Io questo lo farei come piattaforma, io. Mi candiderei per questo.
0: Mi sembra eccessivo.
1: La RAL mi piace.
0: Però sai che quando vedo quei video lì io c'ho una strizza, perché vedi il mare che comunque dal nulla tira su queste onde 30 metri e sta gente lì vestita d'arancione come quelli dell'ANAS sulla piattaforma petrolifera.
1: Che coraggiosi.
0: Non è il massimo. Vabbè, ma voi magari fate un lavoro di quelli non convenzionali che non conosciamo, per cui magari siete ben retribuiti, ma allo stesso tempo rischiate, se non la vita, rischiate quantomeno una falange?
1: Vediamo, sì. Vediamo.
0: Dai, identificatevi lavorativamente come se fosse una carta d'identità.
1: 331 80 90 101.
0: C'è Marco Mengoni.

0: penso di averlo detto 14 volte, ma lo dirò ancora oggi, che vorrei andare a vedere Harry Styles in concerto.
1: E io ti ho detto 77 volte che puoi andare a Roma e beccarlo al mercato di Porta Portese. L'abbiamo anche denominato l'erede naturale di David Bowie.
0: Esattamente, altrimenti detto a Ghicco.
1: Siamo come i vecchi, ormai ci raccontiamo sempre le stesse cose.
0: Con le mani dietro la schiena, il peggio del peggio. Invece qui con voi stiamo parlando di cose anche abbastanza wild, se vogliamo, vale a dire dei lavori più pagati che nessuno vuole fare, molte di queste volte pericolosi. E allora vi abbiamo chiesto: anche voi, bonazzi di R101, fate dei lavori non convenzionali, pericolosi, particolari, mai sentiti?
2: Ciao ragazzi, sono Sandra dalla Valle d'Aosta. Lavoro a contatto con il pubblico nel settore della ristorazione. Non dico che rischio la vita, ma rischio la salute mentale e non vengo neanche retribuita bene.
0: Bene. Un po' come essere nella gabbia di gorilla.
1: Ma è così,
0: Pericoloso non lo so, sicuramente da esaurimento nervoso, ma so che ne abbiamo uno di quelli pericolosissimi.
3: Io sono in pensione, non rischio nulla e sono contento così. Ciao.
1: Beh, però tra i messaggi c'è una persona che ha scritto, Gaetano, che lui fa l'operatore tirafili, lavora in quota, tralicci di alta tensione, 7.000 euro al mese.
0: Allora, io vengo con te semplicemente così per la gloria una volta, se è possibile, se l'assicurazione ti copre, perché io dove ci sono le altezze, insomma.
1: Mamma mia, legatelo!
0: E lasciatemi là, come i salami.

0: Tata, Daddy Swims and Tones and I. Si chiama Gone Gone Gone, questo singolo su R101.
1: Bravo Fabio, adesso
0: grazie.
1: Cosa facciamo?
0: Ma dopo giochiamo, lo facciamo col cinema, con Chuck si indovina.
1: Siamo bagagli.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Segui R101 anche sui social. Instagram,
6: Facebook,
5: TikTok.
6: Ti teniamo compagnia. Ovunque R101.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Strada facendo.
3: Pronti a raffreddare il barato?
4: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.

0: Anche qui su R101 alle 13:28 minuti, uno di quei pezzi elettronici, insomma, che dovrebbero sempre esserci in una playlist di viaggio.
1: Assolutamente sì, ma adesso niente viaggi, si gioca.
0: A che cosa? Che cosa, Sabri? Col cinema.
1: A Chuck si indovina.
0: Chuck si indovina, è un gioco molto semplice e facile, dove noi vi faremo ascoltare il pezzettino di un film appunto del passato. Voi attraverso questo ascolto dovete indovinare il film in questione. Abbiamo dei premi in palio oggi.
1: Allora, io una pacca sulle spalle leggera, non come quelle di Cannavacciuolo.
0: Ah, ok, cioè non una mazzata colossale.
1: No, leggera.
0: Va bene, ma io un pizzicotto, sai, di quelli che ti facevano i nonni?
1: Che carine.
0: Sulla guancia. Va bene, sentiamo.
2: $1,000,000 non è fico, sai cos'è fico?
3: $1,000,000,000.
1: Beh, non vedo errori.
0: Fa una piega. Cioè, non è figo 1,000 lire del vecchio conio, o meglio 200 euro. Va bene, e risentiamolo.
2: $1,000,000 non è figo, sai cos'è figo?
3: $1,000,000,000.
0: Esatto, c'è dell'ambizione in questa frase.
1: Beh sì, sicuramente il personaggio è ambizioso.
0: Molto,
1: in effetti.
0: Direi. Va bene, dovete indovinare voi al 331 80 90 101. Se brancolate nel buio, chi se ne frega, provateci lo stesso, che a noi piacciono comunque gli stoici e coraggiosi. Un vostro messaggio vocale. Nel frattempo, Tiziano Ferro qui su R101, la differenza tra me e te.
4: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no. E temo il tuo passato e il mio passato. Ma tu no. Me e te. È così chiaro.

0: Viene spontaneo chiederlo anche a te, Sabri. Hai sognato con Adele?
1: È una grande citazione. Guarda, mi manca Stefano in questi momenti.
0: Esatto. Il Musazzi una volta disse in onda, quando era con te, giusto?
1: Sì, eravamo in onda solo noi due.
0: Disse la frase: e adesso sogniamo con Adele. E in quel momento noi tutti, amici uomini di Stefano, l'abbiamo bandito per un
1: sì,
0: po'.
1: Sì, abbiamo pensato gli stesse arrivando un ictus.
0: Ma anche il ciclo,
1: sono frasi
0: me.
1: Proprio... non da lui.
0: Detto questo, stiamo giocando a Chuck si indovina. Questa è la frase da indovinare del film.
2: Un milione di dollari non è fico, sai cos'è fico?
3: Un miliardo di dollari.
0: Ecco, che film è?
4: Ciao ragazzi, secondo me è The Wolf of Wall Street.
1: No, l'hanno anche scritto, non è.
0: No, no.
5: Non ne ho la benché minima idea, ma così a cazzo dico Il Grande Gatsby.
1: Neanche.
0: Tutti i film un po' con DiCaprio, ma perché il doppiatore...
1: Perché è venale DiCaprio nei
0: sarà
1: film.
0: Sarà quello.
6: Ciao, sono Laura dall'Abruzzo. Secondo me il film è Fast and Furious 8.
1: No.
0: Sai
1: no.
0: Io tra l'altro, Sabri, non ne ho visto neanche uno di Fast and Furious. Una volta mi chiamarono come ospite per commentare il 10.
1: E ci andai? Sì. E ci andasti tu? E sei stato pure pagato?
0: Sì. Un po' mi vergogno.
1: Che caffone, andiamo avanti. Chi ha indovinato?
7: Ciao da Sabrina e Gaia. Per noi il film è The Social Network. Ciao.
1: Bravi.
0: Giusto.
8: Film citato è The Social Network. L'attore è Justin Timberlake, che pronuncia questa famosissima frase.
1: Bravissimi, avevano indovinato anche nei messaggi. Bravi, bravi, bravi. Regia di Sean Parker.
0: Esatto. Film da vedere? Sì, no.
1: Sì,
0: boh,
1: dai,
0: l'hai
1: un
0: visto?
1: Bel 7.
0: Dai, ci sta. Almeno per scoprire un po' come è nato, diciamo, il sistema Facebook e così via di
1: come ha incassato Zuckerberg.
0: Lui, mica noi. Vabbè, c'è la musica su R101. Giovanotti Alfa, nuovo singolo, si chiama Buon Vento.

0: Convento, nuovo singolo qui su R101. Sai che per la prima volta, Sabri, ho osservato attentamente il video di questa canzone, che si vedono Alfa Giovanotti registrare insieme questo singolo. Vedi proprio il rispetto da parte di Alfa nei suoi occhi quando guarda Giovanotti. Ce lo vedevi che era totalmente emozionato, ma neanche riusciva a dargli una pacca sulla spalla.
1: Ma lui è così, è cortese, come fu per il duetto a Sanremo con Roberto Vecchioni. Cioè, era elegantissimo.
0: Lo vedi, c'è un ragazzo comunque a modo, lo si capisce in questo video, perché sa di avere davanti a sé un mostro sacro e quindi ringrazia.
1: Ma lui è grande fan di Giovanotti, l'ha sempre detto.
0: Si vede.
1: Bravo.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
4: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Perfetto su corede.it.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Allora, su R101 c'è la vostra scelta.
1: Esatto, noi la mettiamo in onda, ci fa stare bene, vi facciamo stare bene e la sentiamo subito perché non vedo l'ora di ballare.
0: Chi è che c'è?
2: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Allora, per la canzone ci fa stare bene proporrei Tell It To My Heart di Taylor Dane.

0: Rain, Can't Tell It To My Heart, qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi, lo fate ogni ora, di solito è sempre diversa e andate un po' a rovistare, diciamo, su quello che comunque è un po' più desueto da ascoltare in radio.
1: Quindi la prossima mandatela a Marco e Melida nel Good Times.
0: Esatto, a voi basta mandare un messaggio, 331 80 90 101, scavate un po' nella vostra memoria, magari un pezzo che vi ricorda qualcosa in particolare, una vecchia fiamma.
1: Ma perché no?
0: Una delusione d'amore.
1: Un primo bacio. Una promozione al lavoro.
0: Qualsiasi cosa, insomma. Tanto un pretesto lo trovate. Va bene, noi alle 2 vi lasciamo, ma abbiamo ancora una decina di minuti con voi. Ancora la musica di R101. C'è Taylor Swift. Questa è Cruel Summer.

0: meraviglia che era. È io vero. Amavo quel programma.
1: Anche a me piaceva un sacco, perché ti sapeva proprio di domenica. Questo invece è il singolo di Saif per andare a chiudere questa puntata dei Bonazzi di R101, che sempre ripetiamo, siate voi, voi che ci ascoltate ogni giorno.
0: Quindi buona domenica, ma noi torniamo domani mercoledì puntuali a mezzogiorno.
1: Esatto, con Sabri Bambi, Fabio De Vivo, ringraziamo, salutiamo Roberta Bussolati, la Bussolage, il nostro Paris d'Ausilio con il suo Scania.
0: Io amo quando strombazza, vai!
1: Strombazza?
0: Sì, strombazzare col clacson.
1: Ah, ok. Va bene, vi arriva il Good Times a farvi compagnia con Melita e Marco. Domani mattina alle 9 la Sabri con Procediamo, perché mia versione extended in questo mese. E poi noi con i Bonazzi. Ciao! Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone a Evian. Il G7 dalla sessione sull'Ucraina emerge un clima di compattezza al fianco di Kiev. Prima della riunione Macron, Trump e Zelensky si sono visti a porte chiuse. Il presidente americano si dice molto soddisfatto. Farò tutto il possibile per la pace. La Russia deve fare un accordo. Saranno Vance e Galibaf a firmare venerdì a Ginevra il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Intanto però Teheran avverte la prosecuzione dell'occupazione israeliana in Libano viola l'intesa e Trump striglia Netanyahu, con lui un ottimo rapporto ma ora deve essere più responsabile. In corso il recupero del corpo di Chiara Guerra, la prof 53enne uccisa a San Stino di Livenza nel Veneziano. Era in un fiume a diversi chilometri dal punto in cui l'aveva gettato l'assassino, reo confesso, il nipote 17enne. L'avrebbe uccisa con 16 coltellate dopo una lite sull'eredità di famiglia. Schianto tra quattro auto nella notte sul lago di Como. Una delle vetture finisce in acqua. Morto un 37enne, in prognosi riservata a una 35enne. A causare l'incidente un marocchino di 29 anni, poi fuggito a piedi, rintracciato dai carabinieri, aveva un tasso alcolemico.

0: circa 3 volte superiore al consentito. Nel 2025 la Caritas ha assistito oltre 282.000 italiani, il numero più alto mai registrato, lo rivela il rapporto annuale sulla povertà dell'ente assistenziale della CEI. Il 48% degli aiutati sono over 65, cresciuti del 191% rispetto a 10 anni fa. Mondiali di calcio, beffa per la Spagna, fermata 0-0 da Capoverde, pari 1-1 Belgio-Egitto e Arabia Saudita-Uruguay. Al suo atteso esordio l'Iran pareggia 2-2 con la Nuova Zelanda, oggi alle 21 Francia-Senegal. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: dopo le 14 siamo noi, quelli del Good Times.
1: Eccoci.
0: Come state?
1: Come va? Come la va? Ciao a tutti, Marco Santini, Melita Tognolo, senza cadere, Meli. Senza cadere dalla sedia.
0: Okay.
1: Parli dei regia a tutti voi, come state? 16 giugno, lo dico ancora una volta, come state? 331-80-90-101, questo è il numero ovviamente.
0: Io sto benissimo,
1: come
0: Marco.
1: Come sempre, per farvi sentire. Come stai, Meli?
0: Io sto molto bene, sono molto felice oggi.
1: Dai, facci, insomma, come si deve fare, no? Una breve recensione dello spettacolo di Achille Lauro che hai visto ieri sera. Come fanno i professionisti? Sentiamo un po'.
0: Bellissimo, emozionante, meraviglioso, lui bello come il sole.
1: Achille, Achille, tu i biglietti non li devi dare a Melita, perché poi la recensione si finisce.
0: Ho capito, ma cosa ti devo dire? Belle canzoni, bravo, bello, basta.

0: Capital Cities su R101, il Good Times sempre con voi, 14.06. L'abbiamo detto che siamo anche in TV canale 67 del digitale terrestre. Fino alle 17 ci potete guardare e ascoltare.
1: Assolutamente sì, potete insomma ascoltare anche le grandi recensioni professionali fatte
0: ragazzi
1: dalla mia socia quando va ai concerti.
0: Ma io vado ai concerti per godere della musica. Non è che devo fare la recensione.
1: Io aggiungerei anche questo pezzettino alla recensione di prima. Meraviglioso, amici.
0: Anche per i gin tonic dopo.
1: Soprattutto. Ma parleremo di gin tonic?
0: No, assolutamente.
1: Cioè, ci sarà una polemica sui gin tonic?
0: Purtroppo no.
1: Sui concerti?
0: Purtroppo no.
1: Potevamo farle, vero? Potevamo fare due polemiche, anzi una polemica, ma non la faremo. Ci occuperemo però di questi due diciamo sposi americani.
0: Parli della polemica delle 15, Santini?
1: Sì, che hanno fatto qualcosa che non è andato, diciamo, giù agli amici di Como, di questo paesino in provincia di Como.
0: Vabbè, ma ne parleremo alle 15, quindi tra un'oretta, cioè, ma come sempre...
1: Hanno fatto una donazione, ecco.
0: Ah, quindi vuoi parlare di donazioni?
1: Sì, amici, vogliamo parlare in questa prima ora di donazioni. Fate donazioni, tu Meli, so che fai un sacco di donazioni.
0: Un sacco di donazioni, sì, ma non si dice, perché è una cosa brutta, secondo me.
1: L'ultima casa che hai donato, dov'era, per esempio?
0: Beh, un mio ex.
1: Vedi, io non sbaglio. Lei dona case, io dono altre cose.
0: Ma non è vero,
1: cioè,
0: ragazzi.
1: Donazioni, amici. Immaginate di avere a disposizione 50.000 euro. Poi tornerà a questo numero, 50.000 euro. E di donare questi soldi al vostro comune, ok? Mm. Fin qui ci siamo. Avete 50.000 euro, li donate al vostro comune. Cosa chiedete in cambio al vostro comune?
0: Io un'idea ce l'ho, i parcheggi ovunque, i parcheggi liberi per tutti.
1: Cioè gratis?
0: Gratis per tutti però.
1: Cioè, tu dici, dono 50.000,
0: sì,
1: però voglio in cambio questa cosa.
0: Certo.
1: Va bene, pensateci un attimo, giochiamo anche, dai, insomma, ovviamente uno poi...
0: Andiamo di fantasia.
1: Sì, 331 80 90 101, quindi hai 50.000 euro, li doni al tuo comune, cosa chiedi in cambio? Questa è la domanda di oggi. Yeah.

0: su Warren su R101, le 14:13, il Good Times sempre con voi e la domandina di rito che vi facciamo sempre qui nella prima ora ed è proprio questa. Pensate di avere 50.000 euro, di donarle al vostro comune, che cosa chiedereste in cambio?
1: Ragazzi, ieri un mio amico è diventato vice sindaco e la prima cosa che gli ho chiesto, gli ho mandato un messaggio e gli ho detto: mi raccomando, le buche, riparate le buche.
0: Brava.
2: Sì, a priori quello andrebbe fatto, al netto della donazione. Qualcuno scrive: chiederei al mio comune di installare più cose pubbliche con questa bella donazione. O anche Omar di Cernusco: chiederei un campo di calcio in erba naturale per i poveri ragazzi che non sanno più dove giocare.
0: Vero, sì, ragione.
2: Sì. 331 80 90 101, quindi se donaste 50.000 euro al vostro comune, cosa chiedereste in cambio? Ve lo stiamo chiedendo perché sarà un po' il tema della polemica di oggi che arriva alle 15, ma intanto c'è sempre la musica. Lei è Annalisa con Esibizionista.

0: Annalisa su R101, il Good Times, Emily e Marco. E la domanda: avete 50.000 euro a disposizione, li donate al vostro comune, cosa chiedete in cambio? Vai Meli, sentiamo.
1: Chiederei di piantare molti più alberi perché fanno bene davvero a tutti.
0: Non so chi sei, ma sono d'accordo.
1: Bravo.
0: Più alberi, più verde, che il verde fa bene.
1: Bravi.
0: Porta bene, vai.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
5: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
8: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
9: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
7: Bene, parliamo della casa al mare.
8: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
9: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
10: Sigma, il tuo risultato vale.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
19: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: devi andare su deghi.it.
10: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
10: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
16: Sì, adesso.
20: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Ecco la refurtiva McDonald's.
22: Che cosa abbiamo qui?
23: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
21: E ci sono anche i McFits irresistibili.
23: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: palco in realtà. Qui su R101, le 14:28. Che musica, ragazzi, che ci tiene compagnia, ci fa ballare sempre un
1: sempre,
0: sacco.
1: Sempre, sempre, sempre. E ci fa stare bene. Allora, il Good Times, Marco e Melita, vi abbiamo chiesto, se avete acceso la radio in questo momento, di immaginare questa situazione. Avete 50.000 euro a disposizione, li donate al vostro comune e in cambio cosa chiedete però al vostro comune? Questa è la domanda, quindi pensate un po' anche a dove vivete, le cose che magari non ci
0: servono,
1: sono,
0: esatto,
1: che servono, come hanno fatto per esempio loro.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io chiederei al mio comune di togliere la tassa rifiuti del secco per tutte le famiglie che hanno figli fino ai 3 anni.
0: Ti capisco, giusto.
1: Pannolini, vero. Ancora
0: tanti pannolini.
3: Al mio comune, che è quello di Noviglio, chiederei un campo da tennis libero e accessibile a tutti e la piantumazione del verde, perché è molto lacunare. Ciao.
0: Vedi che belle idee. Io per la donazione di, lo dice Carmelo da Ravenna, di 50 milioni euro, farei mettere i bagni disabili in tutti i locali e case del comune.
1: E
0: è
1: poi
0: bella
1: un
0: idea.
1: Altro che non si è firmato dice: se donassi 50.000 euro al mio comune, vorrei che creasse spazi liberi per i cani.
0: Bello. Bene. Anche questo ci vorrebbe. Pensaci anche tu, Santini. Che cosa vorreste nel vostro comune? Just

0: Mecna e Coco, la più bella, R101, 14:36, il Good Times, Marco e Melita, questo 16 di giugno, insieme a tutti voi che lì fuori al 331 80 90 101 con i messaggi scritti e vocali, ci state dicendo se donaste 50.000 euro al vostro comune, cosa chiedereste in cambio? Ovviamente ve lo stiamo chiedendo non a caso, perché tra mezz'ora, meno di mezz'ora, arriva la polemica.
1: Parlerà di questo,
0: proprio di una coppia di americani che ha fatto una donazione a questo comune in provincia di Como, scatenando,
1: non dire nulla,
0: la polemica.
2: Ciao ragazzi, Giuseppe. Ciao. Dalla provincia di Bari. Io semplicemente chiederei al comune di investire quei soldi per creare dei luoghi di aggregamento, soprattutto per gli anziani, per evitare questa maledetta solitudine, anche per ragazzi e ragazze, perché bisogna smetterla di stare attaccati agli schermi e bisogna ritornare a stare insieme. È così che si cresce.
1: Ma che bel messaggio, che bel vocale, grazie.
3: Se donassi 50.000 euro al comune, gradirei che facessero un'oasi apistica dove insegnare questo mondo ai giovani e anche alle persone che vogliono imparare.
0: Un'oasi apistica.
1: Esatto, per salvare le api e tutti gli insetti impollinatori.
4: Buongiorno raga, ho un'edicola, quindi la notizia la so già e non ve la spoilerò.
0: La notizia della polemica, lui dice.
1: No, mancano 20 minuti, portate un po' di pazienza. Nel frattempo ci ascoltiamo Hippie Yayo J-Ax. 1, 2

0: IPIO su R101. E se donaste 50.000 euro al vostro comune, cosa chiedereste in cambio? Sentiamo lui.
1: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, se io donassi 50.000 euro al mio comune, non chiederei nulla. Ma perché se avessi 50.000 euro da donare al mio comune, me ne andrei via io. Ciao Remigio da Crema.
2: Ci sta.
0: Ciao Remigio.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
2: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Just gonna
12: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
19: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
20: Crema di caponata o salsa di fichi?
19: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
21: La Piadineria.
20: La più buona perché è mia.
22: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
23: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
24: Excellent nella tecnologia.
23: Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: canzone che ti fa stare bene, ci fa davvero andare indietro nel tempo. Oggi 1983.
1: Ciao R101, siamo la famiglia Fontana e stiamo andando in ferie a Riccione. La canzone che ci farebbe tanto stare bene è Vamos a la Playa. Grazie e buona giornata a tutti.

0: playa, un saluto a quelli che già ci sono in questa playa meravigliosa, che sia italiana o straniera, quelli in vacanza e quelli che invece la sognano, perché tra un pochino insomma dovranno aspettare, no, alle meritate vacanze. Nel frattempo 331 80 90 101 continuate a segnalarci le vostre canzoni che vi fanno stare bene, a maggior ragione le
1: quelli
0: canzoni
1: estive
0: dell'estate.
1: Esatto,
0: okay?
1: Perché anche sul nostro sito c'è una bella sezione delle canzoni che vi fanno stare bene, ovviamente completamente estive.
0: Oh, vi abbiamo chiesto di raccontarci al 331 80 90 101 per tutta un'ora questa cosa, cioè avete a disposizione 50.000 euro, li donate al vostro comune, cosa chiedete in cambio? Ve l'abbiamo fatta questa domanda perché tra 10 minuti sbarca come sempre su R101 la polemica. E oggi vi porteremo in provincia di Como, dove sì, una coppia davvero ha fatto questa donazione. Due americani ha donato 50.000 euro
1: per
0: e in
1: cosa.
0: Cambio hanno ottenuto una cosa. Vedremo ovviamente insomma cosa ne penserete e da che parte starete anche voi quando vi racconteremo per filo e per segno tutta questa notizia.
1: Manca pochissimo, ragazzi, aia. Anche questa polemica sono sicura che vi farà discutere. Magari qualcuno si arrabbierà
0: molto,
1: pure.
0: Credo proprio di sì.
1: Nel frattempo c'è la musica di R101, c'è lui. Post Malone.

0: 101, la radio che vi fa stare bene. Ciao a tutti, Marco Santini, Melita Tognolo,
1: Paride
0: in regia. Il Good Times, questo è il nome del programma, lo diciamo sempre, soprattutto per i nuovi ascoltatori. Benvenuti, accomodatevi, sta per incominciare, come sempre, come tutti i giorni, a quest'ora, la nostra immancabile polemica. Cos'è la polemica, Meli? Spiegata proprio
1: un bel dibattito, un dibattito nato da una notizia bella, fresca, vera, completamente vera, che vi diamo noi, ovviamente, in pasto.
0: Oggi andiamo vicino a Como, in un posto meraviglioso.
1: Bellissimo.
0: Dove questi due futuri sposi americani fanno una cosa che fa però infuriare i cittadini di questo paesino. Forse invece il comune ringrazia, ma
1: vero,
0: i cittadini un po' s'arrabbiano. 331 80 90 101, pronti a partecipare alla polemica.

0: 02. Ragazzi, non perdiamo tempo perché inizia la nostra polemica. Dopo la proposta di una donazione di 50.000 euro al comune di Tremezzina, due sposi americani sono riusciti a ottenere una deroga proprio dal comune e potranno festeggiare con i fuochi d'artificio a Villa del Balbianello, anche se non sarebbe stato consentito, perché dopo anni in cui al comune arrivavano decine e decine di richieste, gli spettacoli pirotecnici sono stati disciplinati e limitati. Una delibera tra le più hanno deciso di limitare questi eventi con una delibera tra le più restrittive di rinunciare a tanti soldi, spiega il sindaco. Il comune infatti ha ora stabilito che non è possibile fare spettacoli pirotecnici a terra, ma solo nel lago o in sole 5 location per un numero massimo totale di 14 eventi annuali. Per molti ovviamente questa deroga apre la strada ad altre richieste future, in generale anche all'idea che con i soldi tutto può essere comprato.
1: Beh, insomma, adesso non esageriamo, però bisogna anche specificare, ricordare che questi soldi, che questi due americani che si sposeranno il 17 di luglio in questa villa meravigliosa,
0: bellissima,
1: verranno utilizzati per riqualificare il parco adiacente di questa villa. Ovviamente i soldi non c'erano, il comune dice noi non avevamo i soldi,
0: esatto,
1: per fare questo lavoro.
0: Richiedeva proprio interventi di manutenzione straordinaria.
1: Quindi grazie a questi due benefattori americani che insomma doneranno, hanno donato questi 50.000 euro, ci sarà questa grande possibilità di fare questo lavoro. Ma ovviamente
0: i cittadini si sono un
1: attimo
0: arrabbiati.
1: Dai, le regole non valgono, perché quando hai la grana puoi fare tutto, se non hai invece i soldi non puoi fare niente, non ti puoi sposare in quella villa. Non lo so, posso dirvi la mia, io sto dalla parte degli americani, non hanno fatto niente di male, vogliono sposarsi lì, è un loro desiderio, hanno disponibilità economica,
0: ho
1: chiaro.
0: Capito,
1: il
0: ma se sono un cittadino
1: ho capito,
0: e non ho tutti quei soldi da dare al comune eccetera,
1: ti
0: io
1: sposi
0: lo
1: in un'altra zona, ti sposi in una location più piccolina, ma che male c'è.
0: Ma io voglio fuochi d'artificio davanti alla villa, scusami, come gli americani.
1: Ma se non te li puoi permettere, non li hai fuochi d'artificio. Vabbè, insomma, amici, anche a, ricordiamo il nome del paese esatto, Tremezzina, in provincia
0: comune
1: di Como,
0: comune di Tremezzina,
1: si sono arrabbiati. Voi invece che ne pensate? Da che parte state? Siete con gli americani? State con gli americani o state con quelli che dicono no, perché questa cosa non è possibile, la regola vale per tutti?
0: Alziamo la Claire delle nostre polemiche, facciamo entrare i fuochi d'artificio, li possiamo far entrare,
1: sì.
0: E facciamone entrare 331 80 90 101, diteci che cosa ne pensate.

0: Summer Funk. Francesco Gabbani, Summer Funk, R101, la nostra polemica del martedì. Sposi americani vogliono i fuochi d'artificio davanti alla villa del Balbianello e quindi donano 50.000 euro al comune. Il comune dice di sì a una deroga al divieto di spettacoli pirotecnici dopo la proposta della coppia. Dicono serviranno per riqualificare il parco pubblico davanti alla villa. Questa decisione ovviamente ha fatto polemizzare tutti i cittadini, ma anche voi, oppure no?
1: Allora, vendere la tranquillità di una zona come la Tramezzina per 50.000 euro mi sembra proprio una roba allucinante.
0: Allucinante.
2: Vai. Se non hai soldi, sono c***i tuoi, usa le stelle filanti, quelle che si accendono, che tieni in mano.
0: Io finirò così, infatti, vai, quando mi sposerò.
1: E allora chiudiamo ristoranti di cracco perché io non ci posso andare, no?
3: Cioè, allora, la polemica è questa. Chi giustamente accusa il comune, dice, ma le regole, se ci sono, devono essere rispettate da tutti. Se non si possono sparare i fuochi d'artificio e fare spettacoli pirotecnici in quella zona, questa cosa vale per tutti, anche se arrivano due americani che ti fanno questa donazione da 50.000 euro, ok? Però c'è anche l'altro aspetto, che è quello su cui io mi focalizzerei. Il comune dice, va bene, ok, giusto, però siccome dobbiamo riqualificare il parco e noi soldi non ne abbiamo, approfittiamo di questa cosa, facciamo solo un piccolo slot, apriamo una piccola finestra per questi due, poi basta, ma almeno incassiamo i soldi e riqualifichiamo il parco di questa villa.
0: Ma allora la regola poi la devi estendere sempre.
3: Ma si tratta di cogliere l'occasione, quindi di fare questa cosa anche per il bene della villa e dei turisti che verranno.
0: Ragazzi, siete d'accordo oppure no? 331 8090 101.

0: Joe, End of Beginning, R101, la polemica di oggi. Siamo sul lago di Como, dove questa coppia americana sborsa 50.000 euro per ottenere l'autorizzazione dal comune di Tremezzina per sparare i fuochi d'artificio.
1: Sentiamo. Mario Damerate, io sto con gli americani al 100%. Se c'hanno i soldi, ed è giusto che si sposino dove vogliono.
2: Ma se c'hanno i soldi, fanno quello
0: ma
2: che vogliono.
0: Ma poi solo una volta, poi gli altri non possono più.
3: No.
4: Ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco.
5: Golden Ticket.
4: Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twill. Ascolta R101.
5: Golden Ticket. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Just gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
12: Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
13: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: R101 Meteo.
13: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo sereno, poco nuvoloso al centro-nord e sulla Sardegna, nuvolosità variabile altrove, con piogge temporali sulla Sicilia, rovesci anche nelle zone interne appenniniche e attorno all'arco alpino, in esaurimento nel corso della giornata. Nel resto del paese tempo per lo più soleggiato, nonostante il passaggio di velature. Temperature massime stazionali in lieve flessione, sempre oltre la media, per lo più comprese tra i 25 e i 33 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
5: R101 Meteo con Ristora.
14: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Madonna Jump qui su R101 15:25, il Good Times con Marco Santini, Melita Tognolo, Paride in regia e tutti voi che state partecipando come sempre alla nostra immancabile polemica. E oggi siamo in quel di Tremezzina in provincia di Como, dove appunto fa molto parlare questa storia di questi due sposi americani che il 17 luglio, festeggeranno il loro matrimonio, che sono riusciti a ottenere una deroga appunto dal comune e potranno festeggiare con i fuochi d'artificio a Villa del Balbianello, una villa meravigliosa, anche se questa cosa non sarebbe stata possibile. La giunta del comune ha dato l'ok, loro hanno fatto questa donazione e questi 50.000 euro fanno sapere il sindaco e tutta la giunta che verranno utilizzati per fare cosa, Meli?
1: Per riqualificare il parco pubblico proprio vicino, insomma, a questa villa, perché era in condizioni un pochino, insomma, critiche, eccetera. Che ne pensate voi? 331 80 90 101, continuiamo a sentirvi.
2: Sì, ma la gente non fa mai bene niente. Ma poi io dico, se li mettessero in tasca loro quei soldi, allora va bene lamentarsi. Ma più che li usano per ristrutturare la villa, per fare dei lavori, ma che cavolo ve ne frega? Ma sempre a lamentarsi.
0: Perché tanti dicono che la legge non è uguale.
1: Esatto.
0: Non è uguale perché se
1: spesso
0: hai soldi
1: non è uguale per tutti.
0: Ma non è vero, se tu hai soldi, insomma, puoi fare certe cose, se non li hai, invece i fuochi non li puoi sparare. E quindi, insomma, monta la polemica ancora.
3: Allora, se tu vuoi fare una donazione per riqualificare il parco, ben venga, c'hai i soldi, è fortunato te, però devi fare la donazione a prescindere da tutto, senza ricatti, insomma.
0: Ma loro non hanno fatto ricatti, loro sono arrivati in comune, cioè hanno fatto pervenire questa offerta da 50.000. E così ha detto, poi
1: se volete così altrimenti torniamo in America.
0: Non è un ricatto, insomma, no, una roba così è venuta normalmente alla luce del sole. Poi
4: usiamo 50.000 euro per sistemare la villa che usano i ricchi per fare la festa, vai, tante facciamole.
0: Lui non è d'accordo, no, lui non è d'accordo, no. Ancora
5: sì, ma ragazzi, quelli che dicono che poi la regola bisogna estenderla sempre, ok, ogni volta che tu mi dai 50.000 euro io ti faccio fare i fuochi d'artificio, così almeno ogni volta che mi dai 50.000 euro sistemo il comune per tutti, per tutti quanti. Ne va del bene di tutti quanti.
1: Questa è un'idea che ti dicevo io.
0: Sì, ma tu Meli, però non sei d'accordo.
1: No,
0: tu
1: non,
0: dici,
1: non sono
0: siccome
1: d'accordo, perché le regole devono essere uguali per tutti. Te l'ho detto prima.
0: Sì, ma è una piccola finestra questa. Poi non succederà mai più.
1: Apriamole tutte allora ste finestre, scusami. Vabbè, anche per i cittadini.
0: Sì,
1: che me frega degli americani.
0: Sì, ma se non sganci 50.000 stai a casa, cioè.
1: Ma è finita qui la nostra polemica.
0: No,
1: è finita qui. No, dimmelo, è finita qui.
0: No. Continua, anzi continuate a dirci voi cosa ne pensate, da che parte state. 331 80 90 101.

0: su R101 One Republic Runaway e ovviamente immancabile la nostra polemica del martedì di questi sposi americani. Stiamo parlando che vogliono i fuochi d'artificio vietati davanti alla villa del Balbianello, donano 50.000 euro al comune e il comune dice sì a una deroga al divieto di spettacoli pirotecnici dopo la proposta della coppia. E loro dicono serviranno questi 50.000 euro per riqualificare il parco pubblico davanti alla villa. Ma ovviamente è scoppiata la polemica.
1: Sì, siamo in provincia di Como, amici, che ne pensate? La legge è uguale per tutti, sì oppure no? Qualcuno dice di no, perché chiaramente come si fa? Questi arrivano con un sacco di soldi. Sentiamo ancora voi, vai.
2: Io penso che un'eccezione, se c'è un autoriscontro a beneficio della zona, si può anche fare.
1: Questi soldi, sì, andranno e serviranno per riqualificare.
0: Allora facciamolo sempre, signora.
1: No, ma il parco una volta riqualificato non è che tutte le volte si deve
0: sistemare.
1: Ma
0: magari serve riqualificare qualcos'altro.
3: Vabbè. Ma ormai l'Italia è questa, un paese di vecchi intolleranti, indolenti, pronti a cancellare tutto e tutti per un po' di silenzio, un po' di calma, un po' di pulizia, salvo poi arrivare al punto di vendersi per quattro spicci.
1: Una pesante analisi critica del nostro amico. E ancora vai.
4: Ciao, io penso che il sindaco abbia fatto bene dare il permesso, perché così si è assicurato 50.000 euro, perché se i signori li avessero fatti senza chiedere il permesso si prendevano una semplice multa che non arrivava certo a 50.000 euro.
1: Quello sicuro, quello la multa non gliela toglieva nessuno. E ancora?
5: Fanno proprio vedere che l'Italia è il paese dei balocchi, basta avere i soldi e puoi aggirare le leggi come vuoi. E poi di quei 50.000 euro voglio proprio vedere quanti ne vanno per il parco. Ciao ragazzi, ciao Melita.
0: Lui non ci crede, vedi?
1: No, cosa c'entra il paese dei balocchi? Semplicemente si tratta di cogliere l'attimo, l'occasione. Il sindaco secondo me ha fatto bene, dice: arrivano questi due americani che si sposeranno il 17 luglio, ci fanno questa donazione, noi prendiamo questi soldi, gli facciamo questo regalo. Diciamo, hanno fatto un regalo
0: vediamo adesso quanti cittadini tireranno fuori, magari 30.000, 20.000 per avere qualche spettacolo.
1: Succederà solo questa volta e poi basta.
0: Vabbè, continuiamo a sentire che cosa ne pensate di questa polemica, ma intanto ci ascoltiamo lui, Samurai J, e la sua nuova Flamenco Paranoia.

0: Ecco Paranoia Samurai J, la nostra polemica. Sposi americani vogliono i fuochi d'artificio vietati, ma donano 50.000 euro. Il comune dice sì.
1: Ma che cavolo, ma ce ne venissero una settimana, sarebbero 200.000 euro al mese, sarebbero 2 milioni di euro l'anno, ma magari,
2: bravo,
1: magari.
2: Bravo, fai matematica. Conti perfetti proprio.
3: Lo stile non conosce confini e nemmeno lo shopping.
0: A Mendrisio in Svizzera, proprio a due passi da Como, a meno di un'ora da Milano, c'è Foxtown Factory Stores, la meta ideale per gli amanti dello shopping.
3: Foxtown vi aspetta con 160 negozi, 250 grandi marchi, sconti tutto l'anno e adesso anche i veri saldi.
0: Approfittate di ulteriori sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Foxtown, shop like a fox.
4: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
2: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte, forte, sempre.
8: Pronti a raffreddare il barato?
9: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
10: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: E te lo dice Antonino.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Ci sono partner pronti a darti una mano.
16: Vai!
15: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria, a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
17: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101. ADR 101.
16: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
19: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
20: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
21: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
22: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
20: Bene, parliamo della casa al mare.
21: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
22: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
23: Sigma, il tuo risultato vale.

0: 15.46, come sempre, arriva la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo.
1: Sono Giorgio da Salzana.
2: Ciao.
1: La mia canzone che mi fa stare bene è Amor du Jou di Gigi D'Agostino.

0: Gigi Dag, l'amor toujours, R101 per la canzone che ci fa stare bene, meravigliosa. Siamo finiti negli anni 2000, ragazzi. Continuate a richiedere le vostre canzoni al 331 80 90 101, magari anche quelle estive, visto che ci stiamo tuffando, insomma, in una nuova stagione.
1: Invece tuffiamoci nuovamente nella nostra polemica e andiamo anche a chiuderla. Oggi siamo andati a Tremezzina, in provincia di Como, dove arriva questa storia.
0: Tremezzina coi funghi.
1: Sì. Battutona.
0: Dai, ma così era per alleggerire,
1: sì,
0: un po' la,
1: sì,
0: polemica.
1: Sì, ma la polemica è bella anche per questo. La polemica che appunto è montata da quelle parti, perché i cittadini dicono: com'è possibile che questi due americani che si vogliono sposare in questa villa meravigliosa hanno una deroga sui fuochi d'artificio che verranno sparati durante il loro matrimonio il 17 luglio, solo perché hanno donato 50.000 euro e tutti gli altri no? Ma dal comune farò sapere che questi soldi verranno utilizzati per sistemare poi il parco di questa villa. I fondi non c'erano dal punto di vista del comune, quindi dicono: approfittiamo di questi due americani che hanno un po' di soldi per fare questi lavori. Ma la gente dice: non va bene questa cosa, perché se la legge è uguale per tutti, questi non possono, questi due americani, sparare i fuochi d'artificio. Che ne pensate voi?
2: Ma basta con tutti questi ricacci che, col fatto che hanno i soldi, pensano di poter far tutto, di comprare tutto. E poi noi comuni mortali? No, non possiamo far niente. Un sacco di burocrazia, un sacco di autorizzazioni, soltanto perché tu non sei nessuno. Non sei il Cluney, non sei un russo, non sei un arabo, non hai i soldi che escono in ogni dove. Non è giusto. Anche perché qui, nella zona del Comasco, dove io abito, sta aumentando tutto. Perché? Perché ci sono tutti quelli che hanno i soldi.
1: I ricacci, lei ha detto, li ha definiti
0: così.
1: Signora,
0: bella camomilla, le 16.
1: No, lei ha preso a cuore questa cosa, perché anche è della zona, e quindi lei non è assolutamente d'accordo con questa cosa, in generale un po' con tutto quello
0: che
1: sta accadendo.
0: Mi dispiace tantissimo, ma purtroppo è finito lo spazio della polemica, ragazzi, che torna sempre domani alle ore 15.
1: Sempre qui, ovviamente, su R101.

0: su R101. Sorry, scusa, lo sento. E allora, solitamente a quest'ora ci salutiamo, ma per tutta la settimana, ve l'abbiamo ricordato anche ieri, c'è un'ora in più, quindi Good Times versione estesa fino alle 17. State qui, ovviamente, tra poco vi faremo giocare.
1: Si gioca e ci si diverte tutti insieme.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Lo stretto di Hormuz sarà aperto completamente senza pedaggi e non solo per 60 giorni. Così Donald Trump al G7 in Francia. Con l'Iran abbiamo siglato una intesa equa. Teheran non avrà l'arma nucleare. Ora passiamo alla seconda fase, ha detto il presidente americano. Il Brent per la prima volta in 3 mesi scende sotto gli $80 al barile. L'Ucraina è stata al centro della seconda giornata della summit di Evian. Nel trilaterale con Macron e Zelensky, Trump spinge per un accordo con Mosca. Si tratta del primo faccia a faccia in quasi 4 mesi. Farò tutto ciò che è in mio potere, assicura il capo della Casa Bianca. Il leader di Kiev propone un incontro diretto con Putin negli Stati Uniti. Tragedia a Mykonos. Una ragazza di 37 anni residente ad Arezzo ha perso la vita in un incidente stradale. La donna si trovava sull'isola greca per il suo addio al nubilato. Doveva sposarsi nelle prossime settimane. L'omicidio di Sanstino di Livenza nel veneziano. È stato trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso. Il ritrovamento del cadavere ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato dal minorenne. Il movente legato a questioni ereditarie. Mai così tante famiglie assistite dalla Caritas, lo rivela l'ultimo rapporto sulla povertà in Italia. Nel 2025 sono state accompagnate oltre 280.000 persone. Rispetto all'anno precedente si segnala una crescita del più 1,7%. Negli ultimi 10 anni il numero degli over 65 incontrati dalla rete è cresciuto del 191%. Sfilza di pareggi negli ultimi match dei mondiali di calcio. 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda, 1-1 per Belgio e Egitto, 0-0 per Spagna Capoverde. L'Uruguay non va oltre l'1-1 con l'Arabia Saudita. Oggi alle 21 il debutto di Francia-Senegal. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Good Times, Marco Santini.
1: Ciao.
0: Di fronte a me, Michelino in regia, la Toniolo con voi ancora per un'ora. E che si fa oggi? Che si fa, visto che è una giornata un po' speciale, una puntata speciale?
1: Una settimana è speciale perché appunto avremo un'ora in più per stare insieme fino alle 17 e in quest'ora noi faremo giocare. Oggi abbiamo recuperato un vecchio appuntamento che ci piaceva molto e piaceva molto soprattutto a voi, chiamato Cantala tu che io forse la indovino. Poi c'è stato un momento che si chiamava Cantala tu e basta, poi è diventato Mugugnala tu,
0: perché hai deciso tu di cambiare ogni volta il titolo, ogni settimana.
1: Ma non è che decido io tutto, cioè questo
0: beh,
1: è un programma,
0: beh, decidi
1: è un programma
0: tutto
1: democratico, cioè è 50 e 50,
0: ma non
1: anzi,
0: è vero,
1: 70 tu,
0: ma che dici,
1: 70 tu, il resto io.
0: Non è vero, Santini,
1: diciamo le cose come stanno,
0: si
1: una
0: gioca
1: volta per tutte.

0: 106, questa è R101, il Good Times con voi, che oggi vi fa giocare fino alle ore 17.
1: Sì.
0: Abbiamo deciso di tirar fuori dal nostro cilindro, dal cassetto, un
1: devo
0: bel gioco.
1: Nel pensiero oggi.
0: Oggi sì. Sono andato troppo entusiasmo.
1: Vabbè amici, giochiamo, è il momento di giocare. È il momento di giocare all'appuntamento che tanto tempo fa
0: sei veramente scemo
1: mi faceva divertire, perché è un gioco veramente bello. Questo gioco si chiamava e si chiama Cantala tu,
0: che più cosa forse consiste? L'indovino, dovete mugugnare una canzone e noi dobbiamo cercare di indovinarla.
1: Cioè mugugnarla col naso, tipo come ha fatto lui. Sentite, è già arrivato questo vocale di un amico. Che canzone è, Meli?
0: Lo sai che io non sono proprio bravissimo con questo gioco, sì, ma tutti loro,
1: Meli,
0: che sono in macchina.
1: È la sigla del nostro programma.
0: Veramente?
1: Cioè tu non riconosci. Senti, scusa, possiamo rimettere un secondo? Te la canto io. Vai, sentiamo. Sorreggio da noi e sono good. Cioè, come io, incredibile. Dentro uno.
0: Vabbè, ma l'avevo gugnata male.
1: Ma
0: scusami.
1: Vabbè, insomma, in sostanza, amici, voi con un vocale al 331 80 90 101 ci mugugnate una canzone, ci sfidate. Io e Meli dovremo riuscire a capire e decifrare di quale canzone si tratta. È facilissimo, sembra facile.
0: Ma va che questa comunque l'ha cantata Achille Lauro ieri sera a San Siro, Cioè, l'ha mugugnata male lui.
1: Giochiamo? Siamo pronti? È chiaro, no? Insomma, è facilissimo il gioco. Ecco, mugugnateci la vostra canzone, proveremo ad indovinarla. 331 80 90 101.

0: su R101, another 16:14, il Good Times, amici. Giochiamo a Cantala Tu. Ci state mandando un sacco di canzoni mugugnate da voi al 331 80 90 101. Sembra un gioco facile, ma non è, perché è un conto mugugnare la canzone utilizzando quindi il naso, e un conto è fare na na na na,
1: è completamente
0: cioè,
1: diverso.
0: Utilizzare la bocca è un'altra cosa, quindi il livello di difficoltà sale. Siamo pronti, parte la sfida, voi sfidate noi. Cominciamo, via! Ah, beh. Famosissima.
1: Beatles.
0: Sì.
1: È giusto?
0: Sì.
1: Ah,
0: sì.
1: E non capisco mai quando sei serio, quando no.
0: Sì, vai.

0: Vabbè, lui è arrabbiato intanto.
1: Lui sicuro è un po' arrabbiato, però è sei un mito.
0: Beh, sei un mito, ma
1: sì,
0: perché ce l'avevo
1: quella lì? Sicuro,
0: sì, è arrabbiato.
1: Al 1000 per 1000, sì, sì, sei un mito 883.
0: Sì, ma
1: poi
0: calmo.
1: Vai.
0: No, io non ci sono.
1: Io
0: Michelino, dalla regia,
1: ce l'ho,
0: un aiuto.
1: Ce l'ho,
0: no?
1: Io ce l'ho lì sulla punta della lingua. Naggia la miseria.
0: No, dovete mandarci una soluzione.
1: Io ce l'ho. Ce l'ho, perché poi diventa difficile se tu ci canti, anzi se tu ci mugugni il ritornello o la strofa, capisci che fa la differenza. 331 80 90 101.
0: No, voglio la soluzione, amica, mandacela.
1: Ma ci arrivo. Continuate a sfidarci, mandateci le vostre canzoni mugugnate, noi proveremo ad indovinarle. Intanto Fulminacci, Stupida sfortuna.

0: Fulminacci, stupida sfortuna, e cerchiamo noi di essere fortunati e vediamo se riusciamo a capire i vostri mugugni. No, io non ho capito.
1: No, è troppo corto questo mugugno, può essere qualsiasi cosa, cioè. Vabbè, continuate a sfidarci.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili. Just gonna
12: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: 10%.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Deghi arredare il tuo giardino?
14: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
13: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
14: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lemon Tree, Fool's Garden, R101, 1628, il Good Times per tutta la settimana fino alle 17, quindi un'ora in più. Ci trovate ovviamente anche domani, anche dopodomani, e in quest'ora noi vi facciamo giocare. Oggi abbiamo scelto il Cantala Tu. In buona sostanza vi chiediamo di mandarci, lo state facendo, grazie in tantissimi, al 331 80 90 101.
1: Questo gioco piace sempre tantissimo.
0: Sì, delle canzoni mugugnandole con il naso. Voi sfidate noi, ci mandate la vostra canzone e noi dobbiamo provare a decifrare qual è questa canzone. E non è facile, sembra un gioco facile, un pochino stupido, ma è veramente altro che Sarabanda. Qui ragazzi, veramente il livello di difficoltà altissimo. Continuiamo, vai.

0: Fatti mandare dalla mamma. Fatti mandare.
1: No,
0: sì.
1: No,
0: alla fine l'ho capito. Brava Melita. Grazie, vabbè. Milano.
1: Sì, vabbè.
0: Come mai? 883. No. Sì.
1: Allora, sì.
0: E come mai?
1: Sì, però ragazzi, tonalità sbagliata clamorosamente.
0: Però vedi che ce la faccio quando mi impegno.
1: Poi vai. Ce l'ho. Ah, i Queen.
0: Brava
1: The
0: lei.
1: Show must go on.
0: Brava lei.
1: Lei
0: è intonata.
1: Senti che brava, vedi che quando loro
0: si impegnano,
1: cioè utilizzano la nota esatta, io ci arrivo, poi sì. Ce l'ho.
2: Questa è la vita, dai. Ciao,
0: sì.
2: Alice.
0: Come si chiama? Branduardi?
1: No. Sacrilegio.
0: Chi è?
1: Anche Branduardi.
0: Non ti viene in mente, vedi?
1: No, ma ce l'ho. Ma ce l'ho qui sulla punta della lingua.
2: Che merda, dai. Ciao Alice.
1: Alice,
0: mandaci la soluzione.
1: No, non la voglio la soluzione,
0: no,
1: ce l'ho,
0: sì, la
1: ma ce l'ho. È nel,
0: Alice,
1: mio bagaglio, è nel mio bagaglio musicale quella canzone.
0: Ma l'hai lasciata
1: lo
0: a casa oggi il bagaglio. 331 80 90 101. Continuate a mandarci i vostri mugugni, continuate a giocare con noi. E intanto ci ascoltiamo
1: Bocca di Rose, dai!
0: Bravo, Bocca di Rose dei giornalisti!

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Lady Gaga e Bruno Mars qui su R101, il Good Times 16:38. Insomma, ci state sfidando a cantala tu, ci mugugnate delle canzoni, noi le ascoltiamo e proviamo ad indovinarle. Ma è il momento invece di invertire questa cosa. Adesso saremo noi a sfidare voi, saremo noi a mugugnarvi una canzone e sarete
1: voi a doverla indovinare. Sì. Abbastanza semplice, vado?
0: Allora, Meli, tocca a te mugugnare la canzone.
1: La mugugno bene o male?
0: No,
1: bene.
0: Mugugnala bene, in modo tale che insomma non sia così facile da indovinare, perché già insomma.
1: Sì.
0: Disturbo un po' perché sennò si capisce. Basta, io.
1: Beh, che meraviglia!
0: Io direi
1: di canzone,
0: che,
1: ragazzi!
0: Direi che è veramente facile. 331-8090-101. Se avete capito di quale canzone si tratta, ancora un goccino, Meli, vai. Ditecelo ora con un vocale. Canzone meravigliosa, italiana, eccetera, eccetera, eccetera. A proposito di canzoni italiane, c'è la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa è Canto d'amore e fa così. Senti, sì.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Wow, la nuova di Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. E voi invece dovete indovinare questo questa canzone che sto mugugnando io.
2: Vai Meli.
1: Dai, semplice ragazzi, qualcuno l'ha già sbagliata comunque.
2: Ah sì?
1: Sì.
2: Strano, è così facile.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
6: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Giova su R101 per la canzone che ci fa stare bene. Le vostre canzoni dell'estate che ci potete segnalare, fatelo anche adesso, 331 80 90 101. Stavamo però giocando a Cantala tu, vi abbiamo mugugnato noi, anzi Melita vi ha mugugnato una canzone famosissima che fa così. Voi avete provato a dirci di quale canzone si tratta in tantissimi. Sentiamo.
1: Ciao, la Ciao. Canzone è L'ultimo bacio di Carmen Consoli.
2: No, sei
0: poteva sembrare
2: vicina, ma no. Non è. Beh, potrebbe
3: meravigliosa
2: collegarsi.
3: Meravigliosa creatura Gianna Nannini.
0: Meravigliosa creatura di Gianna Nannini.
4: Meravigliosa creatura di Gianna Nannini.
0: Ed
2: ma quanto è bella
0: quella.
5: Meravigliosa
0: Bravi.
5: Creatura.
0: Sei solo. Bravi, bravi, bravissimi tutti.
2: Brava Gianna.
0: Sono arrivati 170 messaggi solo di gente che diceva: ragazzi, ma era Nannini, dai, è facilissimo.
2: Sì, una canzone meravigliosa che poi hanno ripreso, insomma, Marco Masini e Fedez nell'ultimo Sanremo. Grazie per aver giocato con noi qui nel Good Time.

0: Ale Levante e Delia con Al mio paese qui su R101 e anche noi torniamo al nostro paese, sì. Torniamo domani in buona sostanza qui su R101 come sempre con il Good Times, ovviamente grazie anche a tutti voi per esserci stati, a Michelino in regia, Melita e Marco vi salutano, vi lasciamo con i Trafficanti.
1: I Fili sono qui che vi aspettano, noi ovviamente torniamo domani sempre dalle 14 alle 17.
0: Buona serata.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Alla G7 in Francia il trilaterale di Trump con Macron e Zelensky sulla guerra in Ucraina. La Russia deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, le parole del presidente americano. E sull'Iran spiega: non ci sarà un cambio di regime. La firma del memorandum d'intesa venerdì a Lucerna. Israele chiede di visionare il testo, ma Washington respinge la richiesta. L'FBI ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali organizzate dal presidente americano Trump in occasione del suo 80° compleanno il 14 giugno scorso. 5 le persone fermate, altre 23 identificate come facenti parte del complotto. Il piano prevedeva l'uso di droni e cecchini. Trovato il corpo di Chiara Guerra, la 53enne uccisa dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza nel Veneziano, era dentro un sacco a chilometri di distanza nel fiume dove era stata gettata. La vittima, stimata professoressa delle scuole medie, è stata accoltellata per questioni di eredità. Dell'arma utilizzata ancora nessuna traccia. In un grave incidente stradale ha perso la vita una 37enne originaria di Arezzo. Era sull'isola greca di Mykonos per festeggiare il suo addio al nubilato. La dinamica è in fase di accertamento. La donna, che doveva sposarsi il prossimo fine settimana, oltre al compagno, lascia una figlia. Il rapporto della Caritas sulla povertà: mai assistite così tante famiglie, si legge nella report. Nel 2025 seguite più di 282.000 persone, l'1,7% in più rispetto all'anno precedente. L'aumento più significativo degli assistiti si registra al nord. Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Il portoghese ha siglato per via telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028, con opzione per un'altra stagione. Ai mondiali di calcio questa sera alle 21 il debutto di Francia-Senegal, a mezzanotte Iraq-Norvegia, alle 3 Argentina-Algeria, alle 6 Austria-Giordania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: E se ci sono costi nascosti?
3: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
6: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
7: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci.

0: Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

0: 17:04 minuti su R101. Buon pomeriggio trafficanti, come promesso tutta la settimana in nostra compagnia dalle 17 alle 20.
1: Sembrava uno scherzo,
0: no,
1: un
0: vero,
1: brutto
0: vero.
2: Scherzo. Ma chi siamo? Chi siamo noi?
0: Siete con i Finlay, ciao da Dani.
3: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: Salutiamo Michele Rossetti in regia, yes. Giacomo Gianni in redazione.
3: E come no!
0: Tutti voi che ci ascoltate dalle vostre auto, quelli che ci seguono da casa sul canale 67 della TV.
2: Chi lo fa tramite l'app di R101 e chi tramite il sito r101.it.
4: Possiamo salutare in particolare quelli che si segnano ancora le cose sulle agende cartacee.
2: Bello.
4: Perché basta, non ne possiamo più di queste.
2: Bello.
4: Le note puntano sul
2: telefonino.
4: Anche il bigliettino
2: per fare la spesa.
4: E anche quelli che si lavano i denti con lo spazzolino, quello non elettrico, così.
2: Io da sempre, diciamo,
0: bravo.
4: Quelli vintage,
0: mi piace.
2: Sì, io non ho mai utilizzato lo spazzolino elettrico. Cioè, che benefici dà?
1: Guarda,
2: i dentisti lo consigliano.
1: Allora, io ho avuto una piccola parentesi in cui l'ho usato. Dicono, adesso mi voglio attirare subito tutte le inimicizie addosso della categoria. Dicono che rovina le gengive, signori.
2: Le fa ritrarre.
1: Bravo, bravo. Quindi no,
0: anch'io
1: noi diciamo no alla tecnologia.
0: Periodo di un annetto e sono tornato allo spazzolino normale.
1: Siamo analogici.
4: Io no, io uso quello elettrico, però volevo salutare anche gli altri, come dire, no?
1: È giusto, un programma democratico che ha un unico numero, 331 80 90 101, il numero per interagire con noi, per mandarci le vostre segnalazioni di traffico molto preziose, ma soprattutto scegliere una volta ogni ora
0: la canzone che vi fa stare bene, trafficanti. Iniziamo con Mika, We Are Golden.

0: Mica, We Are Golden su R101.
1: E mica è uno scherzo, no, i trafficanti extended version dalle 17 alle 20. Già ieri vi abbiamo dato un piccolo assaggio, ma questo ve lo sorbite per tutta la settimana,
0: esatto.
1: Capito?
0: Oh, e poi voglio salutare anche Marco e Melita, che quando succedono queste cose ci ritroviamo, no? Vicini di programma,
1: vero,
0: e li salutiamo.
1: Sempre un bel...
0: Non li vedevamo da un po'.
2: Finley, che spavento, pensavo di aver fatto un salto temporale. Sono uscita che mancavano pochi minuti alle 5, rientro che ci siete voi. Ho detto, ma dove sono stata per un'ora?
3: Che ho sbagliato, devo tornare al lavoro. No, ho sbagliato.
1: Siamo quell'appuntamento fisso che scandisce il tempo. Cioè, obiettivamente, se tu hai la radio accesa e ci sono i trafficanti, sai che più o meno è quella fetta
3: di tempo.
1: E stanno
3: alle 18, quindi tu li senti alle 17.
4: Sai, cioè, che è il mostro finale prima di tornare a casa.
1: E la percezione del tempo può cambiare da individuo a individuo. Vorrei un po' intavolare questo argomento.
3: Wow.
4: Vuoi metterci in difficoltà, perché tu di tuo non puoi argomentare. Gianni, lei come vive il tempo? Lo vive bene, lo vive male? Questo weekend
1: mangio.
4: In Salento,
3: ecco,
4: com'è stato?
3: Partiamo da qui, è andato in Salento, ok?
1: Sabato,
4: qualche giorno
1: domenica.
4: Fa? Sì, sabato, sì. Domenica.
3: Quante ore bus ha fatto?
5: Ho fatto un bus venerdì sera e ho preso il bus per tornare domenica sera.
1: Okay,
5: e lunedì mattina.
1: Ma dobbiamo mettere sulla bilancia il tempo speso sul bus e il tempo speso a casa sua lì in Salento.
5: Ne valsa la pena, io avrei fatto 80 ore di bus per arrivare a casa mia in Salento.
1: Certo, però non mette in dubbio il fatto che se ci fosse una macchina del tempo, dico io, lei si sarebbe teletrasportato.
6: Volevo farvi questa domanda per iniziare un po' la chiacchierata.
1: Prego, vada.
6: Ma se voi aveste a disposizione una macchina del tempo, in quale epoca storica, letteraria o artistica vorreste ritornare e perché?
1: Vedi. Wow. Cioè, si è già creata una connessione pubblico divinità, che poi siamo noi, no?
3: Cosa?
1: E comunque c'è un legame ormai, capito? Che ci capiamo al volo,
4: divinità.
1: No?
4: Mi piace questa domanda.
5: Tu che sei
4: domanda.
5: Un grande conoscitore della storia, ca.
1: Sì,
4: della preistoria, secondo me.
5: In che epoca ti metteresti? Cioè,
4: il Cretaceo, insieme ai T-Rex.
1: Se dovessi scegliere, mi piacerebbe molto l'antica Roma. L'antica Roma.
4: Banale, se posso.
1: Perché banale, Pedro?
3: Sai che il più fortunato moriva a 40 anni?
1: Beh, però come se li viveva quei 40 anni?
3: Beh,
1: dico,
3: era
1: dai.
3: Grande, certo. Magari in battaglia, tipo.
1: Beh, però, capito, ti facevano un bel funerale poi alla fine.
3: Certo.
1: C'erano i baccanali.
4: I baccanali,
1: no?
4: Dovevi mangiare sdraiato. Come digerivano gli antichi romani mangiando sdraiati?
1: Facendo il rottino. Come tutti noi.
3: Stai mettendo un po' così per scontato di far parte della classe patrizia,
1: sì,
3: ma
1: infatti.
3: Avresti potuto essere anche un plebeo
4: o un servo della gleba,
3: un servo, e finire malissimo in quelle
4: schiavo, no, perché i servi della gleba erano più avanti col tempo.
3: Considerare
1: facciamo
3: anche
1: così, ci ripenso sull'epoca. Adesso faccio un attimo mente locale, che non è me le ricordo tutte.
3: Rimescoliamo le carte in tavola, forse.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight su R101.
1: Adorerebbe vivere in epoca romana. Ecco, io rilancio con una belle époque, quindi 1920.
0: Ma sei scemo?
1: Dopo la seconda guerra mondiale.
0: No, poi è prima.
1: Ma che è prima?
2: Sta per arrivare.
3: Ma cosa stai dicendo?
1: No, scusami, poi dopo la prima guerra mondiale oppure gli anni 60, boom economico, speranza, un sacco di quattrini.
3: Ci hanno imboccato. In quale epoca vi piacerebbe vivere? Raccontatecelo al 331 80 90 101.
4: I trafficanti di R101.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
2: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
3: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
2: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: tutte le hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Somos Cazzezze su R101. Trafficanti, siete insieme ai Finlay questa settimana, eccezionalmente in diretta dalle 17 alle 20.
1: Eccezionalmente nel senso che non capita spesso, perché saremmo eccezionali?
0: In via del tutto eccezionale. No, non è che siamo eccezionali noi, non
1: Perché
0: no,
1: di solito anche la voglia di lavorare è molto poca, quindi nello
2: sforzo. Ma anche i nostri trafficanti sono eccezionali e stanno rispondendo al quesito, che tra l'altro è stato lanciato da un trafficante. Ma se ci fosse la macchina del tempo, dove vorreste andare a vivere?
3: A me sarebbe piaciuto vivere a tempo proprio degli Egizi, delle piramidi.
2: Bello.
3: Uno, per capire veramente come le hanno costruite. Due, perché amavano i gatti, cosa che amo tuttora oggi. E l'unico dubbio che mi viene è che sicuramente io sarei stato uno schiavo di quelli che costruivano le piramidi. Però vabbè, mi sarebbe piaciuto questa epoca. Antonio D'Origio Varese.
1: Chissà se gli schiavi facevano snorkeling sulla barriera corallina, ve lo siete mai chiesti? No,
2: no, non credo. Non
0: però
2: credo.
0: Anche tu ti sei scelto una bell'epoca. Credo che la vita media lì
4: a 28 anni eri anziani.
1: Non è che devi stare a guardare la longevità, perché è meglio un giorno da leone che 100 da pecora.
2: Un
1: mi
2: giorno
1: insegna.
2: Da faraone rispetto a un giorno da sciacallo.
0: Preferisco 80 anni adesso che 28 nell'antico Egitto. Però fate voi.
2: Volevo avvisare l'amico trafficante che intanto sicuramente il caldo, ma soprattutto l'umidità, secondo me si faceva sentire.
0: Non c'erano i condizionatori.
2: Bravo. E poi gli volevo spiegare una cosa che magari non la sa. Le piramidi le hanno fatte gli alieni.
0: No.
2: Così almeno
0: che cosa
2: siamo tolti.
5: Ciao Finlay, potessi scegliere un'epoca per tornare a viverci? Gli anni 90, il grande bel calcio italiano, colpo grosso in televisione, la Milano da bere e bei tempi, ragazzi.
0: Cin cin cin cin. Gli anni 90 non erano affatto male, eh?
2: Periodo, posso dire? Lo dico perché magari uno non gli viene
0: com'era?
2: Era un periodo magnifico.
0: Fedez e Francesca Michelin, magnifico.
6: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Chin, Beat of Your Heart su R101.
1: Dani, ti pregherei, sì, per cortesia da parte nostra, di evitare di dire, oh, per ogni periodo andare a dire
2: le cose brutte che potevano accadere,
3: sì, la vita stimata,
1: sì, perché state, voglio dire, cioè, ogni periodo forse anche poco, ma valeva la pena viverlo, no?
0: Sì, è che ho questa idea. Il nostro trafficante poco fa ha chiesto se avessimo la macchina del tempo a disposizione, sì, dove vi piace, anzi quando vi piacerebbe vivere, sì, non dove, ma quando, in che epoca.
4: Dovresti scegliere il Rinascimento. Assolutamente, l'arte che si è sviluppata tutto l'insieme,
1: bellissimo.
0: Allora, bene.
4: I movimenti del mondo, comunque, anche a livello marittimo, soprattutto l'arte in Italia. E sono convinto che, conoscendomi, sarei arrivato in bottega da qualche grande. In Da Vinci. Da Vinci. Sono sicuro che sarei arrivato in bottega da Da Vinci o comunque così. Sal. A fare pulizie. Ecco, va bene. Ciao, Max da Verona.
1: Perché Sal già.
0: Va benissimo.
3: Sarà del cugino Leonardo.
0: Tutte le risposte vanno benissimo, ok? Ma noi abbiamo una macchina del tempo. Quello che volevo farvi pensare è che la macchina del tempo va indietro, ma va anche in avanti. Cioè, nessuno vuole andare a vedere tra mille anni. No, tutti indietro? No.
1: Ma io che ne so cosa c'è il
0: E appunto,
1: al di là.
0: Ma è quello il bello, la curiosità, sapere.
3: Anche perché vediamo che la situazione geopolitica, esatto, non lascia presagire nulla.
1: Chi
3: di
1: me
3: buono.
1: Lo dice che io dico vado avanti di 50 anni e non ci sta più niente?
0: Vabbè, ma anche io andrei, esatto, anche un 300-400 anni in avanti andrei con una controllatina, una sbirciatina.
1: E poi torni qua però,
0: E beh, se c'è la macchina puoi
1: si
0: tornare,
1: si torna,
0: no?
1: Sempre dove si è stati bene, Dani.
0: Ora Sienna Spyro.

0: Material Lover, Sienna Spyro su R101. Hai capito? Tutti nel passato vogliono andare,
1: certo.
0: Nel futuro nessuno.
2: Abbiamo chiesto. Ragazzi, Stefano da Napoli, nel futuro mi piacerebbe vedere quando riusciamo a qualificarci per i mondiali.
0: Per esempio, se tu vai...
1: Ma i prossimi, dai, 2030, Spagna e Marocco, ci metto la firma.
3: No, non dire così, te prego.
1: Ce la metto.
3: Non dire niente. Tra poco torniamo, amici, con una canzone che vi fa stare bene, a vostra scelta e con i vostri messaggi.
4: I trafficanti di R101.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
7: Cibu, cibu.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
8: No!
9: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
0: Beh, lo sapete, trafficanti, che se volete scegliere una canzone che vi fa stare bene potete farlo una volta ogni ora, quindi vi conviene iniziare a pensare.
1: Forza, 331 80 90 101, scegliete la vostra canzone e fate la differenza quest'oggi qui ai trafficanti.
13: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49€ negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontheFork.com. Scarica The Fork.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: 8%. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: 17:47 minuti su R101. È il momento della canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare, amici?
1: Ciao, sono Daniele Mastraga, Treviglio. Chiedo se potete mandare la canzone di Phil Collins, Against All Odds. Grazie, un abbraccio.
0: Va bene, va bene.
2: E questa, ragazzi, come ci fa stare? Come ci fa stare?
3: Fa stare bene, bene.
0: Phil Collins, Against All Odds.

0: Phil Collins, Against All Odds, su R101. Era la canzone che vi fa stare
1: bene bene. bene sì, perché Phil Collins, lo conosciamo tutti ormai. Polistrumentista, musicista, cantante, sì. Voce, batteria, sì. Di Genesis,
0: sì.
1: No, bravo. Era per dire qualcosa, capito?
0: Sta venendo bene. Infatti anche settimana scorsa questa canzone l'abbiamo ascoltata e ci hai raccontato qualcosa,
1: sì,
0: di bello.
1: Avevo detto che praticamente Phil Collins scrisse questa canzone mentre si recava a casa sua verso Londra.
0: Non era questa la storia.
1: Fece un pit stop a Vallo della Lucania.
0: No, ma lì.
1: Preso da questo panorama
2: Cilento,
1: bellissimo,
2: ma che
1: bene bene, si è messo a scrivere una canzone, è uscita Against All Odds.
0: La storia che hai raccontato settimana scorsa era diversa.
1: Non me la ricordavo.
0: Vabbè, lasciamo stare. A bordo con noi, Pinguini Tattici Nucleari.

0: Will Smith, Neil Horan, Drive Safe su R101 Trafficanti.
1: Guidate con prudenza, lo dice anche questa canzone, perché il nostro compito è portarvi a casa sani salvi dopo una giornata di lavoro, amici.
0: Siamo in diretta fino alle 20, siete insieme a Pedro Caedani, i Finlay qui su R101.
2: Questa era un antipasto, adesso iniziamo a fare sul serio, siamo scaldati.
1: Tutti il main course.
0: Chissà, staremo a vedere. Di sicuro, ora ci fermiamo un attimo per le cose importanti, in linea alla redazione di TGcom 24 per tutte le news.
3: Let's go! I trafficanti di R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
4: Buona serata da Federica De Boni. Con l'Iran si passa alla seconda fase. Quello siglato è un accordo equo, mai voluto un cambio di regime. Così il presidente americano Trump al G7 di Evian in Francia. Il blocco statunitense dei porti è stato revocato, lo riporta Teheran. Il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna, in Svizzera. Al summit francese si è parlato anche di Ucraina. Nel trilaterale con Macron e Zelensky, il capo della Casa Bianca Trump spinge per l'intesa con Mosca. Serve una soluzione negoziata, anche se le difficoltà non sono poche, ammette il leader di Kiev, pessimista. Putin non vuole mettere fine alla guerra. Lascia una figlia e il compagno, la 37enne Sara Ceccantini, morta in un grave incidente stradale a Mykonos in Grecia. La dinamica in fase di accertamento, la tragedia ieri. La donna, originaria di Arezzo, era nell'isola greca per il suo addio al nubilato. Avrebbe dovuto sposarsi il prossimo fine settimana. C'è almeno un indagato nell'inchiesta di Milano sulla chat sessista dei dipendenti dell'ATM che commentavano le foto rubate delle passeggere. L'autista dell'azienda di trasporti è accusato di accesso abusivo al sistema informatico, in corso perquisizioni. Rinvenuto il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote, reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il cadavere dell'insegnante era ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il 17enne aveva detto di averlo gettato. Era in un sacco. Si cerca ancora l'arma del delitto, un coltello buttato sempre in un canale. I mondiali di calcio 2026, dopo la sfilza di Parigi negli ultimi match, questa sera il debutto della Francia contro il Senegal. A mezzanotte tocca Iraq-Norvegia, alle 3 del mattino Argentina-Algeria, alle 6 Austria-Giordania. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: R101, traffico e mobilità.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente allo svincolo di Ancona Nord. Sulla stessa autostrada code per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per l'autosole verso quest'ultima. Un veicolo in fiamme inoltre segnalato tra Lanciano e Ortona nella carreggiata verso Pescara. Sulla A13 Bologna-Padova incolonnamenti allo svincolo di Monselice. Sulla A7 Milano-Genova traffico intenso e code allo svincolo di Genova-Bolzaneto provenendo da Genova. Infine sulla statale 1 via Aurelia rallentamenti per un veicolo in panne ad area di servizio Braccagni in direzione Roma. ANAS ricorda, non sottovalutare i tuoi errori al volante. Il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.
10: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con

0: amici trafficanti di R101. Ancora buonasera dai Finlay, Pedro, K e Dani, in diretta dalle 17 alle 20 per tutta questa settimana.
1: E quindi salutiamo quelli che non lo sapevano. Salutiamo quelli che arrivano qua convinti che il programma inizia ora.
0: Abbiamo già iniziato da un'oretta.
2: Siamo già caldi per una volta. Di solito ci appelliamo sempre alle scusanti. Sai, siamo un po' partiti a freddo.
1: Quando
2: eccetera.
3: Facciamo applausi dall'inizio della puntata. Ci lodiamo.
2: Da italiani ci giustifichiamo sempre dei nostri errori.
1: Però Gianni lo sa, lei come è il detto: chi si loda
3: si imbroda.
1: Bravo.
2: Il brodino a quest'ora fa un po' calduccio.
1: Poi fa caldo, no?
0: Ricordiamo come sempre le nostre coordinate all'inizio di ogni ora: 331 80 90 101, il numero per scriverci, mandarci i vostri messaggi vocali, per segnalare il traffico che trovate davanti a voi,
2: per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
0: Esatto.
2: Poi ci potete ascoltare anche tramite l'app di R101, poi c'è il sito r101.it, il canale 67 della TV, la radio, insomma, non avete scuse.
0: Noi siamo sempre qua, se ovunque siate, ok? Se siete al bar adesso a fare l'aperitivo, ditecelo, siete in palestra, vi state allenando, ditecelo.
3: Sai che al bar dove sono stato benissimo in queste
2: dove ci dica il nome del bar,
3: no,
2: e almeno la località.
3: Sabato e domenica,
2: la località
3: ad Acquarica, ascoltano R101 dalla mattina alla sera. Li saluto.
0: Questo tutto, vogliamo sentire
1: il tutto senza minacce, possiamo dirlo, no? Non è che siamo andati lì a costringerli, no? È una cosa spontanea, volontaria.
0: Ora Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons, Bad Liar su R101.
1: Prima ora, mi spiace per tutti voi.
0: Chi
1: che,
0: se l'è persa?
1: Sai, quelli che arrivano alle 18.
0: Vabbè, ma è il nostro orario solito.
2: Ma basta continuare a ragionare di ora in ora, anche perché la radio viene seguita magari da molti per tutta l'arco della giornata, per alcuni per 20 minuti, mezz'ora.
1: È vero.
2: Lo diciamo, l'esperienza continua.
1: Ma
2: però...
1: io non vorrei riprendere... Cioè, dal punto in cui abbiamo iniziato con loro che sono appena arrivati. E quindi vi beccate sto messaggio così a buffo.
3: Ragazzi,
1: capito?
3: Più che una macchina del tempo in generale, mi piacerebbe avere una macchina del tempo che mi portasse indietro con la testa di adesso, con i ricordi di adesso, però con il corpo di quando avevo 5 anni. E quindi portarmi indietro al 1973 e provare a fare delle cose diverse rispetto a quello che ho fatto, per vedere quello che cambierebbe.
0: Gli universi paralleli, vuoi vedere come va a finire la tua storia facendo, prendendo scelte differenti.
2: Quindi con la saggezza di una vita vissuta, ma con il corpo di un infante.
1: Quindi immaginati questo bambino sul seggiolone. Che a un certo punto...
2: 5 anni già finito del seggiolone, ma mettiamo estremizziamo.
1: Allora, e perché a mamma non lo bevi il lattuccio? Uè, ciccia. Allora, io sono intollerante al lattosio.
0: Iniziamo a dire che non mi piace.
1: Mi rimane un pochino qua sullo stomaco. Preferirei un caffè macchiato, se proprio dobbiamo.
0: Esatto.
1: E che poi devo andare subito a lavoro
0: a fatturare.
2: E poi non dirmi che appena mangiato non posso fare il bagno perché è una frottola, l'ho letto online.
0: Esatto.
1: Io, giustamente,
0: avrò anche 5 anni, ma in testa ne ho almeno 50.
1: Bravissimo.
0: Io so le cose.
1: E andiamo un po' a sfatare quello che sono dei miti che ci vengono detti da quando siamo piccoli. Però noi, con la consapevolezza della nostra maturità,
0: le frottole che
1: non ci stiamo. Non ci stiamo.
2: Sì, con degli occhiali a fondo di bottiglia. Mangia le carote perché fanno bene alla vista. Ne ho mangiate sei quante eppure.
1: Lo spinacio ci diventi forte.
0: Male,
1: ma dove?
0: Male non fanno, però,
1: pochissimo ferro lo spinacio, dai.
0: E c'era anch'io.
2: Quella era stata una campagna americana per favorire l'introduzione nella dieta degli spinaci. Vedi, la propaganda.
1: Vedi cosa ci raccontano da piccoli.
0: A me piaceva fare le facce allo specchio, no? E ti dicevano, se fai le facce poi resti così. Ma Ace Ventura ci ha fatto una carriera, cioè Jim Carrey ci ha fatto una carriera con Ace Ventura, ha fatti miliardi, io non posso fare le facce allo specchio.
1: Quando ci dicevano non farlo che poi diventi cieco.
0: Che cosa?
1: Con le cose che
0: facevano. No, lascia stare.
1: È vero. È vero. No, non lo so, chiedo.
0: Ma non è vero.
2: Ci vedi ancora, quindi non è vero.
1: Non è vero.
0: 331 80 90 101. Ora, D'Argent Amico, dove si balla?

0: Harry Styles, American Girls su R101.
1: Abbiamo un messaggio, ragazzi.
2: Sì, cioè... concetti molto alti oggi, devo dire, perché entrando in un corpo di un bambino, ma con la consapevolezza di un cinquantenne, cioè capisci,
1: beh, certo,
2: ti porta verso
3: dei... Mia madre non mi faceva bere l'acqua dopo aver mangiato il gelato, era vietatissimo.
1: Perché?
3: Adesso mi sono rifatto, bevo litri d'acqua dopo il gelato.
1: Perché sto divieto?
4: Sono un ribelle mamma. Cos'è?
2: Che vuol faceva?
4: Dire?
2: Che di male.
0: Ti toglie il gusto del gelato che appena. E poi è già rinfrescante di suo il gelato.
5: I trafficanti di R101.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
13: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
16: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io! Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
16: Perché se non Deghi, non ci credi!
18: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: 8%.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vasco Rossi e su R101. Allora, noto con piacere che Pedro e Gianni hanno fatto una joint venture. Stanno scrivendo una nuova Digisonic 24.
1: È una joint?
0: Avete fatto una società.
2: Società?
0: State scrivendo insieme la Digisonic 24.
2: Non firmo nessun documento e non caccio un euro.
0: E fa male, perché così poi i diritti li prende tutti Pedro.
1: Facciamo quello che sappiamo fare. Ci divertiamo portando anche cultura all'interno di questo programma. Il cosiddetto infotainment, ragazzi.
3: Sono la Digisonic, quindi è in preparazione. Volevo dare un'indiscrezione ai nostri trafficanti. È pronto quasi, diciamo, il render del palco del giubileo di Pedro e Giacomo Gianni.
0: No, non lo fanno quello.
3: Che vogliono superare quello che ha detto Vasco
0: Annunciato
3: Rossi.
0: Vasco, certo.
3: 500.000 persone.
1: Ce la facciamo, Jack?
3: 500.000
1: persone.
3: Andiamo
1: a 600 almeno.
3: Vasco, ma che sono 500.000 persone per noi?
0: Roba da niente.
3: Ma niente, niente.
0: Beh, sarà un evento glorioso, sicuramente.
3: Qua, la TG Song.
0: No, no, il giubileo di Vasco Rossi. Che TG? Quella arriva tra poco. E sicuramente magari non facciamo 500.000 paganti,
3: ma noi li regaliamo.
1: Però posso
3: biglietti.
1: Dire che sarà un momento storico? Dopo questa indiscrezione.
3: Ah, quindi questo è un aiutino.
1: Sì,
3: un
1: aiutino, un aiutino. Nel frattempo ci puliamo un attimo le orecchie con Taylor Swift.
3: Meno male, dai.
0: Taylor Swift, Shake It Off su R101.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love su R101, come promesso, Digisong 24.
1: R101, Digisong 24, Singing News.
2: Lo dico, i nervi erano tesi all'interno di questa nuova società che abbiamo creato io e Pedro per la Digisong 24. Abbiamo finito di discutere pochi minuti fa perché qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il fatto che lui vuole dare a questa Digisong un taglio più storico, più didattico. Io invece voglio portare delle notizie un po' più fresche.
0: Leggero,
2: più... Allora, approfitto di questo microfono per dire a Pedro che qui la linea editoriale della Digisong 24 l'ha detto io. Tu ti devi occupare di portare in onda le notizie che io porto.
3: Giusto.
2: E quindi,
3: sono dei ruoli,
2: qui,
3: Pedro.
2: Sì, ma con le notizie, quelle classiche di gossip.
4: Vabbè,
2: di costume.
4: Io mi riduco all'interpretazione.
0: Manteniamo la gerarchia.
4: Ok, sì, quindi notizie frivole. Va bene.
2: A proposito di goccia che ha fatto traboccare il vaso, però non ci si può non riferire alla storia, perché proprio oggi ricorre quasi l'anniversario dell'attentato di Sarajevo del 28 giugno 1914.
3: Beh, il 28,
0: siamo al 16.
3: È dietro l'angolo.
0: Beh, però
4: che 12 giorni.
2: Per cui quasi.
3: Quasi anniversario.
2: Tra l'altro cifra tonda, corretto, appunto, come sapete, 112 anni fa ne furono.
0: Non è tonda.
3: È quadrata, com'è?
0: 110, no, 100 è tonda, 112.
2: Oggi
0: no.
2: È importante fare anche un po' di storia, un po' di didattica all'interno della Digisong 24. Ne furono vittime l'erede al trono dell'impero, Francesco Ferdinando d'Asburgo, e sua moglie Sofia. Tale atto è convenzionalmente ritenuto come il casus belli, a seguito del quale il governo di Vienna.
3: Gianni, non sto capendo.
0: La prima guerra mondiale, dai, ok.
2: Sì.
0: La goccia che fece
2: traboccare il vaso.
4: Io pensavo quanti magari preparavano le vacanze il 14 di giugno. E magari avevano fatto una prenotazione sui lidi ferraresi in Salento e tutta sta roba ha scombinato i piani. La guerra,
2: certo. Gallipoli,
0: ma che gallipoli, ragazzi,
4: magari avevo prenotato un bel weekend bello corposo sulle Dolomiti e poi questi fanno la guerra.
0: E vabbè,
4: ma non ho capito io chi me le rimborsa le prenotazioni, chi me le rimborsa.
3: Beh, però se tu non ammetti l'assicurazione sul viaggio anche tu,
4: quindi dai, cantiamo di storia.
0: Proprio
4: la goccia che fece traboccare il vaso.
2: Franz Ferdinand.
3: Wow.
2: Da cui Ferdinando.
4: Certo, Franz Ferdinand, Francesco Ferdinando.
2: Che spettacolo.
0: Certo.
5: L'arciduca, Duca Ferdinando. Lui la Bosnia stava visitando. Finché uno, alla testa non gli sparò.
3: Sono molte cose.

0: metafora.
1: Se
0: no?
1: avete gli esami, non raccontate.
2: Adesso
1: così.
2: Dico solo cose a caso.
3: Non che prima.
2: Se dici le bugie ti cresce il naso.
1: Ma che c'entra, Pedro?
2: Potremmo continuare ad andare avanti. No, in questi tre anni difficili di seconda guerra mondiale, perché no?
1: Ma no, guarda,
2: ci fermiamo qui.
1: Mi può bastare.
3: Ci fermiamo qui.
1: Grazie mille.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo Romantica su R101. Non consiglierei agli studenti che si apprestano a svolgere gli esami di studiare grazie alle nostre TG Song 24.
1: Ma remi contro.
0: Vabbè, ma l'argomento era importante, trattato con un po' di superficialità, se posso permettermi.
1: Non è vero, non è vero.
2: Guardate, forse potreste essere l'unico modo per far studiare storia a mia figlia.
1: Vedi? Vedi?
0: Oddio.
1: Dani, hai una responsabilità.
3: Così la si impara bene poi, Dani.
4: I trafficanti di 101.
5: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
3: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
18: A Fox Down i saldi sono già iniziati! Approfitta delle migliori promozioni!
19: Fox Down Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai, vai, vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
15: L'estate sta arrivando
20: ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
21: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
22: Crema di caponata o salsa di fichi?
21: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
23: La Piadineria.
22: La più buona perché è mia.
24: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
25: La canzone che ti fa stare bene.
0: Andiamo a scoprire chi sceglierà la canzone che vi fa stare bene di questa nostra seconda ora di oggi. 331 80 90 101 è il numero per fare le vostre richieste, amici.
26: Per la canzone che mi fa stare bene vi chiedo If You Don't Know Me By Now dei Simply Red. Ciao, Anna Maria da Ruvo di Puglia.
0: Va bene, vi ricordiamo tra l'altro che la settimana prossima le canzoni che vi fanno stare bene saranno canzoni che riguardano le vostre estati passate. Potete iniziare sin da adesso a mandare le vostre richieste. 331 80 90 101. E ora, Simply Red, If You Don't Know Me By Now.

0: Simply Red su R101, If You Don't Know Me By Now. Era la canzone che vi fa stare bene, l'avete scelta voi, tra un'ora circa ne arriva un'altra, amici trafficanti.
1: Ma questa canzone ci fa stare bene, bene. Benissimo.
0: Lo spero per te, anche se non si direbbe dal tuo.
1: Cos'hai? Una canzone che.
0: Cioè, cosa hai mangiato?
1: Micacnol.
0: Micacnol. Fate dirlo.
2: Sta reflusso, chiaramente.
1: Micacnol, cantante, frontman dei Superbad.
0: Puro che stai bene.
1: Scrisse mentre si trovava tra Castelmezzano e Pietrapertosa.
0: No, ma come dove è? Ma non sai neanche dove stai.
2: Highway.
0: Sempre che esiste.
1: Le Dolomiti Lucane, che
0: ma
1: di
0: non
1: solito
0: sono Dolomiti.
1: Si perde lì nella noia e lui nella noia no. Scrisse If you don't know me by now.
0: Come no?
1: If you don't know why.
0: If you don't know
1: una canzone
0: me
1: che ci fa stare bene bene.
0: Now. E ora?
1: E ora? E ora dillo tu.
0: Dua Lipa, Levitating. Dear boy,

0: La voce di Rama su R101, amici trafficanti, siete insieme in Finlay in diretta fino alle 20 e tra pochissimo giochiamo a un gioco bello bello.
1: Guarda come lo dici bene, un gioco bello bello.
0: Così l'abbiamo chiamato, anzi così l'avete chiamato voi perché l'avete inventato voi. Questo titolo come funziona? Vi faremo 7 domande, cultura generale, nulla di eclatante. 4 di queste, scusa, 5 di queste domande hanno come risposta un sì, 2 un no. Solo alla fine vi diremo quante ne avete prese.
2: Candidatevi per giocare 331 80 90 101. Ora le news.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. La cerimonia ufficiale per la firma dell'intesa raggiunta tra Iran e Stati Uniti venerdì nei pressi di Lucerna lo rende noto la Svizzera. Dal G7 in Francia il presidente Trump ha scandito: Teheran non avrà l'arma nucleare, Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi. E sull'Ucraina, dopo un trilaterale con Macron e Zelensky, ha ammonito: Mosca deve fare un accordo. Spari da una fregata russa su uno yacht nella Manica. Colpi di avvertimento sarebbero stati esplosi a meno di 500 metri da una imbarcazione nei pressi dell'isola di Wight. Londra avvia una indagine. L'Aula della Camera approva in via definitiva il decreto legge in materia di rimpatri volontari assistiti. La norma ha corretto l'emendamento inizialmente proposto dal centrodestra, che prevedeva un contributo di 615 euro per gli avvocati per l'assistenza alle pratiche di rimpatrio e il rientro effettivo. I primi rilievi sul corpo di Chiara Guerra, la 53enne uccisa dal nipote nel veneziano, rivelano che è stata colpita con almeno 20 coltellate. Il 17enne reo confesso, prima di gettare il cadavere in acqua, ha tentato di bruciarlo. Il ritrovamento è avvenuto oggi. La chat sessista tra dipendenti della TM di Milano: c'è un indagato accusato di accesso abusivo al sistema informatico. Altri 5 sono stati perquisiti. Commentavano le foto delle passeggere prese dal sistema di videosorveglianza dei mezzi pubblici. Il Milan ufficializza Amorim, il tecnico portoghese sarà sulla panchina rossonera per le prossime 2 stagioni. Lui commenta: non vedo l'ora di iniziare. I mondiali di calcio entrano nel vivo, questa sera alle 21 Francia-Senegal, da mezzanotte Iraq-Norvegia, alle 3 Argentina-Algeria, dalle 6 Austria-Giordania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: R101 Traffico e Mobilità.
10: La situazione su strade e autostrade: un chilometro di coda per incidente sulla A7 Milano-Genova tra area di servizio Cantalupa e la tangenziale ovest di Milano in direzione Genova. Code per lavori sulla A14 Adriatica tra Lanciano e Pescara Sud Francavilla in direzione Pescara. Si è verificato un incidente sulla A34 Villesse-Gorizia in uscita allo svincolo di Gradisca di Isonzo in direzione Villesse. Un incidente segnalato sulla 1 Firenze-Roma allo svincolo di Orte. Sulla 11 Firenze-Pisa-Nord si è verificato un incidente tra Altopascio e Capannori in direzione Pisa. Infine, sulla statale 12 della Vetone del Brennero si è verificato un incidente a San Prospero in direzione dell'Austria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
11: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19 e 4 minuti su R101. Ancora buonasera a tutti i trafficanti all'ascolto dai Finlay, Pedro K e Dani in diretta fino alle 20, pronti a giocare a un gioco bello bello.
1: Metto gli occhiali da sole perché ho paura di essere accecato da cotanta bellezza, cotanta qualità.
2: È troppo bellissimo questo gioco.
1: Troppo bellissimo, allora, si rende l'idea.
0: Saranno 7 domande di cultura generale. A 5 di queste risponderete sì, perché hanno come risposta un sì. 2 invece hanno come risposta un no. Solo alla fine noi vi diciamo quante ne avete prese. E se c'è qualche errore, ricominciamo da capo.
1: Vi segnaleremo il no corretto, eventualmente lo accosteremo alla domanda sopracitata. E nel frattempo 331 80 90 101
2: ci si candida.
1: Vostre candidature.
2: Dai, con un messaggio vocale basta rispondere a un test di ingresso, una domanda così per capire se siete ferrati, sì. No? L'insalata russa è nata in Russia,
0: sì o no?
2: Sì o no? Diteci la vostra, 331 80 90 101 e naturalmente candidatevi con un nome di battaglia.
0: Ah, certo.
2: Se no qui non si viene in onda.
0: Bel nome fantasioso per giocare con noi. Dai.
2: Lo sparviero di Forlì, capito?
1: Mi piace lo sparviero.

0: Giorgia, la cura per me su R101. E ora giochiamo a un gioco bello bello.
1: Un gioco bello bello. Un gioco bello bello.
0: Allora, al 331-80-90-101, tanti candidati, tante candidate. Chi la spunta oggi? Chi gioca con
2: un
0: noi?
2: Un vero supereroe, facciamo...
3: Un artista,
2: ma... forse. Un artista, sì, sì, sì. Un applauso per Caravaggio da Salerno. Ciao Caravaggio!
0: Caravaggio da Salerno!
4: Wow, buonasera!
0: Eccoci
2: per
0: qua!
2: Gli amici Cara.
0: No, Allora, la domanda preliminare di quest'oggi, cosa chiedevi, Ka? L'insalata russa è nata in Russia,
2: è nata
0: sì
2: in Russia.
0: O no?
4: Mi sa che l'ho ciccata questa.
0: Perché?
4: Sì, iniziamo bene. Perché ho detto sì.
0: Uh-huh.
2: Ma poi ti sei ricreduto, hai detto no.
4: Sì, diciamo che la farfallina mi ha detto che era sbagliata.
2: Ah, ecco. Allora, Caravaggio, saranno domande simili, quindi dai, devi provare.
4: Perfetto.
2: Hai chiaramente 50 e 50, devi dire o sì o no. Ricordati, okay, che hai solo due no da piazzare, quindi tutte le altre sono sì.
4: Ok.
2: Se sbagli, alla fine ti diciamo quali hai sbagliato. Ripartiamo e cerchiamo di mettere i no al posto giusto, ok?
4: Dai.
2: Forza, 3, 2, 1, let's go.
0: Caravaggio da Salerno, la città di Firenze è la città in cui è nata Emma Marrone?
4: No.
0: Il marrone si ottiene mischiando blu, rosso e giallo?
4: No.
2: Te li sei già giocati, no, eh?
0: Giallo è il colore dei taxi di Londra?
2: No, c'è poco da pensare.
3: Solo sì puoi dire.
0: Solo sì.
3: Puoi dire solo sì, sì, anche se sono sbagliati.
0: A Londra il quartiere Notting Hill ha dato il nome a un film con Julia Roberts e Hugh Grant?
4: Sì.
0: Hugh, proprio come il celebre attore, in italiano si traduce con abbraccio.
2: Hug.
4: Scusa, non ho capito l'inizio.
0: Hug, diciamo, sì, licenza poetica, okay. Proprio come il celebre attore, in italiano si traduce con abbraccio.
4: Sì.
0: Abbraccio a meno consonanti che si raddoppiano rispetto a vocali che compaiono una sola volta.
4: Ciao.
3: Sì, tanto. Sì.
0: Tanto devi dire sì per forza, hai usato già due no. Vabbè, sì, dai. E a proposito di Volta Alessandro ha inventato l'unità di misura dell'energia?
4: Sì.
2: Ecco, allora.
0: Le ciccate tutte e due i no.
2: Ok.
0: Quindi sappiamo che le prime due saranno dei sì.
2: Ripartiamo e cerchiamo di mettere i no al posto giusto. Forza, dai, da capo.
0: Caravaggio, Firenze è la città in cui è nata Emma Marrone?
3: Beh.
0: Il marrone, il colore, si ottiene mischiando blu, rosso e giallo? Giallo è il colore dei taxi di Londra?
4: No.
0: A Londra, il quartiere Notting Hill ha dato il nome a un film con Roberts, Julia e Grant Hughes? Hug? Proprio più o meno come il celebre attore. In italiano si traduce con abbraccio. Abbraccio. A meno consonanti che si raddoppiano rispetto a vocali che compaiono una sola volta. Sì. Volta Alessandro ha inventato l'unità di misura dell'energia.
2: Sei sicuro?
3: Cosa ha detto? Ho sentito
2: ha detto no.
3: Ha detto no.
0: Cosa hai detto? Caravaggio da Salerno.
4: Ha detto no.
0: Bravo, ha detto no.
2: Okay, arrivate contro.
0: L'abbiamo portato a casa. Dai, l'abbiamo portato a casa. Va bene.
4: Ho vinto cosa?
0: Niente, qua non si vince niente, non si perde niente.
2: Ma tu come fai a pretendere di vincere qualcosa?
0: Coppino, Caravaggio.
3: Se ci fosse stato un premio sarebbe stato per noi, perché abbiamo risposto tutto noi. Però va bene lo stesso, giusto, Caravaggio, giusto. Un abbraccio, grazie per giocare con noi.
0: Hai pennellato arte. Ciao. Bravo, Caravaggio.
4: Grazie, ciao. Enjoy the music.

0: Pisa, canzone estiva su R101. Vabbè, comunque io adesso sono rimasto con un dubbio in testa. L'insalata russa, dov'è nata?
1: Non
0: è nata in Russia.
1: Credo da uno chef belga, ma sto per digitare.
2: Per fare un tributo a un oligarca russo, potrebbe essere. Non lo so, noi siamo pressapochisti, questa è la nostra cifra, quindi è giusto lasciare in sospeso le
0: però
2: cose.
0: Però non è nata in Russia, questo non è credo.
3: Poco ma sicuro. Okay.
4: I trafficanti di R101.
5: Ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twill. Ascolta R101. Golden Ticket.
6: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Cari trafficanti, se non volete perdervi niente, ma proprio niente di R101, c'è solo un modo: seguirci sui social, da Facebook, Instagram, X, TikTok, insomma un sacco di contenuti esclusivi.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
12: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
13: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
11: Bene, parliamo della casa al mare.
12: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
13: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
14: Sigma, il tuo risultato vale.
15: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
16: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, €1,99, solo fino al 21 giugno.
17: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
19: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
20: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
19: E te lo dice Antonino.
21: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
22: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
23: Devi trovare il prezzo migliore?
21: Devi semplicemente andare su deghi.it.
22: Devi scegliere, cliccare
23: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
22: Devi provare.
23: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: The Way, What is Love su R101. Allora, siamo rimasti all'insalata russa. C'è sto dubbio.
1: Non ce ne andiamo se non rispondiamo a sta domanda. Ve lo dico. Dai. Apriamo le porte del nostro cotto e bruciato per assaggiare questa prelibatezza.
2: Intanto, a voi piace l'insalata russa? Perché per me è una roba incredibile.
1: Per me dove metti la maionese, io possono esserci anche i bulloni.
2: Però dipende, ci sono quelle buone, ci sono quelle meno buone.
3: Questa è la frase
1: di Pedro.
3: Grazie, anche
2: Pedro. Ma io se è fatta da Dio mi piace molto. Sono la schippo.
4: Anche le mele negli... ci sono quelle buone e quelle non buone.
1: Ma ci fate caso che lo dice per ogni cosa.
2: Non è una cosa per cui mi straccio le vesti. Però se è fatta da Dio, la prendo.
3: E quindi
4: banality.
1: Vabbè, cosa vogliamo sapere? Andiamo a fondo, perché il test d'ingresso per il nostro gioco era: l'insalata russa è nata in Russia? Sì, okay. Sì o no? La risposta che noi pensavamo fosse corretta era no.
3: In realtà, diciamo,
4: facciamoci un applauso.
3: Dipende. Forse, a parte che essendo una ricetta di molto tempo fa, ci sono ovviamente teorie contrastanti.
2: Bisognerebbe chiamarla insalata sovietica.
3: Ma secondo alcuni è nata sì a Mosca, ma da uno chef che non era russo, era belga francese.
0: Ok,
3: tale Lucien Olivier.
0: Cioè, quindi se parliamo di location, ok, la Russia c'è, ma il creatore sarebbe Vallone, chef francese.
3: Se io domani vado a Londra e faccio l'invenzione del secolo, l'invenzione rimane mia, cioè, nostra,
2: dipende,
3: o no?
2: Dipende dalla giurisdizione, in questo caso sovietica.
3: Vabbè, comunque non c'è un pericolo, perché non ho in mente di inventare grandi cose.
2: Non ha alcuna velleità di questo tipo.
3: No.
0: Ma non lo sa ancora Gianni. L'idea geniale verrà fuori al momento opportuno.
3: Vado a Londra.
0: Lei non può
1: farà i sordi, quelli veri.
0: Ora, Noemi,

0: con Good Luck Babe su R101.
1: Cosa ridi?
2: Mi state prendendo in giro da 4 minuti. Vabbè, ma certo, con cognizione di causa. In effetti questo discorso era estendibile a qualsiasi pietanza. Cioè, quando una cosa è buona, cioè alla fine è buona. Cioè il babà non è che mi piace quello che non è buono, mi piace quello che è buono.
3: Eh no, invece a me, signori, me lo dia quello
0: lo fa cagare. Grazie,
3: lo mangio, mangio, a me piace, capito? A me piace.
0: È incredibile. Mac and Cremont su R101 insieme a Serena Brancale e i Colors. Questa è Partenope. Quindi

0: Partenope, Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, tutti insieme qui su R101.
1: Anche il traffico, Dani. Cioè, quello. Cioè, se è fatto bene, è un bel traffico. Se è
2: fatto
1: male, è un brutto traffico.
2: I rallentamenti così, dai, non sono nemmeno degni di nota.
3: Noi solo segnalazioni importanti.
2: Dai, 4 chilometri in su.
0: Come dei 4 in su, ma
2: se no non sono degni di nota.
0: No,
2: dai.
0: Anche 2 km di coda sono tanti e sono fastidiosi. Se ne vedete, segnalate 331 80 90 101.
4: I trafficanti di R101. L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Pronti a raffreddare il palato?
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
2: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
10: Bene. Wow! Eccoci, eccoci trafficanti, il momento della canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare? Dai!
11: La canzone che mi farebbe stare molto bene oggi è Video Killed the Radio Star dei Buggles.
10: Ma questa è molto più di una canzone. Eccola qua.

0: Dragons, Video Killed Radio Star su R101. Scelta da voi come canzone che vi fa stare bene. Cosa succede tra un'ora?
1: Eh beh, tra un'ora siamo a tavola, no, con le gambe,
2: c'è Francia-Senegal.
1: C'è un bel salmone con i carciofi che mi aspetta.
3: Sì, carciofi. Siamo a giugno.
0: Stavo parlando della canzone che vi fa stare bene. Cosa succede tra un'ora?
1: Tra un'ora? Tra un'ora, beh, 60 minuti sembra un tempo effimero. In realtà, se ben ponderato, porta a qualcosa di bello.
0: Tipo?
1: Tipo un'altra canzone.
0: Oh!
1: Ci arrivavo, se mi davi tempo.
0: Scegliete 331 80 90 101 e mandate le vostre richieste.
1: Se non ti dà tempo, capito?
2: Cioè, è vero, ma sempre a pretendere tutto subito.

0: senti ancora.
1: Ciao, sono Achille Lauro.
2: R101.
1: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
0: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: iconico.
1: Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Appuntamento a domani dalle 17 alle 20.
0: Avete capito bene? Sì, dalle 17 alle 20.
1: Per questa stare... settimana è così.
2: Beh, sì. Per stare bene bene insieme, no?
1: Alle 20.
0: Avete capito bene? Sì, dalle 17 alle 20.
1: Per questa stare... settimana è così.
2: Beh,
1: sì.
2: Per stare bene bene insieme, no?

0: ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Roletto. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto sarà firmato venerdì sul Bürgenstock nel canton Nidwaldo vicino Lucerne in Svizzera. Teheran conferma che il blocco navale americano nello stretto di Hormuz è stato revocato e potrà vendere subito il petrolio. La crisi medio orientale sul tavolo dei G7 a Evian in Francia, ma anche l'Ucraina. Per Donald Trump, che ha avuto un trilaterale con Macron e Zelensky, Mosca deve accordarsi con Kiev e lui si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere. Dopo mesi di gelo, il presidente americano ha anche incontrato Giorgia Meloni. C'è stato un chiarimento, concordiamo sull'unità dell'Occidente, ha commentato la Premier. L'FBI ha sventato un attentato alla Casa Bianca, un piano con droni esplosivi e cecchini durante l'evento dell'Ultimate Fighting Championship. La minaccia è stata individuata il 10 giugno grazie ad un'operazione congiunta tra agenzie federali e Dipartimento di Giustizia, che ha portato a diversi arresti. Il 17enne di Sanstino di Livenza nel Veneziano, che ha ucciso la zia con 20 coltellate, ha provato a dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove. E quanto emerso dai primi rilievi sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto stamane in un canale a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. Terrorismo anarchico, 7 arresti in tutta Italia per i sabotaggi ai treni dell'alta velocità in prossimità delle Olimpiadi invernali. Gli indagati intercettati affermavano: bisogna costringere lo Stato a fare i conti. Calcio, il Milan ufficializza, Ruben Amorim è il nuovo tecnico. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. Sono le prime parole del portoghese. Il programma dei mondiali vede stasera in campo dalle 21 Francia-Senegal, nella notte italiana Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Un incidente segnalato anche sulla 26 dei Trafori tra Romagnano Sesia Gemme e il bivio per la A4 Torino-Trieste in direzione Genova-Voltri. Code per traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano tra Monza Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Nord in direzione della 8. Code anche tra il bivio per la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Sulla A29 diramazione Alcamo-Trapani, un veicolo in panne a Segeste in direzione Trapani. Tratto chiuso per manifestazione sulla statale 85 Venafrana tra Venafro e Taverna Rocca Ravindola. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

4 minuti amici, buon martedì sera a tutti, siete su R101, queste sono le stories, da adesso fino a mezzanotte ci sono io e Yaki a raccompagnarvi, buon viaggio a chi è in macchina in questo momento, buona serata anche a chi ci accompagna in regia, The Cheesiest, Davide Cisini, 331 80 90 101 invece è il nostro numero per partecipare alla diretta con i messaggi, ma soprattutto con le vostre voci, noi ci mettiamo la musica a dare il via alle stories, i 6 Motel. Questa

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Comi, Elodie, La Coda del Diavolo su R101 ci fanno entrare nel vivo delle stories di questo martedì sera. Sono le 20 e 11 minuti da Yaki. Una buona serata a tutti e buon viaggio a tanti, ai molti che al 331 80 90 101 stanno condividendo i loro spostamenti con noi, messaggi, voci per raccontarci dei vostri rientri, foto, perché siamo anche verso l'ora di cena e sappiamo che verso quest'ora poi iniziate a mandarci foto di quello che mangerete, della preparazione, facendo salire anche un po' di acquolina nello studio qua a tutti coloro che non hanno ancora cenato. Volevo parlare, oggi ho visto una notizia bellissima, una notizia meravigliosa che a me personalmente ha scaldato il cuore. Amicizie nate in modo improbabile. Siamo in Inghilterra, due uomini, Christopher Thomas e Peter Sherratt, e per me è già folle che abbiano voluto condividere i loro nomi nel raccontare questa storia, si sono conosciuti e sono poi diventati successivamente migliori amici perché erano sposati con la stessa donna. Una cosa che a me ha affascinato veramente tantissimo. Per coloro che se lo stessero chiedendo, è arrivato prima Christopher e poi successivamente Peter. Christopher ha scoperto del tradimento della propria moglie con tale Peter e ha voluto incontrare quest'uomo, che ovviamente era all'oscuro del fatto che la donna fosse precedentemente sposata. Si sono stati molto simpatici e sono diventati super best friend, come direbbero appunto Christopher e Peter in Inghilterra. La dichiarazione ancora più meravigliosa è di Christopher: a qualcuno potrebbe sembrare strano che andiamo così d'accordo, ma abbiamo un'ex moglie in comune, perché ovviamente adesso è ex moglie per entrambi, e abbiamo vissuto un'esperienza comune. Era chiaro che avessimo un legame e che saremmo diventati amici per molto tempo. Era chiaro evidentemente solo a loro, perché se io sentissi la storia da esterno sarei esterrefatto. Io in effetti sto raccontando, ma oggi ho sentito la storia da esterno e sono rimasto esterrefatto, e probabilmente lo sono ancora. Lo chiediamo a voi, amici, non sulla storia fra Christopher e Peter, ma come vi siete incontrati voi e il vostro miglior amico o la vostra migliore amica. 331 80 90 101, con la voce sono ben accette le storie particolarmente improbabili. Tra pochissimo vi ascoltiamo le vostre stories qui su R101. Nel frattempo la musica, The Bowser Magnetic. Alzate il volume.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: E

Funk, Francesco Gabbani nel martedì sera di Stories di R101. Siamo stati ispirati dall'amicizia nata fra due uomini che hanno scoperto di aver condiviso per un certo periodo della propria vita la moglie, amicizia nata e fiorita molto bene negli anni, sono diventati migliori amici. Al 331 80 90 101, state condividendo con noi la storia che vi ha portato a conoscere il vostro migliore amico o la vostra migliore amica. Tra pochissimo vi ascoltiamo.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontheFork.com. Scarica The Fork.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, da segnalare solo lo sviluppo di nuvolosità attorno ai rilievi, associate a locali e brevi acquazzoni o temporali lungo la dorsale appenninica sulle Alpi piemontesi, venete e friulane. Temperature in aumento, massime generalmente comprese tra i 26 e i 32 gradi, con punte di 33-34 al nord, nelle zone interne tirreniche, in Sardegna e in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con
4: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Alanis Morissette su R101 alle 20.30. Buon martedì sera da Yaki. Queste sono le stories di R101. Abbiamo visto come le amicizie possono nascere in modo molto improbabile. Due persone sposate con la stessa persona possono diventare migliori amici in breve tempo, costruire un rapporto solido, duraturo, basato sulla fiducia. Sentiamo voi al 331 80 90 101 come avete conosciuto il vostro migliore amico o la vostra migliore amica.
1: Io 12 anni e lui 16 okay. anni. Io ero un'amica della sorella. Frequentavo casa loro e niente, il mio migliore amico è un uomo, io oggi ne ho 50 e lui 54 e siamo ancora come prima. Se abbiamo bisogno di parlare, di un consiglio, bello, anche solo di vedere una faccia veramente amica, esistiamo sempre l'uno per l'altro. Vi voglio bene, un abbraccione ragazzi, Samantha da Milano. Ciao Samantha.
0: Una storia bellissima che ci scalda il cuore. Io però avrei un paio di domande a riguardo. Ad esempio, tu hai detto che hai conosciuto il tuo migliore amico perché eri amica della sorella. Adesso la sorella che ruolo ha? Cioè, è stata accantonata non appena hai conosciuto il suo fratello e hai detto va bene, basta, uno della famiglia può andare, basta e avanza, oppure siete ancora amici? Lei che rapporto? Non lo so, io mi piacciono queste dinamiche. Per gli approfondimenti 331 80 90 101, esattamente lo stesso numero se volete condividere con noi le vostre stories, i racconti di come vi siete conosciuti. Io condividerei anche il mio, ma il mio è banale perché la mia migliore amica non l'ho conosciuta, non me lo ricordo neanche, perché i nostri genitori erano amici da prima che noi nascessimo, quindi è sempre stata più o meno una piaga nella mia vita. La saluto e le mando un abbraccione. Un altro mio migliore amico era il mio compagno di banco il primo giorno di prima media. Sono storie estremamente banali, però comunque ormai ho condiviso anche queste. 331 80 90 101 per le vostre voci. Jess Glynn su R101 a farci da colonna sonora. All My End.

0: Sam Smith, Diamonds su R101, martedì sera. Buona serata a tutti, amicizie nate in modo improbabile al 331 80 90 101. State condividendo le vostre stories con noi, sentiamo.
1: La mia migliore amica si chiama Emanuela, è stata una gerente di un hotel in una cittadina dell'Umbria. E come siamo diventati amici? Molto semplice, io me ne andai senza pagare il conto.
0: Bello.
1: Poi mi inseguì il marito e diventammo amici perché io spiegai tutta una serie di condizioni di semipovertà che avevo allora, e adesso siamo amici con lei, con il marito, con i figli. Beh, è bastato fare il portoghese per diventare amico.
0: Un saluto a tutti i portoghesi all'ascolto. Mi piace perché fa, e adesso vivo da loro sul loro divano, ormai sono 17 anni, siamo una meravigliosa famiglia, i suoi cugini mi hanno preso sotto la loro ala. No, immagino che le cose, spero almeno amico mio, che le cose adesso vadano meglio, che tu possa, beh, però allora posso dire, in realtà ti stavo per dire, spero che ormai tu possa pagare al ristorante. Però l'ultima volta è andata così bene, cioè hai trovato un amico per la vita, i cugini e tutto. Cioè io a questo punto inviterei tutti coloro che sono all'ascolto a non pagare mai. No, sto scherzando, che poi mi arrivano subito le lettere di richiamo. Quindi la chiudiamo qua molto velocemente. Sono contento che per te la storia sia finita bene, che tu abbia trovato una famiglia allargata di amici. 331 80 90 101, questo è il nostro numero per condividere con noi le vostre voci, i racconti di amicizie nate in modo anche improbabile, come abbiamo appunto appena ascoltato. Noi ci mettiamo la musica a farci da colonna sonora su R101. Tame Impala e Jenny, 20 e 40 minuti, Dracula.

Tame Impala e Jenny su R101 alle 20:43 minuti. 20:43 significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Sarà il nostro primo appuntamento insieme di questo martedì sera di Stories, ma l'appuntamento prevede sempre che siate voi a scegliere la canzone che ascoltiamo, che va in onda, che serve a farci star bene, ma anche a tornare un pochino indietro nel tempo. Per scegliere la vostra, messaggi, ma soprattutto voci al 331 80 90 101. Tra poco scopriamo il brano.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
2: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: 20:48 arriva la canzone che ti fa stare bene. Anche l'appuntamento di quest'ora l'avete scelta voi, la canzone che stiamo per ascoltare. Al 331 80 90 101 sentiamo.
1: Ciao, era 101. Allora, la canzone che mi farebbe stare bene è Buon Viaggio di Cesare Cremonini. Mi fa stare bene perché mi ricorda gli ultimi giorni di scuola, che per festeggiare sono messo quella canzone e quindi mi fa venire la nostalgia. Un saluto da Mari e buona serata. Buon viaggio.

0: Buon viaggio, Cesare Cremonini su R101, la canzone che ci fa stare bene. Il prossimo appuntamento puntualissimo tra poco meno di un'ora, già da adesso al 331 80 90 101. Potete scegliere la vostra. Ci stiamo avvicinando all'estate, meno di una settimana per quella canonica ufficiale, per l'arrivo della stagione estiva in modo ufficiale. Scegliete la canzone che vi fa stare bene estiva, che magari vi riporta a un'estate di qualche anno fa. Allo stesso numero state condividendo con noi quelle che sono come sono nate le vostre amicizie. Vediamo se c'è qualcun altro che ha una storia un po' improbabile.
1: Ciao Iacchi, io sono Valeria, una testina Udine. Ho aperto un salone di parrucchiera, sì, e lì ho conosciuta quella che è diventata la mia migliore amica, Emanuela. È iniziata come cliente, sì, poi abbiamo fatto amicizia e adesso per me è la mia famiglia. Io ormai non ho quasi nessuno di famiglia e lei è la mia amica, la mia sorella maggiore, la mia confidente. Guai se non ce l'avessi, veramente. Auguro a tutti di trovare un'amicizia del genere. Ciao a tutti quanti.
0: Ciao, ciao Valeria, bel messaggio. Comunque è importantissimo avere determinate persone, soprattutto quando magari mancano all'affetto delle persone a noi care. Trovare qualcuno che ovviamente non le rimpiazzi, ma che comunque ti stia vicino e che tu hai scelto, è una cosa importantissima. Quindi sono contento per te, sono contento di riflesso anche per Emanuela.
2: Ciao Iacchi, ciao a tutti. Allora, il mio migliore amico, ciao, l'ho conosciuto grazie a Billy Idol. Sono andata in biblioteca e ho trovato quelle riviste di musica, cioè, sì, non so se qualcuno se lo ricorda, e c'era questo ragazzo che cercava dei materiali di Billy Idol che a me interessavano, e da lì è partita tutta una storia epistolare, poi l'incontro, poi un piccolo innamoramento, l'innamoramento poi è finito, ma siamo amici da 35 anni.
0: Un'amicizia che è sopravvissuta anche all'innamoramento, quindi magari alla relazione e tutto. Siete sicuramente tornati più solidi di prima, o almeno lo spero, anzi è quello che traspare dalle tue parole. Sempre bello quando condividete con noi le vostre stories. Noi vi accompagniamo con la musica. Man I Need, Olivia Dean.

Buona domenica, c'è Saif su R101 alle 21 in punto del nostro martedì sera. Siete nelle stories, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Tra pochissimo ancora insieme avremo spazio anche per giocare, ma come sempre non diamo troppe anticipazioni sul finale dell'ora, perché adesso arrivano le news.

tutto ciò che è in mio potere, dice Trump dopo l'incontro con Zelensky. Il Cremlino respinge l'incontro proposto dal leader ucraino negli Stati Uniti. Se vuole parlare, venga a Mosca. Ucciso in Polonia il dissidente russo Skripalsky. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto sarà firmato venerdì in Svizzera. Il testo, mentre Teheran conferma che il blocco navale americano nello stretto di Hormuz è stato revocato e potrà vendere subito il petrolio. Un incontro di chiarimento senza battute né scherzi per ribadire la necessità che l'Occidente resti unito. Disgelo e Evian tra Meloni e Trump dopo le liti dei mesi scorsi, culminate con gli attacchi del tycoon alla premier. Chiara Guerra è stata uccisa con almeno 20 coltellate, secondo i primi rilievi. Uccisa dal nipote nel veneziano, il 17enne reo confesso prima di gettare il cadavere in acqua, ha tentato di bruciarlo. Il ritrovamento è avvenuto oggi. La chat sessista tra dipendenti dell'ATM di Milano, c'è un indagato accusato di accesso abusivo al sistema informatico. Altri 5 sono stati perquisiti. Commentavano le foto delle passeggere prese dal sistema di videosorveglianza dei mezzi pubblici. Il Milan ufficializza Amorim, il tecnico portoghese sarà sulla panchina rossonera per le prossime 2 stagioni. I mondiali di calcio entrano nel vivo, fischio d'inizio per Francia-Senegal, da mezzanotte Iraq-Norvegia, alle 3 Argentina-Algeria, dalle 6 Austria-Giordania. Questa è la Breaking News di TGcom24.

3 minuti, martedì 16 di giugno, siete su R101, amici, nelle stories. Dalle 20 a mezzanotte ci sono io, Iachi, ad accompagnarvi. The Cheesiest, Davide Cisini in regia, voi al 331 80 90 101. Tra pochissimo le vostre voci saranno fondamentali, perché stiamo per giocare a È lui o non è lui, un gioco molto semplice, a breve classico ripassone generale di come funziona. Nel frattempo Shawn Mendes con Camila Cabello su R101, Señorita.

0: Music Session 53 Bizarrap Shakira su R101. Sono le 21:10 minuti. Buon martedì sera da Yaki. Come vi ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a è lui o non è lui?
1: È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui.
0: Amici, giocare a è lui o non è lui è molto semplice. Tra pochissimo vi elencherò una serie di film. Questi film sono appunto i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Il vostro compito è quello semplicemente di dirci chi è la persona misteriosa al 331 80 90 101 con la voce. La prima manche è internazionale, quindi l'attore o l'attrice che stiamo cercando non è nata in Italia e la sua carriera è iniziata nel 1990 con il film Giuramento di Sangue. A seguire, istantanee, Skinheads, Un piccolo grande eroe, Tutto ciò che siamo, Pronti a morire, Fino alla fine, Virtuality, Miss Magic, LA Confidential. L'attore, vi posso assicurare, o l'attrice, è importante, famoso, famosissimo, avete sicuramente presente chi è. Ripetiamo velocemente i film: Giuramento di Sangue, istantanee, Skinheads, Un piccolo grande eroe, Tutto ciò che siamo, Pronti a morire, Fino alla fine, Virtuality, Miss Magic, LA Confidential. 331 80 90 101 per provare a indovinare con la voce. Tra pochissimo ascolteremo i vari tentativi e magari già la soluzione. Nel frattempo la musica. Maroon 5, Heroin, Room 9 Remix.

0: Enjoy the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

0: Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari su R101, mentre al 331 80 90 101 state provando a indovinare chi è l'attore che ha iniziato la sua carriera con Giuramento di Sangue, Istantanee, Skinheads, Un piccolo grande eroe, Tutto ciò che siamo, Pronti a morire, fino alla fine, Virtuality, Miss Magic, LA Confidential.
1: Denzel Washington.
0: Non è Denzel Washington l'attore che stiamo cercando. Tra pochissimo vi ascoltiamo, state con noi.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Voglio, ascolta Antonino.
12: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
13: deghi andare su deghi.it.
14: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
15: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
12: E poi deghi cucinare per 16.
14: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
13: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi provare. Deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
16: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento. Cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e tre giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: su R101 alle 21:26 minuti, martedì sera di Stories. Buona serata a tutti da Yaki, buon viaggio agli amici che sono in macchina. Stiamo giocando a È lui o non è lui, un gioco molto semplice in cui noi vi diciamo i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore e voi dovete dirci a quale persona corrisponde appunto questo inizio di carriera, al 331 80 90 101. La prima manche è internazionale, la persona che stiamo cercando non è nata in Italia, la sua carriera è iniziata nel 1990 con il film Giuramento di sangue, a seguire Istantanee, Skinheads, Un piccolo grande eroe, Tutto ciò che siamo, Pronti a morire, Fino alla fine, che tra l'altro potrebbe essere una frase, scusate, Virtuality, Miss Magic, LA Confidential. Chi stiamo cercando?
1: Ciao, per me è Leonardo DiCaprio.
0: Non è Leonardo DiCaprio, 1990, no, un pochino più là. Non è vero?
2: Ciao, chi? È forse Danny DeVito, Gabriella dalla provincia di Bergamo, ciao.
0: Ciao Gabriella, non è Danny DeVito.
3: Per me è Tom Cruise, Loredana da Taranto, ciao ciao.
0: Ciao ciao Loredana, non è nemmeno Tom Cruise l'attore che stiamo cercando.
3: Buonasera Yaki, sì? Potrebbe essere Russell Crowe, buona serata.
4: Ma mica potrebbe essere per caso Russell Crowe?
5: Ciao, l'attore potrebbe essere Russell Crowe, ciao Marco.
6: Ciao, sono Gianluca da Venaria, provincia di Torino, l'attore è Russell Crowe.
0: Bello, senti come si è impegnata anche la regia adesso per la colonna sonora. Russell Crowe, la soluzione di questa prima manche del è lui o non è lui. Tra l'altro mi faccio una correzione perché ho detto Leonardo DiCaprio è iniziato un pochino più in là, perché pensavo all'età, comunque si passano un po' di anni Leo DiCaprio e Russell Crowe. Però Leo DiCaprio è iniziato ancora minorenne, lui la sua carriera l'ha iniziata nel 91 a 17 anni, Russell Crowe nel 90 a 26. Scusate, piccola parentesi cinematografica. Prima manche quindi conclusasi, bravi a tutti gli amici che hanno trovato la soluzione. Per tutti coloro che invece hanno sbagliato, tra pochissimo arriva la seconda per rifarsi. Le regole saranno le stesse, ma la persona che cercheremo sarà italiana. Adesso Bruno Mars su R101.

Someday One Republic su R101, martedì sera di Stories, le 21:35, al via adesso la seconda manche del è lui o non è lui delle Stories. Le regole sono semplici, sono uguali alla prima. Noi vi diciamo i film con cui è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice e voi dovete dirci chi è la persona misteriosa al 331 80 90 101. Seconda manche internazionale, la persona che stiamo... no, seconda manche italiana, la persona che stiamo cercando è nata in Italia. La sua carriera è iniziata nel 1973 con il film Patroclo e il soldato Camillone, grande, grosso e frescone. A seguire, Anche gli angeli tirano di destro, il colonnello Buttiglione diventa generale, la polizia accusa, il servizio segreto uccide, morte sospetta di una minorenne, la poliziotta fa carriera, Italia a mano armata, Napoli spara, Kacchientruppen. Direi di fermarci qua. 331 80 90 101, li ripetiamo velocemente i film: esordio con Patroclo e il soldato Camillone, grande, grosso e frescone, Anche gli angeli tirano di destro, il colonnello Buttiglione diventa generale, la polizia accusa, il servizio segreto uccide, morte sospetta di una minorenne, la poliziotta fa carriera, Italia a mano armata, Napoli spara, Kacchientruppen. Chi stiamo cercando, amici? Provateci con la voce, tra poco vi ascoltiamo. Adesso Lady Gaga e Doci. Enjoy the music.

0: Con Douchi su R101 stiamo giocando è lui o non è lui, chi è l'attore italiano che ha iniziato la carriera con il film Patroclo e il soldato Camillone, grande, grosso e frescone. Anche gli angeli tirano di destro, il colonnello Buttiglione diventa generale, la polizia accusa, il servizio segreto uccide, morte sospetta di una minorenne, la poliziotta fa carriera, Italia mano armata, Napoli spara, cacchi in truppen.
1: Pier Francesco Favino.
0: Non è lui, tra pochissimo altre voci.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
2: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
4: Amici, tra pochissimo su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ripasso veloce e generale che non fa mai male. È uno spazio tutto vostro, perché appunto ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo e che ci riporta anche un po' indietro nel tempo.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai, vai, vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
17: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
18: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta, adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
21: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
0: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore. Just gonna
13: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
22: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
23: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
24: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
22: Bene, parliamo della casa al mare.
23: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
24: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
25: Sigma, il tuo risultato vale.
26: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
4: 21:46 su R101, la canzone che ti fa stare bene, che in questo appuntamento arriva dal mondo R&B e hip hop anni 90-2000. 331-80-90-101 per le vostre voci, sentiamo.
27: Ciao R101, sono Ciao. Alberto da Novara. La canzone che mi farebbe stare bene è I Need Love di LL Cool J.
28: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove.

0: I Need Love, LL Cool J, la canzone che ci fa stare bene qui su R101 alle 21.51. In questo appuntamento ogni sera ritroviamo una canzone che arriva dal mondo R&B e hip hop. Questa considerata la prima ballad rap della storia, anno 1987, ma non la prima canzone a trattare temi amorosi, la prima canzone rap che tratti temi amorosi. Infatti è considerata The Lover in You del 1983 della Sugar Hill Gang. La canzone che ti fa stare bene a tema R&B hip hop ritorna domani sera alle 21.45 circa. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere la canzone che ascolteremo. Allo stesso numero state provando a indovinare, per le lui o non è lui di questa sera, la seconda manche italiana, chi è l'attore che ha iniziato la carriera nel 1973 con il film Patroclo e il soldato Camillone, grande, grosso e frescone. A seguire, anche gli angeli tirano di destro, il colonnello Buttiglione diventa generale, la polizia accusa, il servizio segreto uccide, morte sospetta di una minorenne, la poliziotta fa carriera, Italia a mano armata, Napoli spara, cacchi e truppen. Chi stiamo cercando?
1: Ciao, sono Paola. Stiamo, per caso, Paola. È Giuliano Gemma?
0: Non è lei.
2: Secondo me è Pippo Franco. Ciao Yagi, da Roberta, un abbraccio.
0: Ciao Roby, un abbraccio. Non è Pippo Franco.
3: Bud Spencer.
0: Non è neanche Bud Spencer.
4: Mitica Edwidge Fennec.
0: Un nome che riesce a mandare un brivido lungo la spina dorsale di tanti maschietti all'ascolto. Non è Edwidge Fennec l'attrice che stiamo cercando. E quindi chi è?
5: Siamo anche parenti alla lontana. Attenzione. Maurizio Mattioli.
6: Ah, buonasera. Secondo me l'attore misterioso è Maurizio Mattioli. Sì. È lui,
0: certo che è lui. Mi piace che comunque, cioè, l'ultimo tentativo che abbiamo sentito è Edwidge Fennec. Da lì il passetto è corto per arrivare a Maurizio Mattioli. Bravi amici per aver indovinato. Grazie comunque a tutti per aver partecipato anche a questa seconda manche del è lui o non è lui delle stories di R101. C'è la musica a farci da colonna sonora alle 21.54. Can't Feel My Face, c'è The Weeknd. Alzate il volume.

0: Cosa Nostra con Gaia su R101 a farci da colonna sonora quando è passato un minuto dopo le 10 nel nostro martedì sera di Stories insieme con me, Yaki, ad accompagnarvi fino a mezzanotte, tra pochissimo, quindi ancora insieme con tutta la musica di R101 a farci da colonna sonora. Adesso arrivano le news, state con noi. Questa sera è un'altra
1: nuova storia. Ufficialmente venerdì. Auguro che sia veramente una soluzione alla guerra. Il pontefice, lasciando Castel Gandolfo, ha risposto a una domanda

0: News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Papa Leone invia il suo messaggio al G7 in Francia. Grazie a Dio c'è almeno questo memorandum che sembra firmeranno ufficialmente venerdì. Auguro che sia veramente una soluzione alla guerra. Il pontefice, lasciando Castel Gandolfo, ha risposto a una domanda dei giornalisti sulla cosiddetta remigrazione. Non è una risposta conforme ai principi cristiani. Sul tavolo del G7, oltre all'Iran, anche l'Ucraina. Per Trump, che ha avuto un trilaterale con Macron e Zelensky, Mosca deve accordarsi con Kiev e lui si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere. Dopo mesi di gelo, il presidente americano ha anche incontrato la premier Meloni. C'è stato un chiarimento, ha commentato la presidente del Consiglio. Siamo d'accordo sull'unità dell'Occidente. Il summit del Campo Largo, due iniziative pubbliche con i cittadini per iniziare a mettere a punto le priorità programmatiche l'8 e il 15 luglio. Lo annunciano sui social pubblicando una foto di loro insieme i leader di PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. Il 17enne di Sanstino di Livenza, nel veneziano, che ha ucciso la zia con oltre 20 coltellate, ha provato a dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove. E quanto emerso dai primi rilievi sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto oggi in un canale a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. Terrorismo anarchico, 7 arresti in tutta Italia per i sabotaggi ai treni dell'alta velocità in prossimità delle Olimpiadi invernali. Gli indagati intercettati affermavano: bisogna costringere lo Stato a fare i conti. Calcio, il Milan ufficializza Ruben Amorim e il nuovo tecnico. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera. Per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. Sono le prime parole del portoghese. Questa è la Breaking News di TG Com 24.

34 minuti, martedì sera amici, siete su R101, queste sono le stories, dalle 20 a mezzanotte con me Yaki ad accompagnarvi dal lunedì al giovedì, The Cheesiest, Davide Cisini in regia, voi al 331 80 90 101 per condividere con i messaggi ma soprattutto con la vostra voce come state trascorrendo il martedì sera, se siete in macchina, se siete in viaggio, dove siete diretti, noi ci mettiamo la musica Budapest, George Ezra.

Harry Styles, As It Was, su R101, 22:10 del nostro martedì sera di Stories. Buona serata da Yaki. Poche settimane fa, un paio mi sembra, ora non ricordo esattamente la data, qua nelle Stories di R101 è scoppiato l'infradito gate, una disamina che ho fatto io su. Io sono il primo odiatore al mondo dell'infradito, penso. Ed è bello comunque che qualcuno mi abbia ascoltato, le cariche di questo stato mi hanno ascoltato, perché alle Cinque Terre, chi desidera di visitare le Cinque Terre, questo facciamo informazione pubblica anche per coloro che magari andranno in vacanza proprio in quei posti lì, chi visita le Cinque Terre e decide di percorrere i sentieri del Parco Nazionale deve stare particolarmente attento a non metterle infradito, perché l'uso di infradito e di scarpe non idonee in generale è vietato sui percorsi escursionistici, ce la posso fare, per ragioni di sicurezza, con multe che possono arrivare fino a 2.500 euro. Quindi l'hanno ascoltata per metà, io più che altro le vieterei perché sono estremamente brutte, però anche comunque a parte gli scherzi, il percorrere certi sentieri, ovviamente hanno messo queste multe per il fatto che poi cadi, ti fai male, devono chiamare i soccorsi, poi in base anche alla posizione in cui sei i soccorsi possono fare un percorso più o meno facile, quindi la multa va da 50 a 2.500 euro in base alla gravità della situazione. Invece ci sono idee per le vacanze per me, in particolare appunto grande odiatore delle infradito, perché le infradito sono osteggiate anche in Spagna e in Grecia, dove sono vietate alla guida perché non permettono un controllo ottimale dei pedali, e anche in Francia non sono ben viste. Quindi io so già dove passare le mie vacanze quest'estate e per le prossime a venire, passerò fra Cinque Terre, Spagna, Grecia e Francia, io passerò tutto il resto della mia vita. In generale, perché è giusto mettere anche in generale, le infradito non sono ben viste anche a teatro, nei siti religiosi, nei posti di lavoro e in alcuni musei, ma lì direi che mi sembra la base. L'abbigliamento a teatro in particolare, io mi ricordo l'anno scorso sono andato a teatro con degli amici, un mio amico è venuto in canotta, io vi giuro che ho preso e mi sono spostato dall'altra parte del teatro perché non volevo essere visto accanto, non volevo che nessuno pensasse fossimo insieme, perché comunque l'abito non fa il monaco, è vero, ma certi posti diciamo che vogliono un certo tipo di vestiario. Comunque questo qui, giusto per tornare un attimino sull'odio che ho io per le infradito, è arrivata l'estate, quindi sì, a Milano la gente gira con le infradito, ragazzi, a Milano non puoi, come le Cinque Terre, dovrebbero essere multati, non siamo al mare. Comunque, Giovanotti e Alfa su R101, buon vento.

Save Me Tonight con Jennifer Lopez e David Guetta su R101 alle 22.19 del nostro martedì sera di Stories. Con me Yaki ad accompagnarvi. Una buona serata a tutti. 331 80 90 101 il nostro numero per condividere con noi voci, messaggi, opinioni, appunto soprattutto con un messaggio vocale. Tra poco sentiamo qualcuno, perché l'infradito penso che sia l'argomento che tira sempre di più, soprattutto ora che ci avviciniamo all'estate.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ascolta R101. Dal

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: James Blunt, You're Beautiful su R101. Buona serata a tutti da Yaki. Queste sono le stories. Allora, stavamo parlando poco fa di infradito. Le Cinque Terre sono state vietate, fanno una multa molto salata per chi decide di fare i percorsi del Parco Nazionale in infradito. Potete usarle in spiaggia, purtroppo, questo lo dico io, ma appunto sui sentieri delle Cinque Terre non si possono utilizzare. Vedo che il mio odio verso le infradito attira sempre un sacco di sostenitori. Ne avevamo parlato un po' di settimane fa, però a me piace sempre vedere l'odio comune che si ha nei confronti delle infradito. Quindi sentiamo un paio di voci.
1: Ciao Yaki. Ciao. Non so tu, ma io rifiuto e rigetto talmente tanto le infradito,
0: certo,
1: che quando me le metto mi si formano vesciche, bolle,
0: che
1: ovunque,
0: schifo,
1: sui piedi. Al rogo le infradito, al rogo.
0: Allora, non posso confermare perché non mi metto le infradito. Proprio mi rifiuto, il mio corpo si rifiuta. No, da ragazzino le mettevo, ma perché andavano, erano tipo ciabatte di moda, tra virgolette, e quelle plasticate fra le dita, perché ovviamente le infradito le prendevo a 3,50 euro nel primo baracchino che trovavo, anche le cambiavo ogni due settimane, probabilmente perché le pagavo 3,50 euro dal principio, mi segavano in mezzo alle dita, quindi quella è la mia ultima esperienza con le infradito.
2: Ciao Yaki, la penso anch'io come te per l'infradito, però ti dico che all'inizio del 2000 ero lo chef di un catering e ho fatto la cena del matrimonio del guru, e lui si è sposato pantalone bianco, camicia azzurra, colletto bianco e infradito bianco ai piedi.
0: Bello,
2: però in quei tempi si vede che lui poteva. Ciao, buona serata, sono Fabio da Saronno.
0: Ciao Fabio, se ti metti le infradito a un matrimonio, se il tuo matrimonio ancora di più, significa che te lo puoi permettere, che sei, secondo me, particolarmente abbiente soprattutto.

Beautiful Things, Benson Boone su R101. Sono le 22.35 delle stories di questo martedì sera. Poco fa parlavamo di infradito, basta, non ne parleremo più, per correttezza intellettuale, soprattutto che vi devo tanti, quelli che mi davano ragione per l'odio nei confronti dell'infradito. C'è anche chi ovviamente è un sostenitore dell'infradito, che non manderemo mai in onda perché non, la loro opinione non vale niente. No, scherzo, un abbraccio a tutti gli amici e alle calzature che scelgono di indossare. Un saluto agli amici che sono in macchina, che stanno condividendo con noi i loro spostamenti al 331 80 90 101 con i messaggi, con le voci. Continuate, è un piacere accompagnarvi anche se mettete l'infradito. Noi vi facciamo da colonna sonora su R101 Mew. Vaffamore.

Adriano David, Tyla, Nile Rodgers su R101 nelle stories. 22:41, c'è chi ci scrive: si può richiedere una canzone? Assolutamente sì, anzi tra poco arriva proprio uno spazio che serve solo a quello, a voi, ai vostri messaggi, ma soprattutto alle vostre voci, al 331 80 90 101, per scegliere la canzone che va in onda. Si chiama La canzone che ti fa stare bene, appunto, è il nostro marchio di fabbrica qui su R101.

0: caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal. Just gonna
1: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
3: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: La canzone che ti fa stare bene.
6: Quarto d'ora alle 11, martedì sera, c'è la canzone che ti fa stare bene su R101, un brano che avete scelto voi con la voce. Sentiamo.
7: Per darci una bella botta per la ripresa, mi fate sentire per la canzone che mi fa stare bene, Starlight, dei Superman Lovers. Sono sicura che anche Regina la troverà una bellissima scelta. Ciao da Sara.

Superman Lovers, Starlight, la canzone che ci fa stare bene su R101 alle 22.49. Il prossimo appuntamento arriverà puntualissimo, tra poco meno di un'ora, mancherà circa un quarto d'ora a mezzanotte, quindi sarà anche l'ultimo appuntamento delle stories con la canzone che ti fa stare bene. Per questo, amici, ve lo dico, sceglietela con cura, come sempre, messaggi e voci al 331 80 90 101 per scegliere la canzone che vi fa stare bene. Basta il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi migliorerebbe questo martedì sera, che vi aiuterebbe a chiudere in bellezza, ecco, questo martedì sera. Nel frattempo la musica non si ferma, anche Fragile, c'è Elisa. Tienimi sopra.

Varese, Serena Brancale, Levante ed Elia su R101, 23 in punto, sta per prendere il via, anzi ha preso il via proprio in questi secondi. L'ultima ora delle stories di questo martedì sera, la passeremo giocando, ma non diamo ancora troppe anticipazioni perché adesso qui su R101 arrivano le news, state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. È morto il cardinale Camillo Ruini, il presule che è stato anche presidente della CEI. Era nato a Sassuolo, nel Modenese, il 19 febbraio 1931. Da alcune settimane era in condizioni di salute critiche, assistito presso la propria abitazione. Ucraina al centro della seconda giornata di lavori a Evian, con il G7 in pressing sulla Russia. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice Trump, dopo l'incontro con Zelensky. Il leader ucraino annuncia un nuovo probabile incontro di deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice Trump, dopo l'incontro con Zelensky. Il leader ucraino annuncia un nuovo probabile

la chat sessista tra dipendenti dell'ATM di Milano. C'è un indagato, accusato di accesso abusivo al sistema informatico. Altri 5 sono stati perquisiti. Commentavano le foto delle passeggere prese dal sistema di videosorveglianza dei mezzi pubblici. Calcio, il Milan ufficializza Amorim, il tecnico portoghese sarà sulla panchina rossonera per le prossime 2 stagioni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Queste le breaking news di TGCOM24.

Le 23:03 minuti, martedì sera 16 giugno, siete su R101 nelle stories ad accompagnarvi. Ci sono io, Yaki, Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia. 331 80 90 101, il nostro numero per partecipare alla diretta. Tra pochissimo le vostre voci saranno fondamentali, perché stiamo per giocare a Con parole tue, un gioco molto semplice di cui tra poco ripasseremo il funzionamento. Nel frattempo, Will.i.am con Britney Spears, Scream and Shout.

0: Lose Control, Terry Swims su R101, 23:11. Siamo entrati nel vivo dell'ultima ora delle stories di questo martedì sera. Ovviamente la passeremo insieme fino a mezzanotte. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì. Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca? Con parole tue è molto semplice. Tra poco sentirete una definizione. Come ogni definizione a essa è associato un oggetto, il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto che stiamo cercando al 331 80 90 101 con la voce. La difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso la definizione leggermente complicata. La definizione di stasera è la seguente: un sistema a trasduzione volumetrico-elastica costituito da una membrana assial simmetrica iperdeformabile accoppiata a un elemento di attuazione lineare. La reiterazione ciclica delle variazioni configurazionali induce fronti pressori transitori in un dominio topologicamente confinato, attivando fenomenologie di riequilibrio differenziale. L'insieme evolve verso il ripristino della continuità sistemica mediante propagazione impulsiva di stati tensivo-volumetrici. Davide Cesini in regia ha detto: non ci provo neanche questa sera, che è un bene per tutti noi. 331 80 90 101, amici, qual è l'oggetto misterioso? Tra poco lo scopriamo, adesso J-Ax. 1, 2,

0: to you another su R101, mentre stiamo giocando a Con parole tue, stiamo cercando un oggetto misterioso dietro, nascosto dietro a una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Per me il temperino.
0: Non è il temperino l'oggetto che stiamo cercando questa sera. 331 80 90 101 per provarci, come sempre con la voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo e rileggiamo ovviamente la definizione di stasera.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
9: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
10: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
8: Bene, parliamo della casa al mare.
9: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
10: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
11: Sigma, il tuo risultato vale.
12: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento. Cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e tre giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
2: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Biagio Antonacci, non vivo più senza te su R101 nelle stories 23-27. Stiamo giocando a Con parole tue, qual è l'oggetto che si nasconde dietro la seguente definizione: un sistema a trasduzione volumetrico-elastica costituito da una membrana assial simmetrica iperdeformabile accoppiata a un elemento di attuazione lineare. E fino a qua tutto chiaro. La reiterazione ciclica delle variazioni configurazionali induce fronti pressori transitori in un dominio topologicamente confinato, attivando fenomenologie di riequilibrio. L'insieme evolve verso il ripristino della continuità sistemica mediante propagazione impulsiva di stati tensivo-volumetrici. Cosa stiamo cercando? Sentiamo le vostre voci.
1: Questo direi che è il microfono.
0: Non è il microfono.
1: Ma sarà sicuramente guarnizione. Saluti da Mario da Modena.
0: Guarda, dato che era solo il secondo tentativo che ascoltavamo, quando sei partito con sicuramente, so già che non è questa la soluzione. Non ho ascoltato la risposta. Non è il cilindro, qualcosa c'entrava, qualcosa con la... Non è quello, va bene.
2: Ciao, è un evidenziatore.
0: Non è un evidenziatore.
3: Ciao Iacchi, buonasera. Sono Riccardo di Ravenna. Guarda, per me potrebbe essere l'altoparlante. Potrebbe, però, non lo so. Ciao, buonasera.
0: Vedete.
3: A tutti.
0: Umiltà, potrebbe, non sicuramente, non è l'altoparlante però.
4: Ma questo oggetto misterioso è la spazzola. Un saluto dai complici, Sonia e Marcello, ciao.
0: Ciao Sonia, Marcello, ma non è la spazzola.
2: Ciao, per me l'oggetto misterioso è la grattugia.
0: Non è neanche la grattugia.
5: Ciao, sono Alessia e l'oggetto misterioso di stasera potrebbe essere il ventilatore, ciao.
0: Ciao, scusa, non volevo interrompere, non è neanche il ventilatore l'oggetto che stiamo cercando. Cisini, voglio andare un indizio, tu che sei l'ago della bilancia, stasera è buono e dice sì. Allora, come indizio, possiamo dire che l'oggetto che stiamo cercando è una parola composta e un famoso capitano della televisione italiana ne ha uno in testa. E direi che possiamo fermarci qua. 331 80 90 101, quale sarà mai questo oggetto misterioso? Sono certo che tra poco lo scopriremo. Adesso Marshmello e Bastille, Happier.

0: Training Season con Dua Lipa nelle stories di R101. Buona serata Rayaki, stiamo giocando a Con parole tue, definizione complicata che nasconde un oggetto di uso comune. Voi dovete dirci qual è l'oggetto. La definizione è la seguente: un sistema a trasduzione volumetrico-elastica costituito da una membrana assial simmetrica e iperdeformabile accoppiata a un elemento di attuazione lineare. La reiterazione ciclica delle variazioni configurazionali induce fronti pressori transitori in un dominio topologicamente confinato, attivando fenomenologie di riequilibrio differenziale. L'insieme evolve verso il ripristino della continuità sistemica mediante propagazione impulsiva di stati tensivo-volumetrici. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo!
1: Pallone da rugby!
0: Pallone, ho capito, cavallone, pallone da rugby, non è il pallone da rugby.
2: Sono Tiziana da Brescia.
0: Ciao.
2: Per me è uno spazzolino.
0: Non è lo spazzolino.
3: Forse l'oggetto misterioso è una clessidra.
0: Non è neanche la clessidra.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Secondo me è il mantice, Ida da Roma.
0: Mantice, bello, il mantice non è quello che stiamo cercando però.
3: È un palloncino.
0: Non è un palloncino. Allora, io ricordo che abbiamo dato un indizio, ovvero che un famoso capitano della TV ne ha uno in testa. Capitan palloncino, a questo punto no.
3: Buonasera, sono Flavia da Frosinone. Secondo me è una trottola o un giroscopio.
0: Beh, mi piacerebbe un supereroe con un capitano con una trottola in testa, no?
4: Riccardo da Maiori, per me l'oggetto misterioso è la cipolla.
0: Giusto, salutiamo Pedro. A casa non è la cipolla.
5: Salve, allora da Palermo. Dopo l'indizio, non so, direi parrucchino, parrucca. Quello. Saluti a tutti.
0: Un supereroe con l'alopecia. No, non è la parrucca o il parrucchino quello che stiamo cercando. Allora, nessuno ha trovato l'oggetto misterioso, ma una persona con il cuore ha capito almeno l'indizio. Sentiamo.
6: Oh, sono Gabriella. Potrebbe essere una ventosa?
0: Perché ovviamente l'indizio si riferiva a Capitan Ventosa. Un saluto a lui e a tutti gli amici di Striscia. No, però cos'ha Capitan Ventosa in testa? Non ha una ventosa, ha uno stura lavandini. Era questo l'oggetto misterioso delle stories di questo martedì sera. Comunque grazie a tutti per aver partecipato. La vittoria morale va alla nostra amica che almeno mi ha colto l'indizio. Adesso Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

cosa fai questa sera, il nuovo singolo di Noemi nelle stories di R101 alle 23:42 minuti. Buona serata a tutti, ragazzi. Tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, la canzone che ti fa stare bene è uno spazio in cui siete voi a scegliere il brano che ascoltiamo, che serve a riportarci un po' indietro nel tempo, a farci stare di buon umore, dato che manca una ventina di minuti a mezzanotte, anche a chiudere un po' questo martedì sera in bellezza. Tra poco la scopriamo.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Pronti a raffreddare il barato?
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno. Just gonna
7: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

36 su R101, la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora l'avete scelta voi al 331 80 90 101. Brano che serve a portarci indietro nel tempo, neanche troppo in questo appuntamento, perché si parla di una ventina, ma anche meno, di anni fa. L'anno era il 2008. Il messaggio della nostra amica Flavia: ciao Yaki, la canzone che mi farebbe stare bene questa sera è Black and Gold di Sam Sparrow, se riuscite a metterla.

Black and Gold, Sam Sparrow per la canzone che ti fa stare bene, per l'ultimo appuntamento di questo martedì sera con la canzone che ti fa stare bene, il nostro marchio di fabbrica qui su R101, che quindi ritornerà puntualissimo domani mattina. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi la canzone che ascolteremo, che servirà a farci iniziare con il piede giusto, con la colonna sonora giusta il mercoledì. Se avete anche una canzone in particolare che vi riporta a un'estate di qualche anno fa o di tanti anni fa, scegliete quella, raccontatecela al 331 80 90 101, e appunto raccontateci soprattutto di quell'estate, cosa vi è piaciuto di quell'estate, perché quella canzone vi ricollega a quel periodo o a quell'anno. Sul nostro sito r101.it trovate anche una sezione fatta apposta per la canzone che ti fa stare bene estiva, una sezione, una playlist in costante aggiornamento per prendere spunto e per poi raccontarci tutto in un messaggio vocale. Nel frattempo la musica non si ferma, su R101 i Coldplay.

Comuni Immortali e Achille Lauro che chiude questo martedì sera di Stories qui su R101. Amici da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Decisiest, Davide Cesini in regia. Rinnovo l'appuntamento a domani sera, sempre qui nelle Stories di R101 a partire dalle 20 per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Vi auguro un buon proseguimento a tutti, buon viaggio agli amici in macchina e noi appunto ci ritroviamo domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. È morto il cardinale Camillo Ruini. Fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008. Punto di riferimento dei conservatori, era considerato un'eminenza grigia, anche della politica, abile tessitore dei rapporti tra Stato e Chiesa. Originario di Sassuolo, aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Ucraina al centro della seconda giornata di lavori a Evian con il G7 in pressing sulla Russia. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che in mio potere, dice Trump, dopo l'incontro con Zelensky. Il leader ucraino annuncia un nuovo probabile incontro domani con il presidente americano. Una fregata russa ha sparato colpi di avvertimento contro uno yacht civile nella Manica. Londra apre un'indagine. Il testo dell'accordo tra Stati Uniti e Iran sarà firmato venerdì a Lucerna. Subito dopo partiranno i nuovi colloqui. Disgelo tra Meloni e Trump dopo le liti. Un incontro di chiarimento senza battute né scherzi, precisa la Premier, per ribadire la necessità che l'Occidente resti unito. Il 17enne di Sanstino di Livenza, nel veneziano, che ha ucciso la zia con oltre 20 coltellate, ha provato a dar fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove. E quanto è emerso dai primi rilievi sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto stamani in un canale a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. Terrorismo anarchico, 7 arresti in tutta Italia per i sabotaggi ai treni dell'alta velocità in prossimità delle Olimpiadi invernali. Gli indagati intercettati affermavano: bisogna costringere lo Stato a fare i conti. I mondiali di calcio, la Francia ha battuto il Senegal 3-1, fischio d'inizio ora per Iraq, Norvegia. Alle 3 Argentina-Algeria, dalle 6 Austria-Giordania. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, da segnalare solo lo sviluppo di nuvolosità attorno ai rilievi, associate a locali e brevi acquazzoni o temporali lungo la dorsale appenninica sulle Alpi piemontesi, venete e friulane. Temperature in aumento, massime generalmente comprese tra i 26 e i 32 gradi, con punte di 33-34 al nord, nelle zone interne tirreniche, in Sardegna e in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
3: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: Roma 101. Enjoy the music.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: R101, enjoy the music.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
2: No!
3: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
1: Su R101,
5: la canzone che ti fa stare bene,
1: richiedila con un vocale al

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.